0: non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Poco fa la risposta di Washington alle parole di Netanyahu: comprendiamo le esigenze politiche di Bibi, purché limiti gli attacchi a Gaza. E a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico anche contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise.
1: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti. Braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada, nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia. Gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni. Sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri, e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR1, Adela Pertosa.
0: La procura di Agrigento indaga per omicidio nautico, riguarda la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso da un gommone mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Sarebbe stato raggiunto dalle eliche dell'imbarcazione. Sul natante si trovavano 2 anziani turisti milanesi già sentiti dagli investigatori. E a causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, a Catania ha limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina. Possibili ritardi.
2: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. Ma la decisione di Berlino arriva in applicazione del patto europeo sui migranti siglato nel 2024 ed entrato in vigore lo scorso 12 giugno e si regge sugli accordi di Dublino. Allora vediamo di che cosa si tratta.
2: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 Stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui Paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi e ogni Stato sceglie come contribuire, quote di ricollocamento, contributi finanziari oppure aiuti logistici operativi. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La pagina degli esteri ancora in stallo, l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. L'inviato Rai a New York.
3: Una settimana fa aveva minacciato l'Iran con il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi la situazione è cambiata. In questo momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando con l'Iran. Il giornalista di Axios, Barak Ravid, intercetta il presidente degli Stati Uniti per una breve intervista telefonica durante il fine settimana di relax nel suo golf club di Bedminster, nel New Jersey. Teheran è in pessime condizioni economiche, non ha soldi per pagare le truppe, aggiunge Trump, e il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi del regime degli Ayatollah. Il conflitto iraniano apparentemente in stallo, la diplomazia al lavoro sotto traccia. È come una partita a scacchi, andrà tutto bene, va sempre tutto bene. Trump ostenta ottimismo, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Al presidente degli Stati Uniti basterebbe ora ottenere la riapertura di Hormuz alla navigazione internazionale, esattamente come era prima dell'inizio del conflitto, lo scorso 28 febbraio. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: E restiamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice il premier israeliano. Hamas chiede invece a Washington di fare pressione su Tel Aviv affinché rispetti gli accordi e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. Ma secondo i media locali, Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane, infatti, si starebbero ritirando sulla linea gialla. Non si fermano, invece, gli attacchi di Israele nel sud del Libano, colpite 3 città. E a Kiev, in diverse regioni ucraine, ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico anche contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione responsabili della morte di Cristiano Daniele Giamporcaro, regista di 29 anni di Caltanissetta, travolto e ucciso mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa nelle acque di Punta Sottile. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente, l'imbarcazione non avrebbe notato il palloncino rosso investendo il sub. E a causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, a Catania ha limitato il traffico aereo fino a...
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti in bandiera tedesca. E la novità della questione migranti di ritorno dalla Germania, ma anche le tensioni tra Italia e Spagna sono al centro del confronto politico.
2: La linea italiana non cambia, la sospensione di Schengen con la Spagna resta almeno fino a Ferragosto. Lo annuncia al giornale radio il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
3: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Dopo, quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
2: Poi Tajani sottolinea inaccettabile la reazione spagnola. Maggioranza allineata contro il premier iberico. Fratelli d'Italia tiene il punto, spiegano almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza. Dalla Lega Salvini dice Sanchez ridicolo, noi difendiamo i confini europei, loro no. Le opposizioni rivendicano, lo avevamo detto che la crisi diplomatica contro un paese amico sarebbe diventata un boomerang. Il governo ha scatenato una reazione a catena, dice Maggi, più Europa che disgrega l'Unione Europea e fa danno al nostro paese. Per Renzi, Italia Viva, Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire Vannacci. Dai 5 Stelle, Agostino Santillo.
4: Aver sospeso Schengen è stata una figuraccia, una follia. E adesso anche la Germania vuole rimandarci indietro i migranti. Non dimentichiamo che l'Italia con la destra ha il record di 320.000 sbarchi.
2: Il PD ribadisce, il governo ritira la sospensione di Schengen e per AVS, così l'Europa è irriconoscibile. Vasco Pirri, GR1.
1: Pagina degli esteri, ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con Oman e che lo stretto sarà riaperto ma solo se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice comunque pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E rimaniamo in Medio Oriente, stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro dal nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte il premier israeliano, ma secondo i media locali Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Non si fermano invece gli attacchi di Israele nel sud del Libano, colpite 3 città.
5: Israele respinge il piano in 15 punti, dice il premier Netanyahu, e non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato di tutte le armi. Si prende 9 giorni per rispondere con un rifiuto a quello che Trump ha presentato come un accordo storico per Gaza, un processo graduale in cui Hamas dovrebbe consegnare progressivamente le armi al comitato tecnico palestinese che amministrerà la striscia, in cambio del ritiro progressivo delle forze israeliane da oltre la metà del territorio che ancora controllano. Ne stiamo discutendo con gli americani, dichiara Netanyahu, sappiamo come opporre. Un rifiuto che arriva nonostante lunedì scorso, dopo un incontro con Nikolai Mladenov, il diplomatico alla guida del Board of Peace, quest'ultimo avesse accettato di modificare la versione originaria del piano che prevedeva disarmo e ritiro in parallelo. Hamas, che al piano ha consentito, chiede ora a mediatori e garanti di esercitare pressioni su Netanyahu, che con uno sguardo alle elezioni di ottobre chiarisce: finché sarò premier non vedrà mai la luce uno Stato palestinese, né a Gaza né in Giudea e Samaria. I nomi biblici della Cisgiordania, Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: E a Kiev, in diverse regioni ucraine, nella notte ha risuonato l'allarme aereo. Le forze russe hanno lanciato poi un attacco missilistico contro Odessa, danneggiando edifici residenziali e ferendo almeno 14 persone. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola, in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada, ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione responsabile della morte di Cristiano Daniele Giamporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, travolto e ucciso mentre era impegnato in un'immersione a Lampedusa. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente, molto probabilmente l'imbarcazione non avrebbe notato il palloncino rosso di segnalazione, travolgendo così il sub. E a causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, a Catania limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina, possibili ritardi, cancellazioni ma anche dirottamenti verso altri aeroporti. E poco fa le agenzie riportano di un terremoto di magnitudo 3 registrato nei campi Fregea ad una profondità di 4 km.
0: Radio 1 Sport.

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: GR1.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale, l'inviato a Bruxelles.
2: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il ministero, sono tedesche.
3: Rispetto a
2: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo Agesen si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid. Nelle prime 24 ore sono 200 i passeggeri arrivati dal nostro paese controllati in diversi aeroporti.
4: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: E sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sentiamo le sue parole.
5: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
1: Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz. Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con l'Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice invece pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro del nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, dice il premier, ma secondo i media locali Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano proposto da Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. Non si fermano invece gli attacchi di Israele nel sud del Libano, nella notte colpite tre città. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia, un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione responsabile della morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta.
6: Ora c'è un'inchiesta per omicidio nautico. È l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. A confermarlo anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente due anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla Capitaneria di Porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. Proprio la Guardia Costiera ha recuperato il corpo e condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici. Palermo, Valerio Penna, GR1.
1: E restiamo in Sicilia. A causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, Catania ha limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina. Possibili ritardi, cancellazioni, ma anche dirottamenti verso altri aeroporti. E il caldo torrido non dà tregua. Bolino rosso, 19 città anche oggi. Al nord e in parte al centro, calo delle temperature, allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire i valori sopra la media fino a Ferragosto con punte di 39 e 40 gradi. E addio all'angelo della velocità. 87 anni è morto Livio Berruti, il campione olimpionico dei 200 metri a Roma nel 1900.
7: RAI,
0: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le tensioni con la Germania sui migranti. Il governo Merz annuncia la ripresa dei respingimenti verso l'Italia. Nessuno da riprendere, replica il Viminale. Il governo inoltre intende chiedere una compensazione con i profughi portati sul nostro territorio nazionale da ONG battenti bandiera tedesca. E la decisione di Berlino si regge però sugli accordi di Dublino. Allora sentiamo di che cosa si tratta.
2: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 Stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi e ogni Stato sceglie come contribuire, quote di ricollocamento, contributi finanziari oppure aiuti logistici operativi. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ancora in stallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura di Hormuz. Teheran ribadisce che le trattative stanno andando avanti solo con Oman e che lo stretto sarà riaperto se Washington accetterà le condizioni del regime iraniano. Trump si dice pronto ad aumentare la pressione economica senza però annunciare una nuova offensiva militare. E restiamo in Medio Oriente. Stop di Netanyahu al piano in 15 punti per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti. Nessun ritiro dal nostro esercito dalla striscia fino al disarmo di Hamas, avverte il premier israeliano. Ma secondo i media locali, Netanyahu sarebbe disposto a dare una possibilità al piano di Trump. Le forze di difesa israeliane infatti si starebbero ritirando sulla linea gialla. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia a Serra Capriola in provincia di Foggia. Un bracciante straniero è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. E la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico a carico dei 2 turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione che ha travolto e ucciso Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, mentre era impegnato in un'immersione nelle acque di Punta Sottile. E a causa della ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna a Catania, ha limitato il traffico aereo fino alle 6 di questa mattina, possibili ritardi, cancellazioni ma anche dirottamenti verso altri aeroporti. E il caldo torrido non dà tregua a Bonino Rosso in 19 città anche oggi. Tuttavia, al nord e in parte al centro, i temporali porteranno un breve calo delle temperature. Allerta gialla in 4 regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nei prossimi giorni l'alta pressione farà salire valori sopra la media fino a Ferragosto, con punte di 39 e 40 gradi. Addio all'angelo della velocità. 87 anni è morto Livio Berruti, oro nei 200 alle Olimpiadi di Roma 60.
3: A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia.
4: Le Olimpiadi del 60, quelle di Roma, del boom economico e dell'Italia che trova il suo spazio sulla cartina dello sport e del progresso mondiale. Le Olimpiadi di Livio Berruti. Il suo oro nei 200 allo Stadio Olimpico quel 3 settembre è stato e continua ad essere un momento fondativo dell'atletica azzurra e del nostro sport. L'impresa di un ragazzo di casa davanti ai colossi, il giovane outsider, studente universitario torinese con gli occhiali da sole e i calzettoni bianchi, che taglia il traguardo sospinto dalla folla e dal destino. Fu il giorno in cui l'Italia, ma anche l'Europa, ruppe il monopolio americano della velocità, 20 secondi e 5 in finale e in semifinale, che furono per 3 anni record mondiale. Roma 60, vertice di una carriera senza squilli simili. Nel 69 il ritiro, poi la laurea in chimica, altre vite lavorative, la stella sulla Walk of Fame dello sport italiano e il ruolo di alfiere a 5 cerchi ai giochi invernali torinesi. Per sempre giovane resta l'immagine di quell'angelo, così venne soprannominato Berruti. Berruti per lo stile di corsa, esempio di tecnica e grazia, seguito da tutti i campioni a venire. Diego Carmignani, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport e calcio. Preliminari di Coppa Italia, sul terreno di casa l'Arezzo batte 2-0 il Brescia, il Benevento supera Ravenna per 5-3. Tennis, Sinner rinuncia al Masters 1000 di Cincinnati, ancora problemi al ginocchio. Per il motomondiale a Silverstone tripletta invece Aprilia, e oggi lo ricordiamo via gli europei di atletica a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 6, linea ora la programmazione di Radio 1.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Allarme a Ceuta per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco annunciata sui social. Intanto il Viminale frena sul piano tedesco di espulsioni verso l'Italia.
2: La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo sulle migrazioni potranno riprendere i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia dei migranti secondo i principi del vecchio regolamento di Dublino. Berlino sarebbe pronta a riprendere la pratica dei respingimenti dei cosiddetti dublinanti, cioè i migranti che si muovevano dal paese di primo approdo verso il nord Europa. Il Viminale però precisa: non c'è alcun dublinante da riprendere. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo. Intanto cresce l'allarme sul fronte di Ceuta per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola annunciata dal tamtam sui social. L'intelligence spagnola e quella italiana non escludono il rischio di infiltrati jihadisti. Francesco Mincone, GR2.
1: E le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino tengono acceso lo scontro politico. Le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare la sospensione di Schengen con la Spagna e parlano di boomerang, tanto che ora, dicono, la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati nel nostro paese. Maggioranza allineata invece contro il premier iberico. Fratelli d'Italia tiene il punto, spiegano almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza, perché la difesa dei confini è la nostra priorità. Andiamo all'estero. Israele boccia il piano su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare le truppe dalla striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Lo annuncia Netanyahu nella sua prima dichiarazione sulla roadmap in 15 punti presentata dal Board of Peace voluta da Trump. La Casa Bianca minimizza le dichiarazioni. Comprendiamo, dicono, le esigenze politiche interne di Netanyahu. Hamas chiede intanto agli Stati Uniti di fare pressione sul premier israeliano affinché non ostacoli il processo di pace per ragioni elettorali. E sempre Donald Trump sta invece mantenendo un profilo basso sull'Iran. Lo ha detto lui stesso in una breve intervista telefonica al sito Axios dopo due giorni di silenzio. È una partita a scacchi, ha aggiunto Trump. Stiamo conducendo solo una trattativa parziale. Ci limitiamo ad osservare le loro difficoltà economiche. Intanto è ancora mistero sull'Ayatollah Khamenei, descritto in punto di morte da un sito di opposizione. Secondo il regime invece la guida suprema ha incontrato il presidente Pezeshkian nei giorni scorsi e a breve sarà diffuso un video che lo mostra in pubblico. Siamo alla cronaca italiana. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico a carico di due turisti milanesi proprietari dell'imbarcazione che ha travolto e ucciso Cristiano Daniele Gianporcaro, regista 29enne di Caltanissetta, mentre era impegnato in un'immersione nelle acque di Punta Sottile a Lampedusa. Con lui c'era la fidanzata. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Ed c'è una tragedia anche a Serra Capriola, in provincia di Foggia, dove un bracciante è morto e 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi.
3: Viaggiano stipati in 10 su un furgoncino per 9 posti, braccianti che tornano da una torrida giornata di lavoro nei campi del Molise. Sono diretti a Torre Maggiore, nel Foggiano, dove risiedono, quando all'improvviso il veicolo si ribalta, finendo fuori strada nei pressi di Serra Capriola. Per uno di loro lo scontro è fatale e muore sul colpo. Gli altri rimangono feriti. 5 vengono portati in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia, gli altri negli ospedali di San Severo e Termoli. Hanno tra i 21 e i 49 anni, sono di nazionalità marocchina e sarebbero regolarmente assunti. Tutta da chiarire invece la dinamica dell'incidente, su cui la Procura di Foggia ha aperto un fascicolo di indagine. La strada era rettilinea e non ci sarebbe stato nessuno scontro con altri veicoli. Una tragedia che riporta alla memoria quella del 2018, quando sempre in queste giornate sulle strade del Foggiano persero la vita 16 braccianti stranieri e che impone una riflessione, accusano i sindacati, sulla sicurezza degli spostamenti verso i luoghi di lavoro, spesso fatti su mezzi fatiscenti. Da Bari per il GR1, Adela Pertosa.
1: Chiedo scusa ai familiari dei feriti, ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, l'ho dichiarato tramite il suo legale Giuseppe Campagni, il 73enne, agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. A Lanzo Torinese, dopo una lite per un diverbio in strada, aveva investito 2 volte con la sua auto un gruppo di ciclisti, ferendone 4. Accertamenti degli investigatori su altri episodi analoghi. Il meteo, temporali sui rilievi, allerta gialla in Calabria, ma non si arresta l'ondata di caldo torrido su gran parte dell'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso con picchi di 39-40 gradi, almeno fino a Ferragosto. E a certificare in cifre l'importanza climatica di questa caldissima estate arrivano anche i dati del programma satellitare Copernicus. La temperatura media di giugno e luglio per l'Europa occidentale è stata la più alta mai registrata. Il luglio segna vari record anche per
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Ceuta, gli 007 rilanciano l'allarme, Tajani conferma sospensione di Schengen fino al 15, linea dura di Berlino sui respingimenti in Italia e Grecia, il Viminale, nessuno da riprendere. Gaza, Netanyahu boccia il piano Trump, non lasciamo la striscia, prima il disarmo totale di Hamas, la Casa Bianca minimizza. Addio al re di Roma 60, è morto a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri, primo europeo a vincere l'oro nella specialità. AFA, nessuna tregua, 19 le città da bollino rosso, picchi di 39-40 gradi, Copernicus, giugno e luglio più caldi di sempre, temperature record anche per i mari. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Crisi migranti, sempre alta la tensione a Ceuta per i timori di una possibile nuova ondata di ingressi dal Marocco, mentre si apre il fronte tedesco per le nuove regole europee.
2: Berlino vuole rinviare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi. Si tratta dei cosiddetti dublinanti, cioè quelli che si muovono verso il nord Europa mentre dovrebbero rimanere nel paese di primo approdo per presentare la domanda di asilo. Pronta la replica del Viminale. Non c'è alcun dublinante da riprendere. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto, conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi, tra cui la Germania. La dichiarazione di Berlino viene considerata una mossa a scopo elettorale. Le nuove regole europee vanno ancora rodate con le compensazioni, considerando anche che molti migranti sbarcano in Italia da navi di ONG che battono anche bandiera tedesca, aggiunge il Viminale, mentre gli occhi restano puntati su Ceuta dopo l'allarme delle intelligence italiane e spagnole su possibili infiltrazioni terroristi di matrice jihadista tra i migranti irregolari. Una nuova ondata potrebbe arrivare prima di Ferragosto. Tiziana Di Simone, GR1.
1: Controlli incrociati tra Italia e Spagna che arrivano nel picco della stagione estiva con i due paesi che tradizionalmente sono mete turistiche l'uno per l'altro. Qualche disagio, ma sostanzialmente nessuna situazione di criticità per i nostri connazionali. Sentiamo alcune voci.
3: A rientro ci hanno solo controllato la carta d'identità a tutti i passeggeri, ma sono stati...
4: Scendevamo e ognuno doveva far vedere la carta d'identità.
5: Appena siamo usciti e abbiamo messo i piedi nell'aeroporto, c'erano 3-4 poliziotti e ci hanno chiesto i documenti.
6: Non c'è stato nessuno che mi ha chiesto documenti, tutto bene.
7: Due poliziotti hanno controllato la nostra carta.
8: Non mi sembra la scelta ottimale.
3: Noi siamo entrati nel periodo in cui non c'era questa sospensione, siamo rientrati con la sospensione, fisicamente a noi non è cambiato niente.
1: Le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino tengono acceso lo scontro politico. Le opposizioni continuano a chiedere al governo di ritirare la sospensione di Schengen e parlano di boomerang, tanto che ora la Germania vuole rimandarci indietro i migranti sbarcati in Italia. Maggioranza allineata contro. Il premier iberico, Fratelli d'Italia, tiene il punto, spiegano, almeno fino a quando ci saranno rischi per la sicurezza, perché la difesa dei confini è la nostra priorità. Sul tema, parlando al giornale radio, è intervenuto anche il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ascoltiamolo.
9: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Ecco perché fino al 15 di agosto l'Italia non potrà cambiare la sua decisione sulla sospensione di Schengen nei confronti di aerei e navi provenienti dalla Spagna. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
1: Le tensioni nello scacchiere medio orientale alimentate dal conflitto in Iran, ne parleremo tra poco, dagli attacchi israeliani in Libano, ma anche dalla situazione in Cisgiordania e Gaza. Nella striscia si continua a morire, allarme epidemie, la ricostruzione non decolla e il piano di Trump non piace a Netanyahu. Gli Stati Uniti bollano come propaganda elettorale il suo no.
10: Netanyahu boccia il piano di pace in 15 punti per Gaza, annunciato una decina di giorni fa dall'alleato Donald Trump. Ribadisce che l'esercito non si ritirerà dalla striscia prima del definitivo disarmo di Hamas e ripete che finché sarà la guida di Israele non ci sarà mai uno Stato palestinese a Gaza né in Cisgiordania. Sembra un sul processo di pace e subito Hamas si affretta a replicare, chiedendo agli Stati Uniti di intervenire e assicurando il proprio impegno per una soluzione diplomatica. Trump non commenta, ma le parole del leader israeliano non destano preoccupazione. Il messaggio che trapela dalla Casa Bianca è: Netanyahu dica quel che vuole, basta che faccia come diciamo noi. Gli americani comprendono le esigenze del premier per la campagna elettorale in vista del voto di ottobre. D'altra parte, l'esercito israeliano Vaticano si sta ritirando verso la linea gialla tracciata dagli accordi, di fatto sta limitando gli attacchi sulla striscia di Gaza e secondo alcune fonti lo stesso Netanyahu in privato avrebbe garantito all'inviato di Trump Jared Kushner di voler dare una chance al piano di pace americano. Francesco Mincone, GR1.
1: E Donald Trump sta mantenendo un profilo basso sull'Iran, lo ha detto lui stesso in una breve intervista telefonica al sito Axios. È una partita a scacchi, ha aggiunto, stiamo conducendo solo una trattativa parziale, ci limitiamo a osservare le loro difficoltà economiche. Intanto è ancora mistero sull'Ayatollah Khamenei, descritto in punto di morte da un sito di opposizione. Secondo il regime, la guida suprema ha invece incontrato il presidente Pezeshkian nei giorni scorsi, a breve sarà diffuso un video che lo mostra in pubblico. Addio a Livio Berruti, morto a Torino a 87 anni, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, le parole di cordoglio del presidente Mattarella. Vinse uno storico oro a Roma 60, primo non americano a imporsi nella specialità. Resta nel cuore e negli occhi di tutti la sua corsa con gli occhiali scuri verso il traguardo.
0: A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia!
11: Le Olimpiadi del 60, quelle di Roma, del boom economico e dell'Italia che trova il suo spazio sulla cartina dello sport e del progresso mondiale. Le Olimpiadi di Livio Berruti. Il suo oro nei 200 allo Stadio Olimpico quel 3 settembre è stato e continua ad essere un momento fondativo dell'atletica azzurra e del nostro sport. L'impresa di un ragazzo di casa davanti ai colossi, il giovane outsider, studente universitario torinese con gli occhiali da sole e i calzettoni bianchi, che taglia il traguardo sospinto dalla folla e dal destino. 20 secondi e 5 in finale e in semifinale, che furono per 3 anni record mondiale. Roma 60, vertice di una carriera senza squilli simili. Nel 69 il ritiro, poi la laurea in chimica, altre vite lavorative, la stella sulla Walk of Fame dello sport italiano e il ruolo di alfiere a 5 cerchi ai giochi invernali torinesi. Per sempre giovane resta l'immagine di quell'angelo, così venne soprannominato Berruti per lo stile di corsa, esempio di tecnica e grazia, seguito da tutti i campioni a venire. Diego Carmignani, GR1.
1: È uno dei campioni di oggi, lo piange e gli rende omaggio. Sono profondamente addolorato, correrò per lui, ha detto Marcel Jacobs da Birmingham, dove oggi iniziano gli europei di atletica. La cronaca, la morte durante un'immersione a Lampedusa di un giovane regista è stato travolto da un gommone, indagati i 2 turisti a bordo.
12: Ora c'è un'inchiesta per omicidio nautico. È l'ipotesi di reato formulata dalla Procura di Agrigento per la morte di Cristiano Daniele Gianporcaro, regista di Caltanissetta di 29 anni, falciato dalle eliche di un gommone nel corso di un'immersione a Lampedusa. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo, trasferito nel frattempo a Porto Empedocle dopo il riconoscimento dei genitori. Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere morta per dissanguamento perché avrebbe avuto un braccio quasi reciso. Gianporcaro era in vacanza con la compagna e aveva regolarmente indicato la sua presenza nelle acque di Punta Sottile con un pallone di segnalazione. A confermarlo anche il sindaco Filippo Mannino. A bordo del gommone coinvolto nell'incidente 2 anziani turisti milanesi che sono soliti passare le loro vacanze nell'isola delle Pelagie. Entrambi sono già stati sentiti dalla Capitaneria di Porto. Fondamentale capire se le distanze dal pallone di segnalazione siano state rispettate. Proprio la Guardia Costiera ha recuperato il corpo e condotto in porto anche l'imbarcazione di proprietà della coppia per accertamenti tecnici. Palermo, Valerio Penna, GR1.
1: A Serra Capriola, in provincia di Foggia, un bracciante straniero ha perso la vita e altri 9 sono rimasti feriti dopo che il loro furgone è uscito fuori strada ribaltandosi. Il gruppo stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del vicino Molise. Dopo aver investito volontariamente con la sua auto un gruppo di ciclisti in provincia di Torino, arrivano le parole di scuse del 73enne Giuseppe Campagna, accusato di tentato omicidio. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, dichiara l'uomo attraverso il suo avvocato. Al nostro giornale il commento dell'ex ciclista professionista Massimo Ghirotto.
13: Ci sono delle persone che a volte si accaniscono nei confronti dei ciclisti e io dico sempre che le strade sono di tutti, anche noi dobbiamo essere rispettosi. C'è un po' un'insofferenza, lo vedo quando vado io in bicicletta, una pazzia di una persona mette a rischio la vita di persone che stavano facendo qualcosa che è una passione. Purtroppo noi come paese siamo in ritardo rispetto ad altri, parlo delle piste ciclabili, le strade sono quelle di 30 anni, 40 anni fa, ma le macchine sono triplicate.
1: È morto a Roma Massimiliano Cencelli, padre del famoso manuale, espressione riferita alla spartizione di incarichi politici e governativi a esponenti di vari partiti o correnti in proporzione al loro peso. Ex funzionario della Democrazia Cristiana, Cencelli aveva 90 anni. Il manuale Cencelli è citato anche nei testi universitari. Ancora caldo e afa su tutta l'Italia, oggi 19 città da bollino rosso. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
14: Il caldo al denominatore comune del tempo sull'Italia, non mancheranno i temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale. Cambiano poco le temperature che tornano ad aumentare, potremo toccare nuovamente, soprattutto al centro e al sud, i 38-40 gradi, una situazione che tende a permanere in questa settimana che ci porta verso il Ferragosto.
1: A certificare la crisi climatica di questa caldissima estate arrivano anche i nuovi dati del programma satellitare europeo Copernicus.
15: In Europa occidentale giugno e luglio segnano la temperatura media più alta mai registrata e anche quella superficiale dei mari extrapolari tocca nuovi picchi, in particolare nell'Atlantico e nel Mediterraneo occidentale. In Europa poi siccità diffusa, soprattutto in Francia, Spagna, alcune zone della Germania e del Regno Unito, e fiumi a livelli molto inferiori alla media o eccezionalmente bassi come Senna, Reno e Danubio, con ripercussioni su approvvigionamento idrico, irrigazione e produzione energetica. Caldo e siccità hanno innescato anche un'ondata di incendi estremi che si estendono anche nelle regioni del nord, e per Samantha Burgess di Copernicus quanto sta accadendo conferma come i cambiamenti climatici stiano intensificando gli eventi di calore estremo con caldo e siccità che si rafforzano a vicenda. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Pronto soccorso in affanno. In questa stagione aumentano gli accessi e si accentua di contro la carenza di medici e infermieri.
16: È un'estate estremamente calda, i livelli di allerta crescono, così come le emergenze anche sanitarie, ed è nei pronto soccorso che si riscontrano i primi disagi con la carenza di medici e infermieri. Ai problemi strutturali degli organici, denunciano i sindacati di settore, si aggiungono le assenze per ferie, in particolare in questa settimana che porterà al Ferragosto. A mancare sono quasi 7.000 medici e nei mesi più caldi, spiega Pierino Di Silverio, segretario del sindacato dei medici ospedalieri ANAO Assomed, gli accessi al pronto soccorso aumentano di almeno il 15%.
17: Occorre una revisione profonda della struttura e dell'organizzazione dei pronto soccorsi, perché così non reggono, non è appetibile come tipologia di specializzazione, non è sicura, non dà le garanzie che ogni singolo professionista vorrebbe avere.
16: Nel 70% dei pronto soccorso i vuoti d'organico oscillano tra il 25 e il 70% dei dottori previsti. Le aziende sanitarie chiedono prestazioni aggiuntive, ma non a vantaggio dei pazienti, che stazionano sulle barelle anche per 48-72 ore in attesa di un ricovero. Paola Bonanni, GR1.
1: Lo sport, nuovo caso nella nazionale, è scontro tra CONI e Federcalcio. Il presidente della FIGC Malagò ha scelto Diana Bianchedi come capodelegazione, ma la nomina, secondo il Comitato Olimpico, potrebbe essere incompatibile con l'attuale carica di vicepresidente del CONI. Il tennis, Jannik Sinner non sarà al torneo Masters 1000 di Cincinnati, problemi a un ginocchio per il numero 1 che dice: sono molto deluso ma non sono pronto, lavoro per gli US Open. Infine la MotoGP, dominio Aprilia a Silverstone, vince lo spagnolo Raúl Fernández davanti al leader del mondiale Jorge Martín e a un eroico Marco Bezzecchi in condizioni fisiche precarie, secondo in classifica generale. La notte di San Lorenzo, mentre questa sera saremo tutti con il naso all'insù alla ricerca delle stelle cadenti, a Capri occhi puntati su centinaia di droni luminosi che trasformeranno il cielo di Marina Grande in un racconto suggestivo nel segno della musica.
18: Capri si accende di luci per raccontare se stessa attraverso un percorso che spazia dalla musica all'arte al folklore. Immancabile sarà l'omaggio a Peppino di Capri, scomparso di recente. Il cielo dell'isola donna, secondo il mito, separata dal suo amore Vesuvio, diventerà una tela narrativa su cui scorreranno immagini suggestive. Luca Toscano, CEO di Artec, tra gli organizzatori dello show.
19: Torniamo nuovamente a Capri con un nuovo spettacolo con 500 droni luminosi. Realizzeremo nuove figure legate al mondo dell'arte, luoghi iconici, le tradizioni dell'isola, ma quest'anno ci sono anche delle figure molto particolari. La prima è la riproduzione dell'opera Medusa di Iago, che è esposta allo Iago Museum a Capri. Altre saranno dei veri e propri omaggi a Peppino di Capri e Guido Lembo. E gelosia.
18: Mentre tutti staranno cercando le stelle, Capri splende di suo.
19: Esatto, sì. In un modo molto innovativo, uno spettacolo di 12 minuti in cui ci sarà una vera e propria storia accompagnata da una colonna musicale appositamente creata per l'occasione.
18: Aurelia Carafa, GR1.
1: È arrivato il nuovo singolo di un cantautore leggendario. Song di Neil Young, una lunga ballata acustica che anticipa l'album dallo stesso titolo che uscirà il 18 settembre, che è il secondo disco inciso insieme ai Chrome Hearts. Per Neil Young sarà invece il 50° della carriera. Conterrà 7 canzoni, 5 nuove, 2 scritte negli anni 60 e ritrovate solo di recente. Sono le 7:15, la linea ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1, il GR torna alle 8, buon ascolto, buona giornata.
20: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita.
21: RAI Radio 1 Sport.

stesso posto. Ricordi l'anno scorso ad agosto. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare. E penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare.

0: Kalimba de luna, cuando l'onda ci travolgerà. Kalimba de luna, siendo arriva l'osso.
1: Te la passo, mi guardi, due tiri e già riparti. Mi lasci solo in questo party. Vuoi toccare il cielo, non serve un aereo. E adesso sale un fumo denso dallo stereo.

attraverso il suono di una calimba de luna. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei sotterrare. Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare che adesso vorrei

0: Envy.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Migranti, linea dura della Germania sui respingimenti in Italia e Grecia, il Viminale, nessuno da riprendere. Gli 007 di Roma e Madrid rilanciano l'allarme Ceuta. Tajani ribadisce lo stop a Schengen fino a Ferragosto. Gaza, Netanyahu respinge il piano Trump. Niente ritiro, prima il disarmo di Hamas e finché sarò premier nessuno Stato palestinese. La Casa Bianca minimizza parole elettorali. È stato l'angelo di Roma 1960. Addio a Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri. Aveva 87 anni. Nel GR rivivremo quell'impresa. Marcel Jacobs dagli europei di Birmingham. Correrò per lui. Giugno e luglio, più caldi di sempre, temperature ai massimi anche per i mari. Copernicus certifica i nuovi record climatici. L'AFA non dà tregua. Oggi 19, le città da bollino rosso. Sub falciato da un gommone a Lampedusa, aveva la boa di segnalazione. Indagati per omicidio nautico due turisti milanesi. Sport, tennis, allarme Sinner, problemi al ginocchio, salterà Cincinnati, punta a rientrare per gli US Open. Calcio e scontro con i federazione per la nomina di Diana Bianchetti a capo delegazione della nazionale. L'invasione degli algoritmi, l'intelligenza artificiale entra prepotente nel mondo della musica, sempre più presente nelle piattaforme streaming, ora divide gli artisti e genera problemi legali. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano il tema migranti che tiene banco in Europa. Da una parte la crisi Italia-Spagna con la sospensione della libera circolazione dopo i fatti di Ceuta, exclave spagnola che aspetta una nuova ondata di irregolari dal Marocco e che scende in piazza per chiedere maggiore sicurezza. Dall'altra Berlino che apre un nuovo fronte con il nostro paese. Il punto con l'inviato a Bruxelles.
2: Dopo la Spagna, lo scontro si accende anche tra l'Italia e la Germania dell'alleato Merz. Il governo federale annuncia che è pronto a rimandare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati in questi paesi. Dal 12 giugno, ricorda un portavoce di Berlino, è entrato in vigore il nuovo quadro normativo europeo. Roma e Atene hanno acconsentito che vengano ripristinati i trasferimenti previsti dalle regole di Dublino e che quindi possono essere rimandati nei paesi di arrivo tutti i migranti entrati in Germania o in altri paesi di secondo approdo a partire dal 1 gennaio. Non si fa attendere la risposta del Viminale, non abbiamo nessuno da riprendere, poiché la lettura italiana, l'accordo si applica soltanto a chi è arrivato in Europa dopo il 12 giugno. Non solo, il governo è pronto a chiedere una compensazione, tenendo in considerazione il numero dei migranti arrivati sul territorio nazionale su imbarcazioni delle ONG. La maggior parte, ricorda il Ministero, sono tedesche.
3: Rispetto a
2: questo, mentre dalla Spagna la vicepresidente del governo, Agesen, si augura che l'Italia reagisca alla chiusura delle frontiere da parte di Madrid.
4: Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR.
1: Tornando alla decisione di Berlino, in applicazione del patto europeo sui migranti siglato nel 2024, entrato in vigore lo scorso 12 giugno e che si regge sugli accordi di Dublino. Sentiamo di cosa si tratta.
5: Si chiama Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo. Sostanzialmente crea un sistema comune per blindare le frontiere esterne, introdurre un meccanismo di solidarietà obbligatorio ma flessibile tra i Paesi membri, accelerare le procedure di rimpatrio e gestire le richieste d'asilo direttamente alle frontiere con un giro di vite sui controlli. Tra i punti chiave ci sono appunto le verifiche e lo screening preventivo e dunque registrazione obbligatoria, rilievi biometrici, controlli sanitari e di sicurezza entro 7 giorni dall'arrivo. Sui criteri di competenza si rifà al regolamento di Dublino che stabilisce quale Stato membro è responsabile dell'esame della domanda di asilo, tradizionalmente basandosi sul principio del primo ingresso nell'Unione Europea. Solidarietà vincolante ma flessibile vuol dire che i 27 Stati dell'Unione devono aiutarsi a vicenda per alleggerire il carico sui paesi di primo approdo, come l'Italia, nel gestire i flussi migratori più intensi e ogni Stato sceglie come contribuire, quote di ricollocamento, contributi finanziari oppure aiuti logistici operativi. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Tensioni dunque tra Italia e Germania che si aggiungono a quelle con la Spagna su Ceuta. Sull'exclave spagnola allarme degli 007 di Roma e Madrid per possibili nuovi arrivi di massa e infiltrazioni terroristiche. Tutti i temi al centro del dibattito politico.
6: La sospensione di Schengen per chi arriva dalla Spagna resterà almeno fino al 15 agosto, afferma ai microfoni del giornale Radio il ministro degli esteri Antonio Tajani, confermando la linea del governo e definendo inaccettabile la reazione di Madrid.
7: Il rischio terrorismo e il rischio immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Quando la situazione sarà tornata alla normalità, siamo pronti a ripristinare la situazione precedente.
6: Dalla Spagna una ritorsione per coprire il fallimento sui migranti, rincara Fratelli d'Italia. Stessa linea di Noi Moderati, Lega, mentre Futuro Nazionale va oltre in bocca il blocco navale e la chiusura delle frontiere. Giorgia Meloni rompe la solidarietà europea per inseguire Vannacci, replica Matteo Renzi che con le altre opposizioni rimarca: avevamo avvertito che la crisi diplomatica contro un paese amico sarebbe diventata un boomerang. Solo propaganda, ribadiscono PD e 5 Stelle, e dopo l'ipotesi di respingimenti dalla Germania verso l'Italia, più Europa rincara, il governo ha scatenato una reazione a catena che disgrega l'Unione Europea e fa danno al nostro paese. Da VS Angelo Bonelli.
0: È un'Europa riconoscibile quella che stiamo vedendo. Giorgia Meloni per propaganda chiude le frontiere con la Spagna, il cancelliere tedesco Merz espelle migranti verso l'Italia, pensano di riconquistare consensi in questo modo.
6: Filippa Misano, GR1.
1: Le tensioni nello scacchiere medio orientale alimentate dal conflitto in Iran, ne parleremo tra pochissimo, dagli attacchi israeliani in Libano ma anche dalla situazione in Cisgiordania e Gaza. Nella striscia si continua a morire e allarme epidemie, la ricostruzione non decolla e il piano di Trump non piace a Tel Aviv. Il corrispondente.
3: Il premier Netanyahu interrompe un silenzio durato 9 giorni. Israele respinge il piano in 15 punti presentato dal Consiglio di pace voluto da Donald Trump, afferma il premier aprendo il gabinetto di sicurezza. Le truppe israeliane non si ritireranno da Gaza fino a che Hamas non verrà disarmato e non deporrà sia le armi pesanti che quelle leggere. E poi aggiunge: finché io sarò premier non nascerà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Tuttavia, secondo quanto filtra dalla Casa Bianca, l'amministrazione Trump non sembra preoccupata. Comprendiamo le esigenze politiche di Bibi, riferisce un funzionario ad Axios. In Israele ora è piena campagna elettorale. L'importante è che Netanyahu faccia ciò che vuole il presidente, e in particolare il contenimento dei raid a Gaza. E d'altra parte, nei giorni scorsi, riferiscono i media, Netanyahu aveva parlato con l'inviato americano Kushner, impegnandosi a dare una chance al piano Trump. Le forze israeliane stanno gradualmente rientrando dentro la linea gialla. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: Nessun progresso anche sul fronte delle trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump prende tempo, convinto che le difficoltà economiche costringeranno il regime iraniano a scendere a patti. L'inviato.
8: Al momento stiamo mantenendo un profilo basso, stiamo solo semi-negoziando con l'Iran. Il commento, apparentemente attendista, arriva durante il fine settimana di relax nel suo golf club di Bedminster nel New Jersey. Una settimana fa Trump aveva minacciato l'Iran con il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Oggi la situazione è cambiata, lascia intendere al giornalista di Axios Barak Ravid, che lo intercetta per una breve intervista telefonica. Teheran è in pessime condizioni economiche, non ha soldi per pagare le truppe, aggiunge Trump, e il blocco navale statunitense ha aggravato la crisi del regime degli Ayatollah. È come una partita a scacchi, andrà tutto bene, va sempre tutto bene. Trump ostenta ottimismo, ma secondo il Wall Street Journal starebbe valutando una soluzione al ribasso, la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza arrivare a definire un accordo sul nucleare. Al presidente degli Stati Uniti basterebbe ora tornare alla situazione precedente l'inizio del conflitto, alla riapertura di Hormuz, alla navigazione commerciale internazionale. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino. Stanotte nuovo pesante attacco di Mosca, colpita l'area di Sumy. Ci sono 14 feriti. Kiev ha preso di mira una raffineria nella Repubblica Autonoma del Tatarstan, situata nella parte europea della Russia, 800 chilometri a est di Mosca.
9: Il giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti. Avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico. All'interno di Berruti si lancia Johnson. Seiya appare leggermente staccato. Sono in piena curva con Berruti che conduce e all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa gli ultimi 60 metri. Poi che avanza al largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti! Secondo Carney, Livio Berruti ha conquistato la medaglia d'oro per l'Italia. L'atleta italiano si abbatte sulla pista, stroncato dall'enorme sforzo, ma si rialza subito e corre festante ad abbracciare i suoi avversari.
1: Roma, 3 settembre 1960, l'impresa olimpica di Livio Berruti nella storica radiocronaca di Paolo Valenti. Addio all'atleta protagonista di un momento tra i più emozionanti dello sport azzurro. La corsa elegante, le scarpe bianche che volano sulla pista, gli occhiali scuri. Livio Berruti è morto a Torino a 87 anni, fu il primo europeo a rompere il dominio americano nella specialità, stabilendo anche il record mondiale. A margine, quella passeggiata mano nella mano nel nel villaggio olimpico con la statunitense Vilma Rudolph, dea della velocità, tre ori in quell'edizione. Livio Berruti, figura altamente rappresentativa dello sport italiano, le parole di cordoglio del presidente Mattarella. E l'Atletica Azzurra lo ricorda e lo omaggia a Birmingham, dove oggi cominciano i campionati europei. L'inviato.
10: Livio Berruti è stato e resta l'atletica italiana, la velocità per antonomasia. La notizia della sua morte è arrivata nell'hotel del centro di Birmingham, che ospita la nazionale, pochi minuti dopo la riunione di squadra, vigilia di tristezza. Stefano May, presidente della federazione, ha parlato dell'importanza di Berruti per l'atletica, per tutto lo sport italiano.
11: Ha aperto un pochino la strada all'atletica per tutti. La sua corsa nel 200 metri, la sua vittoria nel 200 metri a Roma ha fatto innamorare generazioni di appassionati di sport e per molto tempo è stato l'immagine simbolo dell'atletica italiana.
10: Simbolo della velocità di oggi è Marcella Jacobs, che ha voluto ricordare la leggerezza della corsa di Berruti. Ha promesso di gareggiare per lui agli europei. Domani sarà in pista per i 100 metri. Oggi le prime medaglie, la velocità femminile, i 100 con Zainab Dossou, il peso uomini con Leo Fabbri. La FIDA l'ha chiesto alla Federazione Europea che gli atleti italiani possano indossare un segno di lutto nella la prima giornata di gare. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Rai Radio 1, un'estate di caldo eccezionale per l'Europa, lo certifica il programma satellitare Copernicus e anche questa settimana si apre all'insegna di AFA e temperature elevate. In studio Sonia Filippazzi.
12: Buongiorno Sabrina e agli ascoltatori, oggi sono 19 le città bollino rosso per caldo, salgono a 5 quelle arancioni e qualche pioggia sui rilievi non farà molta differenza, lo spiega il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
13: Il caldo al denominatore comune del tempo sull'Italia, non mancheranno i temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale. Cambiano poco le temperature che tornano ad aumentare, potremo toccare nuovamente, soprattutto al centro e al sud, i 38-40 gradi, una situazione che tende a permanere in questa settimana che ci porta verso il Ferragosto.
12: Queste condizioni non capitano per caso, ma rientrano nel quadro più ampio del riscaldamento globale. Lo ricorda il programma satellitare Copernicus, che proprio poco fa ha pubblicato gli ultimi dati. In Europa, 3 mesi consecutivi di super caldo. A giugno e luglio la temperatura media più alta mai rilevata. Nuovi picchi anche per la superficie del Mediterraneo, con tutte le conseguenze, anche climatiche, che ne derivano. Siccità diffusa con emergenze, per esempio in Francia, Spagna, parti di Germania e Regno Unito. Poca acqua nei fiumi, non solo in Italia, allarme per Senna, Reno, Danubio e poi gli incendi estesi anche a nord. Un quadro, ricorda Copernicus, che richiede politiche urgenti di taglio dei gas serra e di adattamento per evitare un futuro più pesante. Nell'immediato intanto un quadro che impone misure, per esempio di tutela del lavoro. Ordinanze specifiche riducono gli infortuni fino al 40%. Sentiamo come nel servizio di Francesca Fornario.
14: A valutare per l'INAIL l'impatto del caldo sulle diverse professioni è il CNR attraverso la piattaforma World Climate. Marco Morabito, Istituto Bioeconomia CNR.
15: Consente di programmare in anticipo interventi, la rimodulazione degli orari, l'aumento delle pause, la sospensione delle attività.
14: Quali le professioni più a rischio?
15: L'agricoltura, l'edilizia, le cave, i porti, i rider, le cucine, ma anche il settore industriale.
14: Per la prima volta 2 regioni, Puglia e Calabria, hanno esteso le ordinanze a chi lavora al chiuso.
15: Il rischio non riguarda solo chi lavora all'aperto, ma anche in ambienti interni privi di adeguata ventilazione si vengono a creare delle condizioni che possono essere ben più critiche.
14: Non c'è per legge una temperatura oltre la quale bisogna fermare il lavoro.
15: La condizione di disagio non dipende esclusivamente dalla temperatura, ma tutta un'altra serie di variabili, tra cui l'umidità e la ventilazione.
14: I lavoratori conoscono il rischio caldo?
15: Purtroppo no. Solo il 45% dei lavoratori dichiara di aver ricevuto una formazione specifica che appena 4 su 10 sono in grado di riconoscere i sintomi di un colpo di calore.
12: Sempre su lavoro e salute, in estate più critica la situazione nei pronto soccorso. Le ferie si sommano alla carenza cronica di medici e infermieri. Così, secondo i sindacati di settore, proprio in questo periodo mancano quasi 7.000 medici, mentre gli accessi al pronto soccorso invece aumentano del 15% e chiede interventi strutturali. Pierino Di Silverio, segretario del Sindacato dei Medici Ospedalieri a Assomed.
16: Se si interviene curando da una parte la tipologia di lavoro e la garanzia di un lavoro sicuro e di un lavoro che permetta anche un riconoscimento e dall'altra parte sul lavoro che ti permetta di essere libero di curare senza la spada di Damocle di processi, denunce, violenze, a quel punto si salva quel pezzo di una professione che per anni ha rappresentato un sogno per gli italiani, oggi è più un incubo per chi la vive.
1: Le 8:15 minuti, la cronaca. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per omicidio nautico dopo che una coppia di turisti ha travolto con un gommone un regista impegnato in un'immersione a Lampedusa.
17: La sua vita è finita su quell'isola dove tornava ormai ogni estate per realizzare un film sulla crescita di un bambino. Cristiano Gianporcaro è morto a 29 anni durante un'immersione, altra grande passione oltre a quella del cinema, falciato dalle eliche di un gommone sul quale viaggiava una coppia di turisti milanesi, anche loro abituati di Lampedusa. I due, distrutti dal dolore, riferisce un amico, sono indagati per omicidio nautico dalla procura di Agrigento. La tragedia nelle acque di Punta Sottile, davanti agli occhi della compagna, sembra che l'elica abbia tranciato un braccio alla vittima. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte. Secondo alcuni testimoni, il gommone procedeva a tutta velocità a poca distanza dalla costa, incurante del pallone segnalatore che il giovane sub-filmmaker aveva sistemato in evidenza. Cristiano viveva a Caltanissetta, un regista conosciuto, descritto come brillante ed appassionato dai colleghi. Nessuno ci ridarà nostro figlio. Lavorare sulla sicurezza in mare, una priorità, dicono i genitori. Elena Baiocco, GR1.
1: Un bracciante è morto e altri 9 sono rimasti feriti in un incidente stradale a Serra Capriola, in provincia di Foggia. I lavoratori, tutti di origine marocchina, rientravano a casa dopo una giornata nelle campagne del vicino Molise. Il furgone su cui viaggiavano è uscito di strada, ribaltandosi. La vicenda dei ciclisti investiti volontariamente da un automobilista dopo un litigio in strada in provincia di Torino. Ammetto la mia colpa, non mi rendevo conto di quello che stavo facendo, ha detto il 73enne, ora agli arresti domiciliari. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei 4 feriti ancora sotto shock.
18: Io ho pensato di morire 3 volte.
19: Sabato Terracciano si sente un miracolato, ci parla dal letto del reparto di chirurgia vertebrale del CTO di Torino.
18: Ho sentito dietro un rumore di motore, ma non immaginavo che questo qua sgommasse e mi venisse addosso. E mi sono ritrovato sul cofano della macchina.
19: Era in testa al gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, è stato il primo ad essere travolto.
18: Mi hanno tirato su dalla strada e a un certo punto hanno cominciato a urlare dicendo via via via, portiamo via che sta tornando.
19: Quando l'auto guidata da Giuseppe Campagna è tornata indietro, ricorda di essere stato salvato dai suoi amici.
18: Se loro non mi avessero messo in mezzo ad altre 2 macchine riparato, questo qua mi riprendeva.
19: Campagna, accusato di tentato omicidio e agli arresti domiciliari, ha chiesto scusa per quello che ha fatto.
20: Che valore hanno per lei queste scuse?
18: Deve pensare bene a quello che ha fatto. Può essere stato un attimo, però l'attimo poteva passare quando ci ha preso sotto la prima volta, ma quando è ripassato indietro non è più un attimo.
19: Torino, Barbara Di Palma, GR1.
1: La morte di Massimiliano Cencelli, funzionario democristiano scomparso a 90 anni a Roma. Negli anni 60 diede alla luce il celebre manuale pensato per ripartire gli incarichi tra le forze politiche.
21: Un ministro valeva 2 sottosegretari e mezzo, ma solo dello stesso dicastero. Anche singoli ministeri, infatti, avevano un peso specifico. Divisi in grossissimi, grossi, piccoli e senza portafogli, era necessaria dunque una tabella di conversione che potesse ripartire la distribuzione delle cariche accoppiando incarichi di diversa importanza. E se pezzi da 90 erano, come ovvio, interno, esteri, difesa e tesoro, non bisognava sottovalutare l'importanza delle poste, in grado di garantire assunzioni di migliaia di postini che se ne sarebbero ricordati in cabina elettorale. Il tutto senza dimenticare la distribuzione geografica. A cercare di risolvere questo diabolico sudoku per accontentare partiti e correnti che componevano il cosiddetto centrosinistra organico di fine anni 60 fu Massimiliano Cencelli, il primo a tentare di applicare equazioni matematiche alla politica, e il successo fu clamoroso. Il prontuario che prese il suo nome, il manuale Cencelli appunto, nacque nel 68 per calcolare quante poltrone spettassero alla corrente DC di Taviani nel governo Leone II, ma in breve tempo divenne la Bibbia politica della Prima Repubblica, utile a distribuire col bilancino i posti di governo in esecutivi che spesso duravano meno di un gelato al sole. I paradossi sono 2. Nato come un'espressione giornalistica, un testo vero e proprio su cui si è favoleggiato per anni probabilmente non è mai esistito. E soprattutto l'inventore del manuale, su quelle poltrone che ha aiutato a distribuire, non ci si è mai seduto. Rimase tutta la vita un semplice funzionario del suo partito, la Democrazia Cristiana, senza neanche essere mai eletto. Daniele Petraroli, GR1.
1: Rai Radio 1, lo sport, nuovo caso nella nazionale, è scontro tra CONI e Federcalcio. Il presidente della FIGC Malagò ha scelto Diana Bianchedi come capo delegazione, ma la nomina, secondo il Comitato Olimpico, potrebbe essere incompatibile con l'attuale carica di vicepresidente del CONI. Nessun conflitto di interessi, quello di Bianchedi, un ruolo di mera rappresentanza, la replica della federazione. Il tennis, Jannik Sinner non sarà al torneo Masters 1000 di Cincinnati, problemi a un ginocchio per il numero uno che dice sono molto deluso ma non sono pronto, lavoro per gli US Open. La MotoGP nel weekend in Gran Bretagna, eroico Bezzecchi e strapotere Aprilia, l'inviato.
2: Da Silverstone a Silverstone, la nuova era di Aprilia è iniziata un anno fa esatto con il primo successo di Bezzecchi e 12 mesi dopo nel Northamptonshire scrive un nuovo capitolo. Per la prima volta annuale occupa tutte e sei le posizioni sul podio di un singolo weekend, monopolizzando la top 3 anche del Gran Premio dopo la sprint. E lo stesso Bezzecchi riparte ancora da Silverstone, terzo anche la domenica, un podio nel segno del dolore e della caparbietà, il modo migliore per provare a mettersi alle spalle 4 round bui.
4: Secondo me è stato un weekend chiave per noi, dove abbiamo un po' voltato pagina, ecco, ma bisogna comunque mantenere la concentrazione. Sono molto fortunato che ci saranno altre due settimane, perché comunque mi servono, bisogna sfruttarle al meglio. Questo risultato mi dà un bel boost.
2: Vince Raul Fernandez davanti ad un Martin sempre più leader di campionato. Ducati stavolta soffre e solo Alex Marquez, quarto, salva parzialmente Borgo Panigale. Ma il mondiale più equilibrato della storia recente resta apertissimo. Bez è secondo a meno 31 ed i primi sei sono raccolti in 56 punti. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Notte di San Lorenzo, questa sera tutti con il naso all'insù alla ricerca delle stelle cadenti, pronti a esprimere un desiderio, ma la realtà dei fenomeni fisici non coincide esattamente col calendario, come spiega l'astrofisico Gianluca Masi.
22: Ormai sappiamo che le stelle cadenti sono un fenomeno delle notti di agosto, però per noi la notte delle stelle rimane questa. Perché?
23: Intanto c'è il collegamento con la figura del santo che si celebra il 10, San Lorenzo, che appunto martire arse sulla graticola e il cielo, si diceva, ne pianse la sorte.
22: Ma in questo agosto, in cui c'è anche l'eclissi di sole, quali sono le notti migliori per vedere le stelle cadenti?
23: Per quanto già il 10 il cielo offra un bello spettacolo, il massimo avviene nella notte tra il 12 e il 13 di agosto, soprattutto poco prima dell'alba del 13. Quindi ecco, i nottambuli potranno osservare senza dubbio il maggior numero di stelle cadenti.
22: Chi alza gli occhi al cielo stanotte cosa vedrà?
23: Comunque assisterà a uno spettacolo rilevante. Quest'anno non c'è la luna impegnata nell'eclissi di sole del 12. Questo significa che non c'è interferenza da parte del bagliore del nostro satellite. Quindi se uno si allontana dalla città ha le condizioni migliori in assoluto. Ecco, questa è l'annata buona, un'ottima annata direi per le perfedi, le stelle cadenti di agosto.
22: Donatella Gori, GR1.
1: La musica creata con l'intelligenza artificiale è sempre più diffusa. Si moltiplicano i problemi legali, si dividono gli artisti.
24: L'intelligenza artificiale è solo un modo per eludere il processo creativo. L'accusa viene da Thomas Bangalter, ovvero metà di quello che fu il duo robotico più famoso del mondo, i Daft Punk. Secondo il DJ, il percorso della composizione conta più del risultato. Dovrebbe rimanere spontaneo, intuitivo e istintivo e partire da emozioni profonde, qualcosa che va oltre il prodotto finito per il quale sempre più viene impiegata l'IA. A volte persino di nascosto, come accusa un produttore che avrebbe collaborato agli ultimi album di Kanye West senza essere stato pagato. Il rapper Tyga ne rivendica invece l'uso e in Starface riproduce sonorità anni 80 grazie all'app Suno, che però il mese scorso è stata condannata da un tribunale tedesco per addestrare la propria intelligenza artificiale e ha usato brani di ogni tipo senza pagare i diritti d'autore, un rischio dal quale diversi artisti hanno scelto di tutelarsi, a partire da Taylor Swift, che ha messo sotto brevetto la sua voce, stessa scelta da noi per Giusy Ferreri e per un doppiatore celebre come Luca Ward.
25: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
24: Francesco Riccardi, GR1.
1: Ancora musica, quella creata dall'intelligenza di un cantautore leggendario che, superata la soglia degli 80 anni, continua a esibirsi e a pubblicare.
26: Seconds
1: Song di Neil Young, una lunga ballata acustica che anticipa l'album dallo stesso titolo che uscirà il 18 settembre e che è il secondo disco inciso insieme ai Chrome Hearts. Per Neil Young sarà invece il 50° della carriera. Conterrà 7 canzoni, 5 nuove e 2 scritte negli anni 60 e ritrovate solo di recente. Le 8:24 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimiliano Savino, Giovanna Insardi, Sabrina Baldetti al microfono. Buon ascolto, buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Oh! Poco sodio. Oh! Tanto calcio. Oh! E adesso tocca a voi.
6: Acqualete!
7: Acqualete.
5: What the?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
27: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a €3,69.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. Il caldo in Europa, a giugno e luglio la temperatura media più alta mai rilevata, picchi anche per le acque del Mediterraneo, e poi emergenza incendi e siccità in molti paesi, a partire da Francia, Spagna, parte di Germania e Gran Bretagna. Sono alcuni dei dati mensili appena pubblicati dal programma satellitare Copernicus, che sottolinea un quadro di riscaldamento globale che richiede interventi politici urgenti. E anche questa settimana si apre con 19 città a bollino rosso, caldo almeno fino a Ferragosto, con picchi di 39-40 gradi. Sentiamo le previsioni del colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
2: Il caldo è il denominatore comune del tempo sull'Italia, non mancheranno i temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale. Cambiano poco le temperature che tornano ad aumentare, potremo toccare nuovamente, soprattutto al centro e al sud, i 38-40 gradi. Una situazione che tende a permanere in questa settimana che ci porta verso il Ferragosto.
1: E tra le conseguenze delle temperature estreme e del cambiamento climatico in atto c'è la siccità, che sta affliggendo varie zone dell'Europa con i grandi fiumi in sofferenza, dal Reno al Danubio. Ed è allarme anche per i corsi d'acqua del nostro paese, con ripercussioni sull'agricoltura.
3: L'acqua del Piave all'altezza del comune di Vidor non arriva neanche alle ginocchia e si può andare da sponda a sponda senza correre rischi. Basterebbe l'osservazione per capire la gravità delle condizioni del fiume Sacro alla Patria, tanto da costringere il consorzio di bonifica Piave a lanciare l'allarme. Pochi giorni ancora e non ci sarà più acqua.
4: Se non piove, evidentemente vuol dire che quando arriviamo a Ferragosto o poco più, l'acqua non ci sarà più nelle condotte.
3: Il consorzio prova a correre ai ripari annunciando la stretta all'uso della risorsa idrica per irrigare i terreni.
4: Siamo in una zona che in questa fase richiede ancora molta acqua. Parliamo evidentemente di tutto il mondo della viticoltura, perché va a maturazione. Parliamo delle colture specializzate come il radicchio, e più abbiamo alcune colture di secondo raccolto come il mais e soprattutto la soia.
3: Non mancano i casi di agricoltori che prelevano acqua fuori dagli orari assegnati. Il rischio è la denuncia.
4: Abbiamo oltre 30 persone sul territorio che puntualmente controllano, e se c'è qualche infrazione questa viene segnalata.
3: Dario Giordo, GR1.
1: La questione ai migranti. Secondo il Ministero dell'Interno, l'Italia non è obbligata ad accogliere i migranti cosiddetti dublinanti, cioè quelli arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Così il Viminale replica all'annuncio del governo di Berlino, che si dice pronto a espellere questi migranti verso l'Italia e la Grecia. Intanto continuano i controlli incrociati negli aeroporti di Italia e Spagna dopo la sospensione reciproca degli accordi di Schengen. A Ceuta restano i timori per una nuova possibile ondata di migranti dal Marocco annunciata sui social per Ferragosto. E la premier Meloni, insieme all'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, in un messaggio congiunto per l'Europa pubblicato sui rispettivi profili social, hanno sostenuto che bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, così come altre soluzioni innovative al di fuori dell'Europa per far fronte alla immigrazione illegale. Insieme siamo riusciti a modificare gli equilibri nell'applicazione della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nei confronti di cittadini stranieri che commettono reati gravi. Di conseguenza, hanno affermato le due leader, ora dovrebbero aumentare le espulsioni. La Casa Bianca minimizza le ultime dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu, che ha bocciato il piano di pace americano per Gaza. Comprendiamo le esigenze politiche interne di Netanyahu. L'importante è che trapela da Washington. Secondo il sito Axios, Netanyahu avrebbe garantito in privato di voler dare una chance al piano di pace, mentre l'esercito israeliano sta limitando gli attacchi su Gaza e rientrando verso la linea gialla tracciata dagli accordi. La guerra russo-ucraina, non si fermano gli attacchi reciproci. Un massiccio raid di droni ucraini ha preso di mira una raffineria nella Repubblica Russa di Tatarstan, 800 km a est di Mosca. Fonti del governo locale parlano di 12 morti e 39 feriti. Mosca invece ha colpito Sumi, nel nord-est del paese, 14 i feriti. E siamo al consueto appuntamento con l'economia. Oggi apertura di settimana borsistica, da poco aperte le contrattazioni. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancati.
5: È un avvio di settimana poco mosso, con volumi contenuti da mese d'agosto per le borse europee. Milano parte a più 0,03%, poco lontane dalla parità anche Londra e Parigi, fa qualcosa in più Francoforte a più 0,15%. I listini asiatici del quadrante orientale sono invece tutti positivi, anche se con diverse intensità. Spicca in particolare il più 2% della borsa di Tokyo, sostenuta anche da un nuovo indebolimento dello yen, che non mantiene i livelli raggiunti la scorsa settimana grazie agli interventi di supporto da parte degli Stati Uniti. Uniti. Sotto la lente un po' dappertutto restano comunque le materie prime, quelle energetiche, ma non solo.
0: Rai Radio 1 Sport.

I sogni sono i sintomi di ciò che siamo. Ci vuole tempo per svegliarsi e poterlo capire. Una crisalide chiama l'ultimo giorno la fine del mondo. Che bell'inizio c'era in quella fine. Tocchiamo il cielo come le altalene, sfidando il vuoto prima di cadere. Saremo liberi come una nuvola che ha imparato a convivere con le vertigini.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In apertura due notizie dell'ultima ora. La prima arriva da Cosenza. Muore dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. L'episodio è avvenuto a San Gineto. L'uomo era un addetto alla sicurezza del locale. C'è un'altra notizia appena arrivata. Un uomo di 50 anni intervenuto per difendere il figlio durante una lite è in pericolo di vita dopo essere stato colpito con un violento pugno al volto da un 19enne a Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale di Pescara. No ad una immigrazione incontrollata, lo scrivono la premier Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, in un messaggio congiunto pubblicato sui rispettivi profili social. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, aggiungono, per far fronte all'immigrazione illegale. Ora dovrebbero aumentare le espulsioni. Parole che arrivano nel pieno della crisi migranti tra Italia, Spagna e Germania, e se a Ceuta è di nuovo allarme per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco annunciata sui social, il Viminale frena sul piano tedesco di espulsioni verso il nostro paese.
2: La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo e avverte che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto europeo sulle migrazioni potranno riprendere i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia dei migranti secondo i principi del vecchio regolamento di Dublino, che prevede il paese di primo approdo come luogo di accoglienza durante l'esame della domanda di asilo. Berlino sarebbe pronta a riprendere la pratica dei respingimenti dei cosiddetti dublinanti, cioè i migranti che si muovevano dal paese di primo approdo verso il nord Europa. Il Viminale però precisa: non c'è alcun dublinante da riprendere. L'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo. La mossa di Berlino viene considerata un'uscita a scopo elettorale. Intanto cresce l'allarme sul fronte di Ceuta per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco verso l'exclave spagnola, annunciata dal tamtam sui social. L'intelligence spagnola e quella italiana non escludono il rischio di infiltrati jihadisti. Francesco Mincone, GR1.
1: Ancora una notte di attacchi tra Russia e Ucraina, 12 morti e nei raid di Kiev su una raffineria nella Repubblica Russa del Tatarstan, 800 km a est di Mosca. La Russia invece ha colpito per il secondo giorno Kharkiv, uccidendo 5 persone. Bombardamenti anche su Sumi, nel nord-est dell'Ucraina, 14 i feriti. In una miniera illegale nel sud dell'Ecuador, la polizia ha trovato 8 cadaveri smembrati e decapitati, erano sepolti a circa 2 metri di profondità. Avevano le mani legate e presentavano ferite da macete, riferiscono le autorità locali. Ed è stato ritrovato senza vita, seminascosto in un cespuglio lungo una strada provinciale del Salento, il 28enne Daniele Congedi, di cui era stata denunciata la scomparsa. Accanto al corpo la sua bici danneggiata. L'ipotesi più accreditata è che sia stato travolto da un'auto pirata. In corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Caldo e afa non danno tregua, oggi 19 città da bollino rosso, temperature sopra la media con picchi di 39-40 gradi almeno fino a Ferragosto. Un'emergenza climatica che si sta abbattendo anche nel resto del vecchio continente, come certifica il programma satellitare Copernicus.
3: In Europa 3 mesi consecutivi di super caldo. A giugno e luglio la temperatura media più alta mai rilevata e la superficie dei mari extrapolari, in particolare il Mediterraneo, che tocca nuovi picchi con tutte le conseguenze anche climatiche che ne derivano. Più pioggia in Finlandia e Grecia. Non cambia il dato complessivo di siccità diffusa in Europa centrale e occidentale, con emergenze in Francia, Spagna, parte di Germania e Regno Unito. Poca acqua nei fiumi, non solo in Italia, allarme per Senna, Reno, Danubio, con gravi ripercussioni su approvvigionamento idrico, ecosistemi e produzione energetica. E poi gli incendi gravi ed estesi anche nelle regioni del nord. Non certo eventi isolati, ma parte di un processo più ampio che richiede, sottolinea Copernicus, interventi urgenti di adattamento per proteggersi ora e di taglio drastico dei gas serra, in particolare da combustibili fossili, per cercare di contenere la progressione del riscaldamento globale. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Temperature estreme che possono incidere sulla salute dei lavoratori che si trovano a operare nelle ore più calde del giorno. Per tutelarli, molte regioni hanno adottato delle ordinanze ad hoc, come spiega Marco Morabito dell'Istituto di Bioeconomia del CNR. Sentiamolo.
4: Consente di programmare in anticipo interventi di modulazione degli orari, l'aumento delle pause, la sospensione delle attività. Tra i lavoratori maggiormente esposti ci sono l'agricoltura, l'edilizia, le cave, i porti, i rider, le cucine. cucine, ma anche settori industriali. Il rischio non riguarda solo chi lavora all'aperto.
0: RAI Radio 1 Sport.

0: un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Ciao. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegli

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In Calabria un 34enne è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. La vittima, addetta alla sicurezza del locale, è stata coinvolta in una rissa, mentre in Abruzzo, in condizioni gravissime, un uomo intervenuto per sedare una lite tra giovani.
2: Lotta contro la morte in ospedale per aver difeso suo figlio. Lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti. È la notte tra sabato e domenica. Un 50enne di Lanciano, dipendente di Stellantis, viene avvisato di una lite che coinvolge suo figlio 18enne. Arriva sul posto e, secondo quanto ricostruito, cerca di portarlo via separandolo da altri due ragazzi, ma viene raggiunto al volto da un pugno violento sferrato da un 19enne che lo fa cadere a terra, privo di sensi. Le sue condizioni appaiono subito gravi. Il 50enne viene trasportato in ospedale già intubato, quindi trasferito a Pescara e ricoverato nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. Drammatico epilogo di una serata tra giovanissimi trascorsa nei locali della Movida, sfociata in un litigio, pare, per futili motivi. Le testimonianze di altri ragazzi e le eventuali telecamere potranno aiutare i carabinieri a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione. Il 19enne è indagato per lesioni gravi, accusa che potrebbe inasprirsi se il 50enne non riuscisse a riprendersi. Elena Baiocco, GR1.
1: La premier Meloni e l'omologa danese, la socialdemocratica Frederiksen, in un messaggio congiunto pubblicato sui rispettivi profili social, dicono no ad una immigrazione incontrollata. Bisogna realizzare centri di rimpatrio in paesi terzi, aggiungono, per far fronte all'immigrazione illegale. Ora dovrebbero aumentare le espulsioni. Parole che arrivano nel pieno della crisi migranti tra Italia, Spagna e Germania. Se a Ceuta è di nuovo allarme per la possibile nuova ondata di migranti dal Marocco, annunciata sui social, il Viminale frena sul piano tedesco di espulsioni verso il nostro paese.
3: Dopo lo stop incrociato allo spazio Schengen tra Spagna e Italia, si è aperto il fronte tedesco. Berlino vuole rinviare in Italia e in Grecia i migranti sbarcati quest'anno nei due paesi. Si tratta dei cosiddetti dublinanti, cioè quelli che si muovono verso il nord Europa mentre dovrebbero rimanere nel paese di primo approdo per presentare la domanda di asilo. Pronta la replica del Viminale, l'Italia non riprenderà nessuno. Consideriamo azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo. L'atteggiamento di Berlino viene considerato una mossa elettorale. Le nuove regole europee vanno ancora rodate con le compensazioni, considerando anche che molti migranti sbarcano in Italia da navi ONG che battono anche bandiera tedesca, aggiunge il Viminale. Mentre gli occhi restano puntati su Ceuta dopo l'allarme delle intelligence italiane e spagnole per possibili infiltrazioni di terroristi di matrice jihadista tra i migranti irregolari, una nuova ondata potrebbe arrivare prima di Ferragosto. Intanto a Ceuta in migliaia in piazza per chiedere maggiore sicurezza e le dimissioni del governo socialista di Pedro Sanchez. Tiziana Di Simone, GR1.
1: Ancora una notte di attacchi tra Russia e Ucraina, 12 morti nei raid di Kiev su una raffineria nella Repubblica Russa del Tatarstan, 800 km a est di Mosca. La Russia invece ha colpito per il secondo giorno Kharkiv, uccidendo 5 persone. Bombardamenti anche su Sumi, nel nord-est dell'Ucraina, 14 i feriti. I mesi di giugno e luglio sono stati più caldi mai osservati in Europa occidentale, secondo i nuovi dati del programma satellitare europeo Copernicus. Temperature record anche per i mari, Mediterraneo compreso. AFA e temperature sopra la media che non danno tregua in gran parte dell'Italia. Oggi 19 città da bollino rosso, le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
4: Il caldo è il denominatore comune del tempo sull'Italia, non mancheranno i temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale. Cambiano poco le temperature che tornano ad aumentare, potremo toccare nuovamente, soprattutto al centro e al sud, i 38-40 gradi, una situazione che tende a permanere in questa settimana che ci porta verso il Ferragosto.
1: Ancora cronaca, è stato ritrovato morto il 28enne Daniele Congedi, di cui era stata denunciata la scomparsa. Accanto al corpo, seminascosto in un cespuglio lungo una strada provinciale del Salento, c'era la sua bici danneggiata. Secondo gli investigatori, potrebbe essere stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Oggi, 10 agosto, è l'anniversario di un discorso storico per la nostra Repubblica.
5: Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me.
1: L'allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il 10 agosto del 1946, 80 anni fa, esordì così nel suo intervento alla conferenza di pace di Parigi al termine della Seconda Guerra Mondiale.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Torna a parlare di migranti. Giorgia Meloni lo fa sui social insieme alla premier danese Mette Frederiksen. Un messaggio congiunto all'Europa, scrivono le leader di Italia e Danimarca, per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, continua il Post, sottolineando la diversa estrazione politica delle uniche donne nell'Unione alla guida dei loro paesi. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma siamo unite dal desiderio di difendere l'Europa. E sempre a proposito di migranti, secondo il Ministero dell'Interno l'Italia non è obbligata ad accogliere i cosiddetti dublinanti, cioè quelli che sono arrivati in Germania dopo essere approdati nel nostro paese. Così il Viminale replica l'annuncio del governo di Berlino, che si dice pronto a espellere questi migranti verso l'Italia e la Grecia. Intanto continuano i controlli incrociati negli aeroporti d'Italia e Spagna dopo la sospensione reciproca degli accordi di Schengen. E a Ceuta restano i timori per una nuova possibile ondata di migranti dal Marocco annunciata sui social per Ferragosto. Medio Oriente, non è stato ancora comunicato nessun progresso nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, così come sull'andamento dei negoziati tra Washington e Teheran, mentre il presidente Trump sembra cambiare tono nei confronti della Repubblica Islamica.
2: Non minaccia attacchi, colpi letali e devastanti da infliggere all'Iran, Donald Trump, nella sua ultima intervista breve telefonica ad Axios. Trump ridimensiona o sminuisce la trattativa in corso e in stallo, che Teheran smentisce però essere in atto. Si tratta di semi negoziati, così li definisce il presidente. Abbiamo scelto un basso profilo, insiste, non brandisce la spada. È una partita a scacchi, continua il presidente, che si limita a constatare le pessime condizioni economiche della Repubblica Islamica, l'enorme inflazione che affligge il paese, l'esaurirsi delle sue finanze che impediscono di pagare le truppe, e ribadisce Trump che il blocco navale statunitense ha ulteriormente approfondito la crisi economica in cui è sprofondato il paese. Non menziona il programma nucleare iraniano, Trump non affronta la questione dello stretto di Hormuz, la cui apertura dipende da un negoziato in corso tra Iran e Oman e dal confronto permanente tra le fazioni del regime di Teheran, che avverte l'urgenza di fornire una prova credibile di esistenza in vita della guida suprema Mojtaba Khamenei, dopo l'inseguirsi delle voci che lo danno per morto. Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian recentemente, secondo quanto riportano i media statali, e per l'organizzazione Basiji pretoriani del regime. In futuro verrà pubblicato un altro video che dovrebbe certificare che la guida suprema è viva e in grado di guidare il paese. Enzo Arcieri, GR1.
1: Cronaca, due uomini vittime di aggressioni. In Abruzzo è grave, il 50enne è intervenuto in soccorso del figlio. In Calabria un 34enne ha perso la vita dopo un violento litigio in un locale.
3: Era l'addetto alla sicurezza della discoteca davanti alla quale è stato pestato a morte. Sangineto, provincia di Cosenza. Dopo una discussione all'interno del locale, Antonio Perrotta, 34 anni, esce e viene picchiato da alcune persone, soccorso da amici. Una volta rincasato accusa diversi malori e viene portato in ospedale. Morirà poco dopo per le ferite riportate. Indagano i carabinieri, attesa per l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Nelle stesse ore, sul lungomare di Fossa Cesia, provincia di Chieti, un altro uomo è vittima di un'aggressione nel tentativo di difendere il figlio diciottenne coinvolto in un banale litigio con altri due giovani. Secondo quanto ricostruito, il cinquantenne viene colpito alla mandibola da un pugno violento sferrato da un diciannovenne. L'uomo caduto a terra privo di sensi lotta ora tra la vita e la morte in ospedale a Pescara, dove è ricoverato in prognosi riservata per un trauma cranico. Telecamere e testimonianze potranno aiutare gli investigatori a fare chiarezza. Il diciannovenne è indagato per lesioni gravi, accusa che potrebbe inasprirsi se la vittima non riuscisse a riprendersi. Elena Baiocco, GR1.
1: Nuovo record per i consumi. La spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite rispetto allo scorso anno. A rilevarlo è l'ufficio studi di Confcommercio, che sottolinea anche il superamento del picco storico del 2007 con il raggiungimento di quota 23.261 euro. Il caldo, 19 le città, bollino rosso 5 quelle arancioni, e le temperature resteranno elevate almeno fino a Ferragosto, un quadro comune a gran parte d'Europa.
4: Davanti al caldo afoso che non se ne va, c'è chi ricorre alle app che disegnano percorsi per muoversi quanto più possibile all'ombra. Novità particolarmente gettonata quest'anno, ma alla fine di scarso sollievo. Ancora ieri 3 i decessi per malori legati a temperature troppo elevate, e non solo in Italia. I dati del programma Copernicus oggi certificano per l'Europa 3 mesi consecutivi di super caldo. A giugno e luglio il livello medio più alto mai rilevato nel mare Mediterraneo, surriscaldato, poi diffusa siccità anche in zone che la conoscono conoscevano poco, dalla Francia alla Gran Bretagna, incendi estesi pure a nord e fiumi in versione ristretta. Non è un caso, non è un'eccezione, rientra tutto, ricorda Copernicus, nei cambiamenti climatici e richiede politiche urgenti, ma la politica invece tace, presa per lo più da altro. Eppure quanto accade è sempre più evidente, irriconoscibili paesaggi iconici, da verde brillante a giallo secco il londinese Hyde Park, senza neve il Monte Cervino, tutt'altro che impetuoso il Danubio, con fondali nudi che restituiscono relitti. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E ora lo sport, in lutto per la scomparsa di Livio Berruti, stella della velocità ieri a 87 anni. Torinese, vinse i 200 metri alle Olimpiadi di Roma del 1960 e fu uno dei simboli della rinascita italiana nel dopoguerra. In questo servizio di Giorgio Matteoli ascoltiamo uno stralcio di un'intervista dell'atleta a Radio Rai e la radiocronaca di Paolo Valenti di quel suo storico trionfo.
0: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
5: Il giudice ha alzato la pistola. Via! Sono partiti. Avvio bellissimo di Berruti e urlo unico del pubblico.
0: Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
5: E all'esterno lo attacca Norton. Berruti attacca in testa. Gli ultimi 60 metri. Poi avanza a largo. Berruti avanza irresistibile verso la vittoria. A 10 metri, a 5, ha vinto Berruti! Ha vinto Berruti!
0: Volare!
6: L'Italia si stava ancora leccando le ferite della guerra e queste nostre vittorie hanno dato la possibilità a una nazione di potersi risollevare, di poter competere ad armi pari con le nazioni vincenti. Abbiamo rappresentato un po' questo clima di boom economico, sociale, quindi è stato un momento bello di cui ci siamo resi conto più avanti.
0: E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su.
1: Dopo tuffi, sincronizzato e fondo agli europei di Parigi, è cominciato alle 9.30 il programma di nuoto in vasca degli europei in svolgimento a Parigi. Per l'Italia è subito caccia alla medaglia con Alberto Razzetti nei 400 misti e con le staffette. In gara, tra gli altri, anche Thomas Ceccon nei 50 farfalla, Niccolò Martinenghi nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 stile libero. E a Birmingham, in Inghilterra, prendono il via oggi gli europei di atletica, tanti azzurri impegnati in questa prima giornata, a cominciare da Leo Fabbri nel getto del peso e Zainab Dosso nei 100 metri femminili. Domani toccherà a Marcel Jacobs, il velocista dedicherà la sua gara a Livio Berruti. Sono addolorato, ha detto Jacobs, correrò per lui. E questa era la nostra ultima notizia, quindi è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, è alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
7: Un mondo da sentire.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Le tensioni su Schengen e i trattati, Giorgia Meloni e la Premier mette Frederiksen insieme per difendere l'Unione, non accettiamo l'immigrazione incontrollata. Attacchi incrociati Russia-Ucraina, raid di Kiev su una raffineria nella regione del Tatarstan. A Mosca il partito pacifista Yabloka rischia il bando dalle prossime elezioni. Stati Uniti-Iran ancora stallo su Hormuz, il presidente Trump basso profilo e come una partita a scacchi avanti con il pressing economico su Teheran. Caldo, niente tregua, afua fino a Ferragosto, oggi 19 città da bollino rosso, il programma Copernicus, in Europa occidentale temperature mai così alte a giugno e luglio. I grandi della musica al cinema, il successo di Michael apre il filone dei biopic, attesa una quadrilogia su Beatles, Billy Joel e la storia della disco anni 70 con i Bee Gees. Sport al via a Birmingham, gli europei di atletica, azzurri in gara con un fiocco nero per omaggiare Berruti. Il ricordo di Stefano Tilli è stato il capostipite di un'eleganza che non esiste più. Buongiorno ad Alice Andreoli. Nell'Unione Europea ancora tensioni sui migranti. Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen chiedono misure rigorose e una stretta sui rimpatri.
2: Ancora una volta in asse con la socialista danese. Nella settimana in cui si attende una seconda ondata di migranti su Ceuta, Giorgia Meloni rilancia sulla sicurezza e contro quella che definisce un'immigrazione incontrollata, fenomeno che Meloni e Frederiksen scrivono sui social non accettiamo. La richiesta a Bruxelles, misure rigorose e stretta sui rimpatri, anche alla luce del nuovo regolamento che la premier italiana ha definito un successo perché introduce la possibilità di aprire hub in paesi terzi sul modello del protocollo con l'Albania, soluzioni innovative a cui la Presidente del Consiglio fa sapere stiamo lavorando con impegno nel gruppo informale dei paesi europei che condividono la linea sull'immigrazione. Un altro tema, le radici dell'Europa, un sistema di valori a cui sottolineano le due leader, chi vuole vivere qui deve aderire. Nel mirino di Giorgia Meloni anche quelle che la Premier considera le conseguenze dell'immigrazione irregolare sul fronte della criminalità. Federica Ionta, GR1.
1: A Ceuta crescono, ne abbiamo accennato, i timori per la possibile nuova ondata di arrivi di migranti sospinti da una campagna sui social. Intanto il nostro Ministero dell'Interno risponde al governo tedesco, pronto a rimandare in Italia i migranti approdati nel nostro paese. Non siamo obbligati, afferma il Viminale. L'inviato.
3: A rafforzare il messaggio sull'immigrazione d'Italia e Danimarca interviene anche il leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In un'intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Un post condiviso dal ministro degli esteri italiani che dice «Dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne». Eppure con la Germania lo scontro è durissimo sui migranti. Berlino intende ripristinare i trasferimenti in Italia e in Grecia dei richiedenti asilo entrati in Europa dopo il 1 gennaio, in base al nuovo quadro normativo europeo. Ma il Viminale risponde che le nuove regole si applicano soltanto dal 12 giugno, non dall'inizio dell'anno, e che intende comunque tenere in considerazione il numero di chi è arrivato su navi di ONG, in gran parte tedesche. Questo mentre a Ceuta sono stati sospesi tutti i congedi per i militari spagnoli, i soldati hanno ricevuto l'ordine di tenersi pronti per una nuova crisi migratoria. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Sentiamo dunque cosa prevedono gli accordi europei sull'immigrazione al centro della querella tra Italia e Germania.
4: La base da cui partire è l'accordo dell'8 dicembre scorso, il patto su immigrazione e asilo, nel quale resta l'obbligo di gestire le richieste di asilo dei migranti nel primo paese dell'Unione dove questi arrivano. Nell'intesa sono tuttavia previsti anche meccanismi piuttosto complessi di compensazione, in particolare proprio tra Italia e Germania, che hanno in sostanza lo scopo di sanare la situazione precedente. Al centro dell'attenzione c'è ora la gestione successiva all'accordo, entrato in vigore il 12 giugno. E se Berlino chiede che i trasferimenti verso l'Italia di chi è riuscito a raggiungere la Germania dopo l'ingresso nel nostro paese siano velocizzati, Roma vuole che, sempre in termini di compensazione, vengano considerati i migranti arrivati a bordo delle navi ONG, che spesso battono bandiera tedesca, e soprattutto che l'accordo sia operativo da giugno, come previsto, e non da dicembre, quando venne firmato. Per questa ragione il Viminale ha spiegato che è prematuro immaginare che chi è arrivato dopo il 12 giugno sia già in altri paesi europei. Fausto Bertuccioli, IGR1.
1: E veniamo al dibattito politico, incentrato proprio sul tema migranti, necessarie espulsioni e centri di rimpatri nei paesi terzi per la maggioranza. Solo becera, becera propaganda, replicano le opposizioni.
0: Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di politiche migratorie sempre più stringenti ed efficaci, come quelle messe in campo dal governo Meloni e condivise anche dalla Danimarca. Segno, spiega Carlo Fidanza, che anche a sinistra ci si possa ritrovare su queste posizioni di buonsenso. Salvatore Sallemi.
5: Giorgia Meloni e la premier danese indicano la strada all'Europa, difesa dei confini, più espulsioni e centri di rimpatrio in paesi terzi. Un brutto risveglio per la sinistra italiana che tifa per un'immigrazione senza regole.
0: L'Europa deve agire unita sui migranti con rigore e razionalità, dice Lupino. Anche per Forza Italia l'immigrazione va governata da tutti i paesi europei insieme, non come fatto dalla Spagna, aggiunge la Lega. Stop a Schengen, un boomerang, attacca dal PD Matteo Ricci, che parla di becera propaganda sovranista dell'esecutivo, come 5 Stelle, Ettore Licheri.
6: E l'Italia con la sospensione di Schengen ha fatto una figuraccia internazionale, nel mentre Berlino ci rimanda indietro i migranti e gli italiani, strozzati da caro carburante e caro vita, aspettano risposte.
0: A chiedere la fine dei controlli alle frontiere anche Verdi Sinistra Italia Viva. Per Carlo Calenda Azione, per paura di vannacci, su Ceuta il governo sta dando vita a uno spettacolo indegno. Daniele Petraroli, GR1.
1: A Mosca il partito pacifista Yabloka rischia il bando dalle elezioni della Duma a settembre e continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, pesante il bilancio di un raid di Kiev su un impianto petrolifero nella Russia profonda. La corrispondente.
7: Nella notte un attacco massiccio di droni ucraini ha colpito a 1200 km dal confine la città di Nizhne-Kamsk nel Tatarstan, che è una delle regioni più avanzate tecnologicamente della Russia, con impianti petrolchimici e raffinerie. Questa volta sono state colpite anche delle case, le autorità dicono è un attentato terroristico. I morti sono 13, tra cui anche un bambino, una quarantina i feriti, e intanto Mosca stamattina centinaia di persone si sono radunate davanti alla Corte Suprema per esprimere sostegno al partito d'opposizione Yabloka. Qualcuno mangiava una mela, perché? Perché Yabloka significa mela. Il partito rischia di essere escluso dalle elezioni di settembre per il rinnovo del Parlamento, perché è stato accusato da un partito nazionalista di tutta una serie di difetti di procedura, ma di fatto perché è l'unico partito russo dichiaratamente pacifista e soprattutto viene difeso dall'opposizione russa in esilio. Yulia Navalnaya, ma anche Yashin, Karamurza, Arlov stanno dando in queste ore il loro sostegno a Yabloka. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: Stati Uniti-Iran, ancora nessun progresso nella trattativa tra Iran e Oman sulla riapertura dello stretto di Hormuz, così come sull'andamento dei negoziati tra Washington e Teheran, mentre il presidente Trump sembra cambiare tono nei confronti della Repubblica Islamica.
8: Annunciava di stare valutando un massiccio attacco per piegare l'Iran poco più di 2 settimane fa Donald Trump, parlando con Axios. Oggi, in un'intervista alla medesima testata online, il presidente abbandona i toni minacciosi, non esprime frustrazione o rabbia nei confronti di Teheran, anzi ridimensiona o sminuisce la trattativa in corso e in stallo, che l'Iran smentisce essere in atto. Si tratta di semi negoziati, li definisce Trump. Abbiamo scelto un basso profilo, insiste, non brandisce la spada il presidente. È una partita a scacchi, precisa, si limita a constatare le pessime condizioni economiche della Repubblica Islamica, le enorme inflazione che affligge il paese, ribadisce che il blocco navale statunitense ha ulteriormente approfondito la crisi economica in cui è sprofondato l'Iran, ma non menziona il programma nucleare di Teheran. Il presidente non affronta la questione dello stretto di Hormuz, la cui apertura dipende da un negoziato in corso tra Iran e Oman e dal permanente confronto tra le fazioni del regime della Repubblica Islamica, che tenta di mostrare come Mojtaba Khamenei, la guida suprema, è ancora in vita dopo il proliferare delle voci che lo davano per morto. Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian recentemente, secondo quanto riportano i media statali, e per l'organizzazione Basiji, i pretoriani del regime, in futuro verrà pubblicato un video che dovrebbe certificare che la guida suprema è ancora viva e in grado di guidare il paese. Enzo Arcieri, GR1.
1: Dopo il no al piano di pace americano per Gaza, l'esercito israeliano sta comunque limitando gli attacchi e rientrando verso la linea gialla tracciata dagli accordi. ma sul fronte libanese si registrano nuove incursioni. Oxfam denuncia intanto che la guerra ha riportato Gaza indietro di 80 anni per la Confederazione di Organizzazioni Non Profit. Il conto economico è di 71,4 miliardi di dollari, più dell'85% dei palestinesi, 1.900.000 persone sono sfollate, solo il 2% dell'acqua è potabile e i morti sono 72.600, di cui 21.200 bambini e oltre 172.000 i feriti. In lieve rialzo le quotazioni del petrolio, il Brent è tornato sopra gli 84 dollari al barile, il WTI è prossimo a quota 79. Impennata invece del gas, salito di oltre il 5% negli scambi di questa mattina, 58,5 euro al megawattora. Caute in apertura di settimana le borse europee con gli indici principali più o meno intorno alla parità. E c'è un primo bilancio dei controlli della Guardia di Finanza sulla filiera dei carburanti.
9: Con i prezzi al distributore in aumento dall'inizio della guerra nel Golfo, l'obiettivo dei controlli della Guardia di Finanza eseguiti dal 1 marzo al 31 luglio su tutta la filiera dei carburanti è stato quello di garantire la trasparenza di mercato, scongiurando possibili speculazioni, ma anche contrastare frodi ed evasione fiscale. Circa 4.800 gli interventi, 265 le denunce e ben 20.000 tonnellate di prodotti energetici sequestrati. Tra le attività più significative, quelle contro i cosiddetti designer fuels, prodotti petroliferi qualificati in modo diverso da quello reale per eludere gli obblighi fiscali, ma anche la scoperta di depositi clandestini e distributori abusivi. Gli accertamenti hanno riguardato anche le stazioni di servizio regolari, con 3.400 interventi e oltre 2.200 violazioni contestate a un migliaio di operatori, soprattutto sulla scorretta esposizione dei prezzi e la difformità tra quelli comunicati e quelli davvero praticati. Fabio Comini, GR1.
1: Nuovo record dei consumi, la spesa delle famiglie italiane segna un aumento di 314 euro pro capite sul 2026. A rilevarlo è Confcommercio, superato il picco storico del 2007 con 23.261 euro negli ultimi tre decenni, rivoluzione nella composizione della spesa con un boom di tecnologia, tempo libero e viaggi. E grazie anche alla risalita dei consumi, Confcommercio stima per il 2026 una crescita del PIL dello 0,9% contro lo 0,5% dello scorso anno. Rai Radio 1, le 13:12, siamo alla cronaca. Un uomo di 50 anni intervenuto per difendere il figlio durante una lite è in pericolo di vita dopo essere stato colpito con un violento pugno al volto da un 19enne a Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo è ora ricoverato in ospedale a Pescara in Calabria. Un 34enne è invece morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca. L'uomo, addetto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto in una rissa. Durante la notte dell'8 agosto a Roma, nei quartieri sud-orientali di Tor Bella Monaca, Tor Vergata e Tor Sapienza, si sono verificati tre distinti episodi in cui quattro persone sono state ferite da colpi d'arma a piombini. Secondo le informazioni raccolte dai carabinieri, gli autori sarebbero quattro giovani che hanno sparato da un'autovettura. Le vittime, tutti giovani uomini stranieri, hanno riportato lievi lesioni. Ancora caldo e afa su tutta Italia, 19 le città da bollino rosso, una situazione che non migliorerà nei prossimi giorni. Sentiamo le previsioni con il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
10: Il caldo al denominatore comune del tempo sull'Italia, non mancheranno i temporali sulle Alpi, lungo l'Appennino centrale e meridionale. Cambiano poco le temperature che tornano ad aumentare, potremo toccare nuovamente, soprattutto al centro e al sud, i 38-40 gradi, una situazione che tende a permanere in questa settimana che ci porta verso il Ferragosto.
1: Un quadro comune a gran parte d'Europa, alle prese con un'estate particolarmente difficile, ma che non deve sorprendere, lo certifica il rapporto del programma satellitare Copernicus.
11: Nelle mappe di Copernicus due i colori prevalenti: rosso intenso per temperature alte e livello dei fiumi basso, marrone al posto di blu per la quantità di pioggia arrivata alla terra, pochissima. E i numeri poi spiegano: in Europa tre mesi consecutivi di super caldo, a giugno e luglio il livello medio più alto mai rilevato, Mediterraneo bollente con tutto quello che implica anche a sua volta sul clima, poi diffusa siccità anche in zone che la conoscevano poco, dalla Francia alla Gran Bretagna, incendi estesi pure a nord. Gettonate le app che indicano percorsi all'ombra, ma servono a ben poco. Ieri in Italia 3 decessi legati all'afa prolungata e stravolti paesaggi iconici, da verde brillante a giallo secco il londinese Hyde Park, senza neve il Monte Cervino, tutt'altro che impetuoso il Danubio, con fondali nudi che restituiscono relitti. Non è un caso, non è un'eccezione, è il riscaldamento globale, ricorda Copernicus, e servono politiche adeguate e urgenti, che invece mancano, per proteggersi dagli effetti e insieme ridurre le cause, quindi i gas serra, in particolare da combustibili fossili. Sonia Filippazzi, GR1.
1: E di cambiamento climatico si occupa anche l'arte, sentiamo come.
12: Un pupazzo di neve dentro a un freezer. L'installazione firmata Fishy Ways al Louisiana Museum di Copenaghen è l'ultima delle opere d'arte che denunciano i rischi del riscaldamento globale. L'autore vive a Zurigo, in Svizzera, dove i ghiacciai hanno perso quasi il 40% del volume e le nevicate, sempre più spesso, diventano piogge. L'opera è all'esterno del museo per essere ecosostenibile. Il freezer, con una parete in vetro, è alimentato da pannelli solari. Il ghiaccio in via d'estinzione è da anni la materia prima di opere sui cambiamenti climatici. Ice Watch, dell'islandese Olafur Eliasson e del geologo Minik Rosing, consiste, o meglio consisteva, in blocchi glaciali estratti in Groenlandia, disposti in piazze pubbliche di grandi capitali come Parigi durante la COP21 e lasciati sciogliere sotto gli occhi dei passanti. Gli artisti puntano il dito contro l'inerzia dei leader mondiali nel seguire le indicazioni degli scienziati per mitigare i rischi, ridurre le emissioni, come le statuine in giacca e cravatta che affogano nelle pozzanghere. Installate la prima volta nel 2012 a Bogotà da Isaac Ordal, poi comparse in molte città, raffigurano i politici intenti a discutere mentre le emissioni aumentano. Francesca Fornario, GR1.
1: Ora una notizia appena battuta dalle agenzie: l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino a Roma. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura coordinata dal procuratore Francesco Lovoi, in cui si contesta anche il metodo mafioso. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo. Andiamo ora in Inghilterra. Gatti senza casa vengono adottati nei pub e diventano delle star sui social. L'inviata.
13: Si chiamano Murphy e Fargo, sono due gattoni di color bianco e nero, gran frequentatori dei locali di Coventry. Uno è più da bar, l'altro non disdegna i rave. Murphy è stato trovato sotto il cespuglio nel parcheggio di un pub, magrissimo e bisognoso di cure. Ora è il leader incontrastato del locale, come spiega il proprietario Bernie Blossom.
14: Va, viene, entra, si siede tra i tavoli. I clienti vengono per vedere lui.
13: Il gatto Murphy ha la sua pagina Instagram con diverse centinaia di follower, come Fargo, anche lui tuxedo, cioè bianco e nero. Prende il nome dal Fargo Village, sempre a Coventry. Il micio bazzica feste e concerti, ama il folk e l'ambient, meno il punk. Ha pure una linea di merchandising, tazze e magliette a lui dedicate, il ricavato va alle sue spese sanitarie. Anche Fargo, come Murphy, non ha microchip. I proprietari non si sono mai fatti vivi e da veri felini quali sono, hanno scelto i loro umani. Un po' come il gatto Larry, cacciatopi ufficiale del numero 10 di Downing Street. Fargo e Murphy sono meno famosi di lui, almeno per ora, ma ugualmente coccolati. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Siamo allo sport. A Birmingham sono iniziati questa mattina gli europei di atletica, azzurri con un fiocco nero in segno di lutto in memoria di Livio Berruti, scomparso ieri. Al microfono del nostro inviato il ricordo dell'olimpionico di Roma 60, di un altro campione della velocità, Stefano Tilli.
15: Il capostipite di una serie di successi molto importanti. Diciamo che la vittoria sua a Roma 1960 è stata un po' il simbolo della nostra partecipazione. Tutti quanti ricorderanno le volate di Livio, con uno stile di corsa di una eleganza probabilmente mai più arrivata su una pista in terra rossa. Un grandissimo sportivo, un grandissimo italiano.
16: Un velocista come oggi non ce ne sono più. Beh, si è passato troppo tempo, insomma, la sua eleganza. Che cosa è stato per la velocità Livio Berruti?
15: La sua poca voglia di allenarsi traspariva anche nel suo stile di corsa, che era molto rotonda, senza grandissima forza, proprio solo velocità. A lui era stato accostato come stile di corsa quella di Torto, che in effetti è vero, molto rotondo, senza grandi picchi di forza, ed è uno stile di corsa che non esiste più, perché adesso con le risposte elastiche delle piste in tartan è tutto diverso. La sua eleganza distanza rimane ineguagliata.
17: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Appena iniziate le prime gare di qualificazione proprio a Birmingham e c'è un'ultima ora che riguarda Mattia Furlani, gran favorito nel salto in lungo, che si è infortunato al primo tentativo, appena atterrato, chiari segni di un problema all'adduttore, ritiro inevitabile, europei già finiti per il nostro atleta azzurro. Tennis, una scelta precauzionale dietro la decisione di Jannik Sinner di fermarsi e rinunciare al torneo di Cincinnati, ma nessun allarme all'orizzonte, gli US Open.
18: Il ginocchio destro continua a dar fastidio, un agosto frenetico tra medici e cliniche, Milano e Torino, esami e terapie, e una data sul calendario che è più importante di tutte le altre, 30 agosto, quando dovrebbe avvenire il debutto di Jannik Sinner agli US Open. Le sensazioni erano già negative, la lunga assenza dai campi d'allenamento un fatto, ma da ieri il nuovo forfait di Sinner è certificato, dopo il cemento di Montreal anche quello di Cincinnati, inizio giovedì, verrà saltato a pie pari. L'ultima apparizione prima di New York resterà dunque quella vincente di Wimbledon, 12 di luglio. Nel mezzo, meritate vacanze, una mancata preparazione al cambio di superficie e il calcolo dei punti ranking, sempre con il beneficio di un Alcaraz infortunato. Jannik perderà qualcosa in termini di punti, ma la distanza dallo spagnolo, così come quella dall'attuale numero 2 Zverev, rimarrà rassicurante. Legata a questi impegni nordamericani c'è una statistica inquietante, oppure volendo l'occasione per fissare un nuovo primato. Da quando esistono i tornei Masters 1000, cioè dal 1990, nessun tennista ha vinto lo US Open senza aver giocato prima in Canada o a Cincinnati. Diego Carmignani, GR1.
1: Continua il successo dei film biografici in sala e tanti sono quelli dedicati alle star della musica. In arrivo prossimamente.
19: Sulla scia del successo del film biografico dedicato a Michael Jackson, continua a Hollywood il desiderio di raccontare vita, opere e segreti delle grandi star. E allora facciamoci travolgere da questa sfilza di biopic in arrivo, partendo dal progetto più ambizioso. Quattro film dedicati ai Beatles, un'idea firmata da Sam Mendes, quattro lavori interconnessi, ciascuno racconterà la storia dei Fab Four dalla prospettiva unica di un singolo componente. Uscita in sala per aprile 2028. In cantiere ormai da qualche anno a causa di varie controversie, sembra in arrivo Piano Man, dedicato ai primi anni di carriera di Billy Joel. E come non dedicare un film ai Bee Gees, alla nascita della disco music? Dovrebbe portare la firma di Ridley Scott, appena verranno risolte le trattative con la Paramount. Più certa la data del film su Snoop Dogg, estate 2027, mentre Cameron Crowe ritorna al mondo della musica dirigendo un film autobiografico sulla vita di Joni Mitchell, che avrà il magnifico volto di Meryl Streep. Marcella Sullo, GR1.
1: Tutto esaurito ieri a Lagnata, la dimora di Fabrizio De André in Sardegna per l'omaggio di Diodato al cantautore ligure. Il tradizionale concerto tributo è tra gli eventi più attesi di ogni edizione di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu. Sentiamo Antonio Diodato che in questa delicata interpretazione con Daniela Pes di Suzanne di Leonard Cohen, adattato in italiano da Fabrizio De André, è il racconto di un incontro poetico in riva al fiume. Direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Alessandro Campanella e Giovanna Insardi. Da Alice Andreoli che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
20: Fuori tutto Unieuro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
21: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, localmente, le aree interne del centro e del sud. In aumento però l'afa per fine giornata. Domani, martedì 11 agosto, condizioni che cambiano decisamente poco, con il sole presente su tutte le regioni nel corso della mattinata e nubi consistenti che tendono a formarsi sui rilievi del nord e nell'entroterra del centro-sud durante il pomeriggio. Nuvolosità che sarà accompagnata da piogge e temporali fin verso il tramonto, con successivo miglioramento nel corso della serata. Venti ancora deboli o assenti, con un po' di brezza lungo le coste durante il pomeriggio. Locali rinforzi di maestrale o di tramontana sul Salento. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo e molta afa, con temperature massime attese fino a 38-39 gradi, specie sulle regioni centrali e meridionali. Lieve aumento anche al nord, dove i valori sono risultati un po' più bassi rispetto al resto del paese. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Sei pazzo?
14: No, io non ci vengo là sotto. Non fare la femminuccia, Mick. Non sei stanco di buttare soldi negli studi di registrazione? Guardalo, questo posto è perfetto.
15: I Rolling Stones sono dalla parte del soul.
16: Latitudine Soul. Storie, città raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

0: Chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: Tutto quello che registravamo in quell'enorme stanzone di Memphis agli occhi della gente appariva come qualcosa di magico, soprattutto oltreoceano. La Stax è dalla parte del soul.
2: Latitudine soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.

Una ragazza carina, con i capelli raccolti in un cappellino e con indosso un'uniforme molto corta, si avvicinò al vetro. «Prego, come posso aiutarvi?» disse prendendo il taccuino per le ordinazioni. Quando alzò lo sguardo, i suoi occhi vennero come ipnotizzati dall'uomo che era dietro di me. Restò pietrificata per qualche secondo. Iniziò a domandarsi se avesse davvero riconosciuto quell'uomo. A dire il vero, in quel piccolo fast food tutti iniziarono a chiedersi la stessa cosa.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex giornalista e imprenditore Walter Lavitola, amico del conduttore di Report e già indagato nella vicenda, è stato arrestato e si trova ora in carcere. La Procura di Roma gli contesta anche l'aggravante mafiosa.
2: Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia in carcere anche per Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, irreperibile perché si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. Per l'accusa era lui il tramite tra Lavitola, l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i quattro pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse due auto della famiglia del conduttore di Report. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Il suo coinvolgimento aveva sin dall'inizio suscitato forte sorpresa. Ranucci aveva rivendicato l'amicizia con lui e sul movente dell'attentato ancora non c'è chiarezza. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Le tensioni su Schengen e i trattati sui migranti. In un post sui social, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen dicono no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Siamo consapevoli che molti potrebbero interrogarsi sulla nostra collaborazione, si legge nel testo, che sottolinea la diversa estrazione politica delle uniche donne nell'Unione Europea alla guida dei loro paesi. Certamente non siamo d'accordo su tutto, ma, continuano le due leader, siamo unite dal desiderio di difendere l'Europa. La crisi in Medio Oriente è ancora a stallo nella trattativa per la riapertura dello stretto di Hormuz. In un'intervista alla testata online Axios, il presidente Trump sembra cambiare tono verso Teheran. Definisce la trattativa con l'Iran una partita a scacchi, un semi-negoziato in cui gli Stati Uniti hanno scelto un profilo basso. Il presidente non minaccia più una massiccia operazione militare per piegare la Repubblica Islamica come aveva fatto la scorsa settimana, ma sottolinea la drammatica situazione economica in cui versa Teheran. Il prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz fa salire le quotazioni dell'energia. Il gas si porta sopra i 59 euro a megawattora. Il petrolio prosegue la sua crescita con il Brent vicino a 85 dollari al barile e il WTI oltre i 79 dollari. Nonostante i rincari energetici, però, le borse sono in lieve rialzo. Un'ultima ora ancora dall'estero. C'è stata una forte scossa di terremoto Colombia con una magnitudo di 6.8. Il sisma è stato avvertito anche nel vicino Venezuela. Al momento non si ha notizia di danni a persone e cose. Le principali società siderurgiche italiane, tra cui Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco e Beltrame e Lucchini, sono interessate a partecipare all'accordata per riprendere e rilanciare gli impianti dell'ex Ilva di Taranto, che non sono stati bloccati dalla magistratura. Lo ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi al termine del comitato di presidenza dell'associazione. Abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto con il governo, ha aggiunto Gozzi. E ora l'ondata di caldo, mai così alte le temperature in Europa occidentale a giugno e luglio, e nel mese scorso caldo record anche per la superficie dei mari, lo indica Copernicus, il programma europeo di monitoraggio della Terra. E persiste l'afa sulla nostro paese. 19 le città da bollino rosso, di queste ben 6 sono nel Lazio. Il servizio di Sara Verta.
3: Fino al 18 agosto ancora temperature elevate, condizionatori sempre accesi, uscite solo nelle ore serali e notti tropicali. Chi è rimasto in città si rifugia nei centri commerciali e nei ristoranti al chiuso, con una flessione segnalata da Confesercenti dei locali all'aperto. Ed è siccità che mette a dura prova il comparto agricolo, con una riduzione del 20-30% degli ortaggi e foraggi e del 10% delle produzioni animali. Allarme per le riserve idriche da a Tarquinia, dove Coldiretti rileva che le vasche del consorzio di bonifica sono a livelli minimi. Anche il Tevere è in sofferenza ed ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 15 anni. Riaffiorano i resti del ponte Neroniano e le rocce del fondale. E l'allarme siccità interessa anche i livelli dei laghi, che si abbassano di 3-5 cm a settimana. Temperature record che non si raggiungevano dal 2003.
0: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio, colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante Walter Lavitola, all'ex giornalista imprenditore, amico del conduttore di Report, già indagato e contestata anche l'aggravante mafiosa, mandato d'arresto anche per il cittadino camerunense Tavares. L'uomo, attualmente latitante, si troverebbe in Africa. Per l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che ha materialmente compiuto l'azione il 16 ottobre scorso davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia. Gli Stati Uniti devono soddisfare diverse richieste prima che lo stretto di Hormuz possa essere riaperto. L'Iran insiste sulle sue condizioni per la ripresa della libera navigazione nel Golfo Persico. In un'intervista alla testata online Axios, il presidente Trump cambia tono verso Teheran, non minaccia più una massiccia operazione militare, ma sottolinea la drammatica situazione economica in cui versa Teheran. Lo stallo continua e da entrambi i lati si evoca una partita a scacchi. E le incertezze su Hormuz si ripercuotono sull'andamento dei mercati e sul prezzo delle materie prime. In diretta da Milano ci aggiorna Luigina Venturelli.
2: Sì, continuano a correre i prezzi delle materie prime energetiche. Il Brent sale del 3%, quindi è scambiato a $86 al barile, e ancora di più cresce il prezzo del gas ad Amsterdam, più 8%, oltre i €60 al megawattora. Intanto sulle borse europee si fa sentire l'atmosfera delle vacanze d'agosto, con contrattazioni molto limitate. Le borse sono tutte in rosso, ma con variazioni contenute. Milano cede lo 0,18% come Parigi, Francoforte di pochissimo sotto la parità, Londra invece cede 0,5%. Tra i titoli a pazzi affari si distingue Prysmian, che sale di 1%, produttore di cavi ad alta tecnologia per energia e telecomunicazioni. Contrastati invece i titoli del settore energetico, tra i migliori di listino c'è Eni, tra i peggiori invece Snam e Terna. Intanto Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo debole, sono in rosso sia il Dow Jones che il Nasdaq di 0,2 punti, in attesa del dato sull'inflazione che uscirà a mercoledì e che potrebbe condizionare il prossimo intervento della Fed sui tassi di interesse.
1: Il terremoto in Colombia, segnalati feriti e gravi danni agli edifici dopo la forte scossa di magnitudo superiore a 6 che stamane ha colpito il dipartimento di Chocó. Le prime immagini diffuse dai media locali mostrano palazzi danneggiati, parti di strutture crollate e calcinacci sulle strade in diverse località. Il sisma è stato avvertito in numerose regioni colombiane e anche a Bogotà. Violenta lite fuori da un locale notturno in Calabria e c'è una vittima.
3: Pestato dopo un litigio in discoteca, la corsa all'ospedale di Cetraro, poi le condizioni che si aggravano e il ricovero in rianimazione a Cosenza. Antonio Perrotta, 34 anni, di Fuscaldo, muore dopo poche ore. Faceva i turni di notte, come ha detto alla sicurezza, per portare a casa qualche soldo in più, secondo quanto si apprende. Il lavoro alla Italba Color, infatti, non bastava per mantenere i suoi 4 figli. La discoteca di San Gineto garantiva dunque uno stipendio extra. Sul fatto sono in corso le indagini della squadra mobile di Cosenza dei carabinieri, coordinati dalla procura di Paola, procura che aveva già indagato su altri casi di cronaca che avevano riguardato discoteche dell'area. Il 28 giugno scorso la sparatoria davanti a un altro locale nella sala da ballo piena per l'inaugurazione della stagione. Il locale era rimasto chiuso per 2 settimane per ordine del questore. Adesso di nuovo movida violenta.
4: Daria Raffaele, GR1.
1: Mai così alte le temperature in Europa occidentale a giugno e luglio, e nel mese scorso caldo record anche per la superficie dei mari. Lo indica Copernicus, il programma europeo di monitoraggio della Terra, e l'AFA persiste sul nostro paese. 19 le città da bollino rosso oggi, mentre domani saranno 20, e anche la raccolta delle mele oltre alla vendemmia viene anticipata a causa del caldo delle ultime settimane. Temperature estreme, appunto, stravolte per il settore agroalimentare, che stravolgono gli equilibri del settore agroalimentare in tutta Europa. In Austria gravi danni provocati dalla siccità nell'allevamento dei bovini. La corrispondente.
0: Siamo costretti a mandare al macello vacche sane produttive, mai vista una situazione così drammatica. L'allevatore Johannes Zettler parla per tutta la categoria.
5: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4. Le autorità locali riferiscono di numerosi morti, almeno 20 al momento nelle località più colpite dal sisma. Il sindaco di Cali parla di almeno 20 grandi palazzi crollati e di persone sotto le macerie. E ci sarebbero anche dei bambini tra le persone intrappolate sotto l'ospedale universitario della città che è venuto giù. Almeno 6 aeroporti sono stati danneggiati dal terremoto, che è stato avvertito anche nei paesi vicini. L'arresto nelle scorse ore di Walter Lavitola, l'imprenditore, è stato portato in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Pomezia, contestata anche l'aggravante mafiosa.
2: Anche nei confronti di Gomes Clesio Tavares, il factotum di Walter Lavitola, è stata emessa un'ordinanza di custodia in carcere. Lui però è irreperibile perché al momento si troverebbe in Camerun, suo paese d'origine. È accusato di essere il tramite tra l'ex direttore dell'Avanti, già al centro di altre inchieste, e i 4 pregiudicati arrestati a fine giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Lavitola, spiega una nota dei carabinieri, avrebbe anche partecipato personalmente a un sopralluogo davanti l'abitazione di Sigfrido Ranucci a sud di Roma il 15 settembre scorso. Il 16 ottobre poi l'attentato con una bomba che distrusse 2 auto della famiglia del giornalista. L'accusa per Lavitola è di concorso in detenzione, porto in luogo pubblico e utilizzo di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. L'arresto conferma la gravità e la complessità dell'attentato. Per l'autorità giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima. Così poco fa Roberto De Vita, legale del conduttore di Report. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Torniamo a parlare del terremoto. Stiamo lavorando in stretto contatto con la Farnesina per seguire la situazione. Al momento non sono segnalati connazionali in situazione di pericolo nelle zone più colpite dal terremoto. Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Colombia, Giancarlo Curcio. Economia: se la cordata italiana per rilanciare la parte di impianti ex Ilva che è normalmente in attività si fa sempre più concreta, la chiusura dell'area a caldo decisa dalla magistratura mette in crisi le imprese dell'indotto che proseguono lo stato di mobilitazione e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamenti collettivi. Lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata stamane nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Un investimento da 1.600.000 euro, lavori al via nei primi mesi del prossimo anno nell'ambito del progetto di ristrutturazione di uno dei luoghi simbolo della capitale.
3: Piazza di Spagna si apre ai pedoni e mette al bando le auto. Partirà nel 2027 la rivoluzione urbana completamente nelle linee e nei materiali uno dei luoghi più prestigiosi di Roma. Intenzione del comune di offrire ai cittadini e visitatori più spazio per ammirare i capolavori del Bernini e Borromini e così proteggerli dal traffico. E allora ecco come l'assessorato alla mobilità di Roma Capitale ha immaginato il progetto. L'isola pedonale sarà allargata nel lato sud fino a comprendere la zona della Colonna dell'Immacolata e la facciata del Palazzo di Propaganda Fide, i marciapiedi ingranditi con lastre di basalto e cigli in granito. Sarà totale poi la chiusura di Piazza Mignano per valorizzarne la connessione con il complesso monumentale e con la sede della Maison Valentino. Su via di Propaganda la carreggiata si restringerà a meno di 4 metri tra i 2 marciapiedi resi più ampi, mentre l'asfalto lascerà il posto a un pavé di San Pietrini. Via della Vite sarà chiusa nel tratto terminale e ci saranno 2 passaggi pedonali rialzati per facilitare l'attraversamento a persone con difficoltà motorie. Resteranno 12 stalli per i taxi e 4 per carico e scarico delle merci. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: E anche a Firenze scattano lavori per 50 milioni di euro per rifare il look agli Uffizi.
4: Grazie a questi interventi di straordinaria e senza precedente vastità e profondità, gli Uffizi offriranno al mondo un volto ancora migliore di quello che offrono oggi e soprattutto ancora di più all'altezza di rappresentare una delle icone fondamentali in giro per il mondo della nostra nazione.
5: Il direttore degli Uffizi, Simone Verde, sottolinea l'eccezionalità di questa grande opera di riqualificazione del più visitato museo d'Italia. Lavori di ogni tipo, pensati per i visitatori di oggi, a cominciare dal nuovo ingresso nella monumentale aula Magliabecchiana, affacciata su Piazza del Grano, con un'area accoglienza a cui si aggiungeranno sale introduttive alla storia delle collezioni del museo. E poi
4: si tratta di cantieri di restauro di importanti manufatti o spazi monumentali, come nel caso dell'anfiteatro di Boboli, o di intera musealizzazione di spazi ignoti al grande pubblico, come nel caso dell'ultimo piano di Palazzo Pitti, cosiddetto piano degli occhi, che per circa 1.000 metri quadri verrà trasformato in area museale.
5: Altri lavori riguarderanno l'incremento dei sistemi di trattamento dell'aria, le nuove illuminazioni, le nuove sedute e il rifacimento dell'intero apparato didascalico delle opere agli Uffizi e a Palazzo Pitti. Federico.
0: RAI Radio 1 Sport.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

di porto che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il forte terremoto in Colombia ha avvertito in diversi stati dell'America Latina. Molti gli edifici crollati, ci sono vittime e dispersi. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: Al sisma con magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia questa mattina alle 7.30 circa ora locale, le 14.30 in Italia, sono già seguite almeno due scosse di assestamento di magnitudo minore. Il servizio geologico colombiano lo considera uno dei terremoti più forti degli ultimi 10 anni e tra i più intensi registrati nel paese nell'ultimo secolo. Almeno 20 morti, ma si tratta di numeri purtroppo che in questi casi sono destinati a crescere nelle prossime ore. L'epicentro del sisma ma è a San José del Palmar, un paese di circa 4.800 persone, 400 chilometri a ovest di Bogotà. I danni più gravi e il maggior numero di vittime per ora si sono registrati a Pereira, poco più a est dell'epicentro. Qui e a Cali, circa 200 chilometri più a sud, sono crollati dozzine di palazzi. A Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale, ma diversi sono i centri colpiti. A Quibdó, capoluogo della regione, l'aeroporto è stato chiuso e anche a Manizales si registrano crolli e gravi danni a diversi edifici. La scossa, oltre che in Colombia, è stata avvertita in Venezuela, Ecuador e Panama. Le squadre di emergenza stanno cercando persone rimaste bloccate sotto le macerie. Al momento non risultano italiani coinvolti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso solidarietà alla Colombia.
1: Ora in Italia con l'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, imprenditore pluripregiudicato e amico del conduttore di Report, è accusato di essere il mandante.
3: A far scattare le manette è il giudice per le indagini preliminari che nella sua ordinanza di arresto delinea chiaramente il quadro delle accuse. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nelle 198 pagine del provvedimento, è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista Rai e accelerare i progetti politici dell'arrestato. Il movente dunque starebbe nel rapporto personale tra l'imprenditore, faccendiere e protagonista in passato di diverse vicende giudiziarie e il conduttore di Report. I due sono da tempo amici, tra loro nessun accordo, sottolinea però il giudice, secondo il quale Lavitola voleva favorire l'ascesa politica di Ranucci e assicurarsi un ruolo di primo piano nel nuovo scenario che lui stesso aveva ipotizzato. Indagato da oltre un mese ha sempre respinto le accuse, ma secondo chi indaga, Lavitola incaricò il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto ma latitante all'estero, di organizzare l'attentato a Ranucci, messo a segno nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma da 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati lo scorso luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Due gravi episodi di violenza a San Gineto, in provincia di Cosenza. È morto in ospedale un addetto alla sicurezza di 34 anni, aggredito e picchiato nella notte tra sabato e domenica fuori dalla discoteca dove lavorava. Indagini per identificare i responsabili. A Fossa Cesia, in Abruzzo, in coma un 50enne colpito mentre difendeva il figlio durante una lite tra ragazzi. Un 18enne è stato identificato e denunciato per lesioni gravi. Ex Ilva, le imprese dell'indotto proseguono lo stato di mobilitazione a seguito della chiusura dell'area a caldo deciso dalla magistratura e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata questa mattina nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Chiusura prevalentemente negativa per le principali borse europee, con Parigi unica tra i maggiori listini a terminare la seduta in territorio positivo, in rialzo dello 0,13%. Segno meno invece per Francoforte e per Milano, dove il FTSE MIB ha ceduto lo 0,10%. Maggiori vendite a Londra. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, temperature roventi con picchi fino a 40 gradi. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 20. La situazione rimarrà invariata almeno fino a Ferragosto. A Verona, strategia del comune per provare ad attenuare il caldo.
4: Piazza Brodolini, quartiere Golosine. Il cantiere è in corso e toglierà 450 metri quadrati di asfalto per salvare le radici di 18 pini marittimi, preservarli anche per attutire l'effetto del calore. Si chiama depaving, togliere l'asfalto per recuperare alberi e vegetazione nelle città. Verona sta puntando in questa direzione. Gli interventi sono stati diversi. Un altro su cui stanno investendo è quello di creare nuovi viali alberati. Un cantiere è in corso in zona stadio e una volta terminato renderà alla città una via con 58 nuovi alberi dove non ce n'è.
0: RAI Radio 1 Sport.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

stessa. La mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: GR1.
1: Decine di morti, feriti e dispersi, terremoto di magnitudo 7.4 in Colombia, crollato anche un ospedale, bambini intrappolati sotto le macerie. Attentato a Sigfrido Ranucci, arriva la svolta, arrestato Walter Lavitola, per i giudici sarebbe il mandante, voleva favorire l'ascesa politica del giornalista. No all'immigrazione incontrollata. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen fanno fronte comune e chiedono più rimpatri e maggior tutela delle frontiere europee. Risse e violenze nel Cosentino, ucciso un addetto alla sicurezza di una discoteca. In Abruzzo è in coma un padre che ha difeso la figlia. Il caldo non dà tregua, anche domani bollino rosso in 19 città, mari e laghi, l'allarme di Legambiente, il 34% è oltre i limiti di inquinamento. Il traffico aumenta e la strada si allarga, in Cina sparti traffico intelligenti si spostano da soli e aggiungono una corsia dove le auto sono più numerose. Claudio Baglioni si racconta per Frammenti, parte il viaggio social verso il grande ritorno dal vivo di ottobre, a inaugurarlo la voce di Paola Cortellesi. Europei di nuoto, Alberto Razzetti, argento nei 400 misti, atletica Birmingham, il campione del mondo di salto in lungo subisce un infortunio e lascia la pista in sedia a rotelle. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano il violento terremoto in Colombia, avvertito in diversi stati dell'America Latina. Colpito il centro del paese, molti gli edifici crollati, il bilancio al momento è di decine di vittime e dispersi. L'Italia si stringe al popolo colombiano, scrive sui social la premier Meloni, alle famiglie colpite e a quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso e assistenza. Sulla situazione ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
2: È uno dei terremoti più forti degli ultimi 10 anni nel paese, tra i più intensi dell'ultimo secolo, quello che ha scosso la Colombia alle 7.30 ora locale, alle 14.30 in Italia. 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore, almeno 77 le vittime, ma si tratta di numeri che stanno crescendo di ora in ora. Le squadre di emergenza stanno cercando superstiti sotto le macerie. L'epicentro è a San José del Palmar, paese di circa 4.800 persone, 400 km a ovest di Bogotà. I danni più gravi e il maggior numero di vittime per ora si sono registrati a Pereira. Qui e a Cali, circa 200 km a sud, sono crollati numerosi palazzi proprio a Cali. Ci sarebbero anche dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale, 6 gli aeroporti chiusi per i danni e diversi sono i centri colpiti anche nella Colombia occidentale, evacuato qualche edificio anche nella capitale Bogotà. Il presidente Abelardo de la Espreia, insediato 2 giorni fa, ha dichiarato che supervisionerà personalmente le operazioni di soccorso. La scossa, che oltre che in Colombia, è stata avvertita in Venezuela, Ecuador e Panama. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso massima solidarietà alla Colombia. E intanto inizia a muoversi anche la macchina della solidarietà internazionale, a partire dall'America, con il segretario di Stato Rubio che dice che gli Stati Uniti sono pronti a sostenere il popolo colombiano.
1: Ora in Italia con l'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, imprenditore, faccendiere, pluripregiudicato e amico del conduttore di Report, del quale, secondo il giudice, voleva accrescere la popolarità e accusato di essere il mandante, contestato il metodo mafioso. I nostri servizi.
3: Dalla sua casa nel quartiere romano di Monteverde alla caserma dei Carabinieri, poi a Rebibbia. Sono le ultime ore di Walter Lavitola, il cui arresto scatta su ordine del giudice per le indagini preliminari, che nella sua ordinanza fotografa il movente. L'attentato a Sigfrido Ranucci, si legge nel documento, commissionato da Lavitola per accrescere la popolarità del giornalista Rai, suo amico, accelerarne una ipotetica ascesa in politica e ricavare per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario. Il giudice poi sottolinea, tra i due, nessun accordo e Ranucci manipolato.
4: Sarei stato proprio un imbecille e peggio ancora che l'avremmo fatto io.
3: Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse, ma per la procura è stato lui ad incaricare il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche lui destinatario di ordine di arresto ma latitante all'estero, di organizzare l'attentato a Ranucci, messo a segno nell'ottobre 25 davanti alla casa del giornalista alle porte di Roma, dove un mese prima i due effettuano un sopralluogo. A piazzare la bomba che fa saltare poi in aria le due auto di Ranucci Ranucci, 4 criminali di piccolo calibro, tutti arrestati lo scorso luglio. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A meno di 20 anni entra nel Partito Socialista. Nel 2003 diventa direttore del quotidiano L'Avanti. Nel 2004 è senatore con l'Italia dei Valori e poi con il Popolo della Libertà, guidato da Berlusconi. Complessa la sua vicenda giudiziaria. Tra tutte spicca lo scandalo della casa a Monte Carlo, che coinvolse Gianfranco Fini. Nel 2010 la Vitola pubblica un documento del governo dello Stato caraibico di Santa Lucia, secondo il quale il vero proprietario di una società offshore che aveva comprato da Alleanza Nazionale un appartamento nel Principato di Monaco era Giancarlo Tugliani, cognato di Fini. Nel 2014 la Vitola viene condannato per la tentata estorsione ai danni di Berlusconi per rimanere in silenzio sulle serate nelle ville del Cavaliere. Nel 2015 viene condannato in primo grado per concorso in corruzione in relazione alla cosiddetta compravendita dei senatori per far cadere il governo di Romano Prodi. Nel 2006 in appello il reato fu prescritto. Per varie condanne poi la Vitola uscì di prigione nel 2016. Nel 2018 a Roma, zona Monteverde, apre il bistrò di mare Cefalù. Dal 2019 Sigfrido Ranucci inizia a frequentare il locale. Elena Paba, GR1.
1: Questione migranti. Ancora tensioni nell'Unione Europea. La premier Giorgia Meloni e la sua omologa danese Mette Frederiksen chiedono misure rigorose e una stretta sui rimpatri.
5: La distanza fra le famiglie politiche è sottolineata a prova della genuinità della proposta. Giorgia Meloni scrive un post sui social insieme alla socialdemocratica Mette Frederiksen, premier danese, indirizzato ai 27 paesi europei e a Bruxelles per chiedere una stretta sulle politiche migratorie, rimpatri più efficaci, controllo dei confini, lotta ai trafficanti. Questa settimana si attende un'altra ondata di irregolari a Ceuta, informazione della Guardia Civile che ha individuato un tam tam online. Le due leader, che proprio in Europa guidano il gruppo informale sui migranti, avvertono no a un'immigrazione incontrollata e rilanciano le soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania. L'obiettivo attorno a cui Giorgia Meloni sta cercando di costruire consensi è di dare respiro europeo a quel modello, individuando altri possibili hub in Africa dove realizzare centri di accoglienza e rimpatrio insieme ad altri paesi UE. Danimarca appunto, ma anche Olanda e Austria hanno mostrato interesse. Federica Ionta, GR1.
1: Ed è sempre alto l'allarme nell'exclave spagnola di Ceuta per un imminente nuovo assalto di migranti alle frontiere con il Marocco. Mentre sul fronte respingimenti dei richiedenti asilo, la Germania resta sulle sue posizioni e le ONG tedesche rispondono al Viminale. L'inviato Rai a Bruxelles.
6: La linea dura sull'immigrazione chiesta da Meloni e Frederiksen viene evocata a gran voce anche dal leader dei popolari europei, il tedesco Manfred Weber. In una intervista alla Frankfurter Allgemeine chiede un piano vincolante da discutere al prossimo Consiglio europeo per potenziare Frontex e realizzare i centri di rimpatrio in paesi terzi. Proposte subito riprese dal ministro degli esteri Tajani, che dice: dobbiamo difendere insieme le nostre frontiere esterne. Eppure non si placa lo scontro tra Roma e Berlino sui migranti. Da un lato la Germania, che si dice pronta a ripristinare i trasferimenti nei paesi di primo approdo, e quindi Italia e Grecia, per tutti coloro che sono entrati in Europa dal 1 gennaio, dall'altro il Viminale, che sostiene che il nuovo regolamento europeo preveda sì le espulsioni dai paesi di secondo arrivo, ma soltanto per chi è entrato nel vecchio continente dopo il 12 giugno. Non solo, l'Italia è pronta a scorporare dal totale il numero di chi è sbarcato dalle navi delle ONG, la maggior parte tedesche. Roma strumentalizza i soccorsi, è la risposta di SOS Humanity, attiva nel Mediterraneo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Il tema migranti e le divisioni interne all'Europa ancora al centro del confronto politico.
7: Sulla scorta delle parole di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia sottolinea la necessità di politiche migratorie più efficaci. Le due premier, italiana e danese, pur da sponde politiche diverse, viene spiegato, indicano la strada all'Europa: difesa dei confini e centri rimpatri in paesi terzi. La Lega continua ad attaccare la Spagna, chiedono un'Europa compatta, noi moderati e Forza Italia. Stefania Craxi.
8: Niente fughe in avanti da singoli paesi, ma proteggere i confini esterni dell'Europa, creare hub in Africa, lavorare su cooperazione e accordi bilaterali.
7: Le opposizioni ribadiscono: aver sospeso Schengen con la Spagna è stato un boomerang, becera propaganda sovranista, dice il PD. Una figuraccia, avvertono i 5 Stelle, tanto che la Germania ci rimanda indietro i migranti. Azione sottolinea: per inseguire Vannacci il governo sta dando uno spettacolo indegno. Chiedono di ritirare lo stop a Schengen con la Spagna, Italia Viva e AVS. Angelo Bonelli.
9: La presidente Meloni vuole difendere l'Europa dall'immigrazione e lo fa per convenienza elettorale, ma non vuole affrontare la vera emergenza, la crisi climatica, e che ha causato oltre 15.000 morti a causa del caldo estremo.
7: Vasco Pirri, GR1.
1: Il conflitto Stati Uniti-Iran prosegue lo stallo per la firma dell'accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce che nulla sarà formalizzato se Washington non accetterà le condizioni iraniane, tra cui la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento di risarcimenti. Teniamo un profilo basso, stiamo conducendo solo una trattativa parziale, ha intanto affermato il presidente Trump, spiegando di voler aumentare la pressione economica sul regime degli Ayatollah, ma senza una nuova offensiva militare. L'incertezza negoziale tra Stati Uniti e Iran fa aumentare il prezzo di gasolio e gas, di gasolio e petrolio. Il gas costa oltre i 58 euro megawattora, mentre il petrolio ha superato gli 84 dollari al barile per il Brent e sfiora i 79 dollari barile per il WTI. Mercati finanziari incerti, quelli europei sopra la parità, mentre future americani sono contrastati in attesa dei dati sull'inflazione americani che arriveranno dopodomani. A Mosca la Corte Suprema ha escluso dalle elezioni politiche previste a settembre lo storico partito di opposizione Yabloko, unica formazione politica dichiaratamente contraria alla guerra in Ucraina. Il ricorso contro la candidatura, in un primo tempo approvata dalla Commissione Elettorale Centrale, era stato presentato dal Partito Nazionalista. Rai Radio 1, le 19:11 in Italia con la cronaca. In provincia di Cosenza, ucciso un addetto alla sicurezza di una discoteca.
10: Uno sguardo di troppo e sarebbe scattata la spedizione punitiva. 7-8 contro 1. Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. La ricostruzione di quei momenti drammatici, quella di una brutale aggressione con tanto di tirapugni, fatta per uccidere, lasciano trapelare gli inquirenti. Perrotta, dipendente della Italba Color con 4 figli, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
11: Ci ha lasciato tutti quanti così per questa cosa che è successa.
12: Io penso che l'età media sia 15, 16, 18 anni.
10: San Gineto, Ilaria Raffaele, GR1.
1: E un'altra grave aggressione è avvenuta in provincia di Chieti, in Abruzzo. In coma un padre è intervenuto in una lite per difendere la figlia.
13: Qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, non molte in verità e neppure troppo centrate rispetto allo slargo dove l'altra notte a Fossacesia Marina Diomede Barchesi è stato colpito da un pugno ed è caduto a terra battendo la testa. Ma sono immagini preziose per ricostruire l'accaduto. Le hanno acquisite i carabinieri di Fossacesia che le stanno visionando insieme ai colleghi di Ortona e al sostituto procuratore di Lanciano Elena Belvederesi che coordina le indagini. Le metteranno a confronto con le numerose testimonianze raccolte, a partire da quelle dei ragazzi presenti al momento del diverbio degenerato nel cuore della notte, che ha indotto uno di loro a chiamare il padre per prendere le difese della figlia, probabilmente oggetto di attenzioni non dovute da parte di alcuni di quei ragazzi. Diomede Barchesi, che dormiva in un camper non lontano da lì, si è subito precipitato e mentre provava a raffreddare gli animi è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un 18enne di Fossacesia che pratica arti marziali. Ora in coma all'ospedale di Pescara e la prognosi resta riservata. Per il ragazzo che ha tirato il pugno, rimasto comunque sul posto in attesa dei soccorsi, è scattata d'ufficio la denuncia. Lesioni aggravate e l'ipotesi di reato a suo carico, pronta a cambiare se dovesse accadere l'irreparabile nel reparto di rianimazione pescarese. Da Fossacesia per il GR1, Pier Giorgio Greco.
1: Ex Ilva, le imprese dell'indotto proseguono lo stato di mobilitazione a seguito della chiusura dell'area a caldo deciso dalla magistratura e si preparano a procedere con la richiesta di licenziamento collettivo. Lo comunicano le associazioni datoriali al termine della riunione urgente convocata questa mattina nell'ambito del tavolo permanente per Taranto. Scade mercoledì 12 agosto il termine per presentare all'INPS la domanda per il bonus per i nuovi nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile 2026. Per i bimbi nati dopo il 14 aprile la domanda andrà presentata entro 120 giorni dalla nascita. Si tratta di una tantum di 1.000 euro per sostenere le prime spese. I requisiti necessari sono la residenza in Italia e un reddito ISEE non superiore ai 40.000 euro e per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea il permesso di soggiorno.
14: L'Italia resta stretta nella morsa del caldo, 18 città su 27 monitorate sono oggi da bollino rosso e la protezione civile prevede un peggioramento nei prossimi giorni e un ferragosto rovente. A confermare la gravità della situazione arrivano anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato, ma all'orizzonte si intravede finalmente un possibile cambio di scenario verso la fine della seconda decade di agosto. Mari e laghi italiani sempre più sofferenti. A confermare l'inquinamento i dati di Goletta Verde, che rileva che uno su tre campioni d'acqua è fuori legge.
15: Foci di fiumi, canali e torrenti che sfociano in mare o in lago si confermano punti critici in Italia. Il bilancio delle campagne estive 2026 di Legambiente parla chiaro. Su 391 punti totali monitorati, un campione su tre è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Il problema principale restano gli scarichi non depurati correttamente e nel 70% delle foci monitorate non sono stati trovati i cartelli informativi obbligatori con il divieto di balneazione. Stefano Ciafani, presidente di Legambiente.
16: In Italia ci sono oltre 500 agglomerati urbani dove insistono 14 milioni di abitanti equivalenti che scaricano i propri reflui fognari senza alcun trattamento direttamente nei fiumi, nei laghi e nei mari. Questo sta costando al nostro paese decine di milioni di euro di multe.
15: Cosa fare allora secondo Legambiente?
16: Chiediamo al governo di varare un piano nazionale sulla depurazione per fare in modo che tutti i fiumi italiani possano diventare balneabili come lo è diventato la Senna a Parigi grazie agli investimenti fatti con le Olimpiadi del 2024.
15: Mauro Zanda, GR1.
14: E dalle brutte notizie sui mari alle buone notizie per le città arrivano gli sparti traffico intelligenti, ossia nelle ore di punta si spostano da soli per facilitare la circolazione. In Cina sono già in uso in alcune metropoli.
17: Immaginate delle grandi arterie urbane con quattro corsie per ogni senso di marcia. Per noi sarebbero autostrade, ma per i 25 milioni di abitanti di Shanghai sono la quotidiana viabilità tra un quartiere e l'altro. Immaginate che sulle quattro corsie da una parte le cose stiano così. E sulle quattro dall'altra parte stiano invece così. Immaginate che nel mezzo ci sia uno spartitraffico che sa cosa fare, anzi potete proprio vederlo, ci sono i video. La barriera che divide la carreggiata nei due sensi di marcia si sposta in base al volume della circolazione, aumentando il numero delle corsie dove in quel momento c'è più traffico, a discapito dell'altro senso di marcia dove invece ce n'è meno. Insomma, viene modificata la distribuzione delle corsie a seconda del flusso delle auto. Una soluzione efficace per ridurre ingorghi e rallentamenti. Lo spartitraffico mobile agisce autonomamente, ma con controllo a distanza, in base ad appositi sensori e si alimenta ad energia solare. Donatella Gori, GR1.
14: Ora in Gran Bretagna, dove i fan di Harry Potter sono riusciti a far deviare un collegamento elettrico con l'Irlanda da milioni di sterline. Sentiamo perché dall'inviata Rai.
18: La spiaggia di Dobby e il memorial dell'elfo domestico caro a Harry Potter non saranno attraversati dai cavi elettrici. Hanno vinto i fan. Dobby è uno dei personaggi più teneri del ciclo di J.K. Rowling. Occhi grandi e orecchia sventola, aiuta il piccolo mago nelle sue avventure. La sua morte è una delle pagine più commoventi della saga.
19: Aiutami!
18: La spiaggia di Freshwater, in cui è stata girata la scena, è entrata di diritto nella topografia classica dei fan, assieme alla tomba simbolica del piccolo elfo. Chi ha progettato i cavi elettrici che prima di raggiungere la spiaggia passano sott'acqua è Simon Ludlam.
20: We got hundreds of calls.
21: Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate inferocite. Non sapevo chi fosse questo Dobby. Alla fine abbiamo dovuto cambiare percorso.
18: 20 km di cavo dell'interconnettore Green Link, dal valore di oltre 500 milioni di euro, per collegare la rete nazionale all'Irlanda. I cavi sfioreranno resti dell'età del bronzo, fa sapere la compagnia elettrica, ma la tomba di Dobby è salva. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
14: Cinema agosto, mese di anteprime. Le arene infatti ospitano in tutta Italia le primissime visioni dei film che arriveranno a fine mese. Accade così anche con La vendetta perfetta, Beer Country, il nuovo film con Russell Crowe.
2: Il mio documentario sarà proiettato venerdì 11 settembre alle 21. Ci vediamo lì.
19: E ci saremo, caro Russell Crowe. Tra un mese l'ex gladiatore sarà alla Mostra del Cinema di Venezia con il documentario sul suo amore per la musica, ma lo troviamo anche nei cinema d'agosto.
22: Io sono Manco Kepak, vengo dall'Albania, gestisco un locale notturno.
19: Proprietario di un nightclub che vorrebbe lasciarsi alle spalle una vita sul filo del rasoio per godersi la pensione con la donna che ama. Lei è Teresa Palmer, ma tutto va storto.
23: Ria Rodriguez, che non puoi più riciclare i suoi soldi.
19: Nella migliore delle tradizioni di una commedia d'azione come La vendetta perfetta, Bear Country, regia di Derek Bort, con cui Crowe aveva già lavorato in Il giorno sbagliato. Nel cast ci sono Luke Evans e Aaron Paul, film che cita le Iene e non solo.
24: Che ne dici, Johnny Utah? Dentro e fuori in 90 secondi.
25: Stai citando Point Break adesso?
19: Nelle sale dal 26 agosto, ora nelle arene in anteprima. Miriam Mauti, GR1.
26: Si tratta solo di soldi, si tratta di restare lì.
14: Prende il via oggi il progetto multimediale Frammenti, creato sui social di Claudio Baglioni in vista del 24 ottobre 2026, data del debutto di Che notte è questa? La partenza, il live a Piazza di Siena, Villa Borghese, Roma, con cui si inaugura il Grand Tour La vita è adesso.
27: I ragazzi, in giacche colorate ai gusti misti, ribelli, un po' svogliati, vanno in classe come si entra dai dentisti. Gli innamorati pazzi che vivono il più bello degli amori, gli occhi traboccanti cantano più forte dei motori.
14: A interpretare alcuni passaggi del testo della canzone è Paola Cortellesi. Oggi la musica è quella di un nuovo giorno o un giorno nuovo. Frammenti, infatti, è un percorso narrativo inedito che rivisita di settimana in settimana le tracce dell'album attraverso un mix di immagini, illustrazioni, grafiche, colonne musicali e voci recitanti. Siamo al calcio. Jeff Bezos, proprietario di Amazon, è quarto uomo più ricco al mondo, è in trattativa per unirsi a un consorzio di investitori interessato a una quota di minoranza del Liverpool, prestigioso e titolato club della Premier League. A Parigi, primo giorno di gare agli europei di nuoto in vasca e d'argento la prima medaglia azzurra. In studio Manuela Collazzo.
28: Ed è l'argento di un ottimo Alberto Razzetti nei 400 misti, lui che nella specialità era stato campione d'Europa a Roma nel 2022, una finale di altissimo livello vinta dal russo Borodin. Sul podio bronzo anche il britannico Litchfield, gara che vedeva l'assenza di uno dei favoriti, l'idolo di casa, il primatista del mondo, campione olimpico Léon Marchand, che ha rinunciato per una condizione fisica non ottimale alle gare proprio nei misti. Comunque un'ottima finale quella disputata da Alberto Razzetti, e così è arrivata la prima medaglia del nuoto in vasca a Parigi. Sta per cominciare la penultima finale di giornata, ossia la 4x200 stile libero al femminile, con l'Italia che schiera anche una delle big, ossia Simona Quadarella. A chiudere la giornata sarà la 4x200 stile libero maschile, sempre staffetta. E a proposito di big, ottime notizie dai grandi: da Nicolò Martinenghi, il campione olimpico dei 100 rana, che ha ottenuto il miglior tempo d'ingresso in finale 58,67, destando un'ottima impressione. In finale, con l'ottavo tempo utile, anche Simone Cerasuolo ha conquistato la finale dei 50 farfalla Thomas Ceccon, con il quinto tempo utile fuori invece Gargani, ed è in finale con il secondo miglior crono d'ingresso anche Sara Curtis, un ottimo 52,93 per lei.
14: A Birmingham gli europei di atletica, in attesa del ricco programma di questa sera, una notizia spiacevole per i colori italiani.
29: L'atterraggio doloroso dopo il primo salto, Mattia Furlani non è riuscito a continuare. Un altro infortunio dopo quello in Cina, sempre alla gamba destra, la sedia a rotelle e gli esami. Il campione del mondo del lungo è fuori. In finale va il coetaneo 21enne Francesco Inzoli, 8,34 ventoso, la misura migliore però davanti ai favoriti per le medaglie Tentoglu e Saraboyukov. Inzoli:
30: in finale ovviamente bisogna dare il massimo, sappiamo che è una gara che avrà un livello ancora più alto di quella che è stata la qualifica di oggi, e quindi bisogna rimanere concentrati
0: concentrati, sangue freddo e fare i risultati che sappiamo di poter fare.
29: Le prime medaglie stasera: Leo Fabbri nel peso lancerà per l'oro, ha afferrato subito la qualificazione 21 e 29 davanti a tutti. Con lui dalle 21 e 33 italiane saranno in finale Ponzio, terza misura per lui, e Weir. Altri appuntamenti per le medaglie per l'Italia: i 100 femminili, la gara che chiuderà la serata, in semifinale Zainab Dossou e Gloria Hooper, la 4x400 mista azzurra per un altro podio dopo l'argento di 2 anni fa, tutti con un nastro nero in segno di lutto per la morte di Livio Berruti. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Alessandro Campanella e Fabio Cardinali. Da Carmelo Lazzaro, un buon proseguimento di serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 19:25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Il traffico è bloccato sulla A1 Milano-Napoli con 2 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano per un tamponamento tra più veicoli al chilometro 74. Traforo del Monte Bianco, l'attesa di 45 minuti al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. A9 Lainate Como Chiasso, coda per uscita chiusa tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como verso la Svizzera e veicolo in fiamme al chilometro 41. 1 e 2 al Lago di Como per chi viene da Lainate. C'è un incidente sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Bivio A26 e A10 Genova Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona Toce. Sulla A10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia ci sono 2 chilometri di code a tratti. Ora la A1 Milano-Napoli tra Attigliano e Orvieto. Il traffico è bloccato a causa di un veicolo in fiamme in direzione di Firenze dove ci sono 3 chilometri di code in aumento, mentre verso Roma il traffico rallentato per la presenza di curiosi. Restiamo sulla 1, c'è un incidente anche tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli e così concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
5: È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
12: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
10: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Ci potremmo divertire dal getto del peso maschile, soprattutto con Leo Fabbri, ma anche gli altri. Poi la gara conclusiva, lì non abbiamo certezze perché Zainab Dossou che si presenta da outsider, ci sono ancora le semifinali da disputare, però comunque ambisce a piazzamenti importanti, ambisce innanzitutto ad andare in finale, questo sarà il primo passaggio con lei in semifinale, anche Gloria Hooper, altra gara da medaglia, così come la 4x400 mista, e l'Italia si presenta con l'argento vinto a Roma all'Olimpico 2 anni fa, e quella è stata un po' un'edizione, molti dicono irripetibile, perché l'Italia ha stradominato, e la parola non è esagerata, il medagliere, vincendo con 11 ori, 9 medaglie d'argento e 4 di bronzo, si è piazzata naturalmente davanti a tutti. Qui però siamo in casa della Gran Bretagna e nel medagliere generale, in queste 26 edizioni, come ricordavi bene tu, questa è la 27esima, beh, la Gran Bretagna è prima, 128 medaglie d'oro, 101 d'argento, 111 di bronzo. Dietro ci sono nazioni che non esistono più come l'Unione Sovietica e la Germania Est, la Francia è quarta, la Germania è quinta, l'Italia è sesta, 61 medaglie d'oro, 59 d'argento, 57 di bronzo, davanti alla Polonia, pare che sia la migliore Italia di sempre, ma insomma qui i pareri sono discordanti. Oggi l'ha detto Tamberi in conferenza stampa qui nel centro di Birmingham, a casa Italia non è d'accordo, è più prudente in realtà Stefano Mei, aspetta i risultati, l'esito di questa manifestazione, allo stesso modo anche il direttore tecnico Antonio Latorre. Ci sono carte da giocare in questa serata anche dalle qualificazioni, tra poco vedremo le ragazze dei 100 ostacoli, Puzzonetti, Carmassi e Carraro, e poi ancora avremo il triplo femminile con Daria Derkac, Erika Saraceni, Sara Fantini, campionessa europea a Roma nelle qualificazione del martello, e insomma tutto questo, anche una grande gara come i 5.000 uomini, tutto questo nella serata di Birmingham. A te.

0: I Rolling Stones in questa serata che vede l'atletica leggera, gli europei di atletica leggera a Birmingham in primo piano, atletica leggera tra l'altro nella prima giornata di questi europei, nel nome di Livio Berruti, leggenda dello sport italiano e non solo italiano, io direi mondiale. Livio Berruti scomparso ieri, una notizia dal calcio: Jim City lascia l'Atalanta dopo 8 stagioni e mezzo, 334 partite con la maglia nerazzurra dei bergamaschi, addirittura quarto atalantino più presente di sempre dietro al primatista che è De Ron con 445, poi Bellini 435 presenze, Pasalic con 344. Dove va Gin City? In Arabia Saudita. Allora, dicevamo, europei sia per quanto riguarda l'atletica leggera sia per quanto riguarda il nuoto a Parigi oggi, prima giornata in vasca. Allora, prima di tornare in Inghilterra, oltre Manica, al di qua della Manica, in Europa, a Parigi, agli europei di Parigi, è arrivata la prima medaglia azzurra in vasca subito alla prima giornata e con noi c'è Manuela Collazzo. Ciao Manuela.
1: Ciao Nico, ben trovati, buonasera. È arrivata, dici bene, la prima medaglia del nuoto in vasca nella prima giornata di semifinali e finali e ce l'ha regalata Alberto Razzetti nei 400 misti. Era una medaglia attesa nella gara che Razzetti aveva anche vinto a Roma, era stato campione d'Europa nel 2022, è stato battuto dal russo Borodin, una gara di altissimo livello con il britannico Litchfield sul podio bronzo, una gara che però, lo ricordiamo, era priva del primatista del mondo, del campione olimpico, nonché dell'idolo di casa, Marchand. In ogni

0: modo Razzetti ha avuto una condotta di gara perfetta e ha tenuto testa al russo Borodin. Dunque prima medaglia per il nuoto in vasca, nel complesso 24esima medaglia per gli azzurri agli europei. Nulla da fare invece per le due staffette che hanno chiuso il programma all'Olympic Center, Aquatic Center di Parigi, con la staffetta maschile 4x200 stile libero che per meno di 6 decimi ha chiuso ai piedi del podio, quarta l'Italia, oro alla Gran Bretagna, argento alla Francia, bronzo alla Germania, ma con un ottimo Carlos D'Ambrosio che in prima frazione ha stampato il nuovo record italiano dei 200 stile 1:44.72. Per quanto riguarda invece le ragazze che in finale schieravano tra le altre anche Simona Quadarella, quinto posto nella gara vinta ancora anche qui dalla Gran Bretagna davanti a Ungheria e Russia. Ho citato Simona Quadarella stamattina in grande spolvero negli 800 stile, domani la vedremo in finale, sicuramente sarà la favorita, lei che è la regina europea del mezzo fondo, e sarà una lotta, un testa a testa con la tedesca Gose. A proposito di big, in grande spolvero i nostri olimpionici, soprattutto Martin Enghi, campione olimpico dei 100 rana, tornato proprio in quella città, Parigi, che appunto lo aveva consacrato 2 anni fa nei 100 rana. Miglior tempo d'ingresso in finale per lui, 58.67, in finale arriva con l'ottavo crono utile anche Simone Cerasuolo, lui che è campione del mondo nella distanza breve. A proposito di campionissimi, Thomas Ceccon, che a Parigi 2 anni fa aveva conquistato l'oro olimpico nei 100 dorso, lui che è anche primatista del mondo nei 100 dorso, si è cimentato nei 50 farfalla e ha conquistato la finale con il quinto tempo utile 22.71, non ce l'ha fatta invece entrare in finale Lorenzo Gargani, ce l'ha fatta la giovane e attesa Sara Curtis nei 100 stile libero, il suo tempo 52.93, il secondo miglior crono dietro all'olandese primatista del mondo Martin Stenbergen. Domani la finale anche questa attesissima. Poi altre notizie dalle azzurre del dorso: sono fuori nei 200 sia Alessia Bianchi sia Federica Toma. Questo è il riassunto della giornata di oggi, ma proiettandoci su domani ci sarà una serie di semifinali e finali particolarmente attesa proprio con i big che ho citato, e quindi c'è con Curtis, Martin Enghi e Quadarella.
1: Bene Emanuela, allora visto che andranno a braccetto i due campionati europei, quello del nuoto che tu segui e quello dell'atletica leggera che segue Daniele Fortuna, andranno a braccetto fino a domenica, naturalmente ti aspettiamo anche domani sera all'interno dello spazio dedicato all'atletica leggera per dar conto, dare un po' il riassunto come hai fatto quest'oggi sulla giornata in vasca, magari anche più fresco. In vasca,
0: speriamo, esatto. Speriamo anche un riassunto ricco, ecco, diciamo così.
1: Benissimo.
0: Più ricco di medaglie. A domani.
1: Grazie Emanuela Collazzo, buona serata a te. A proposito di frescura o calura, com'è lì a Birmingham il meteo? Daniele, Fortuna.
2: Decisamente più fresco rispetto all'Italia.
1: Ci vuole poco.
2: Stamattina c'era un vento, a proposito appunto si diceva prima del salto ventoso di Francesco Inzoli, comunque temperatura intorno ai 20 gradi probabilmente stamattina, questa sera si sta bene, maniche corte. Intanto però è cominciata la seconda batteria dei 100 ostacoli, abbiamo Giada Carmassi in terza corsia. Giada Carmassi, qui si qualificano le migliori 12 come tempi. Giada Carmassi non dovrebbe chiudere al quarto posto, lei che ha il record italiano 12.69, non ha fatto così bene però quest'anno 12.90, la photo finish Giada Carmassi. Ma intanto possiamo parlare della prima batteria dei 100 ostacoli, della qualificazione, della semifinale virtuale da vedere di Celeste Polsonetti, emergente, lei che ha fatto segnare il suo personale agli assoluti di Firenze, ha vinto con 12.74, ragazza molto giovane, deve compiere ancora 21 anni, classe 2005, lo farà a dicembre. Di Desio ha deciso però di trasferirsi negli Stati Uniti, in California, UCLA, gareggia con la squadra di atletica, scelta di vita. Questa esplosione la porta in semifinale con ogni probabilità da confermare, però, perché qui si decide non in base all'appiazzamento della singola batteria, ma in base ai migliori tempi. E dunque magari anche possibilità per Gela Carmassi, anche se il tempo ufficiale deve essere ancora stabilito. Un photo finish con la tedesca Floto per Giada Carmassi, e poi nella terza e ultima batteria ci sarà anche un'altra italiana, Elena Carraro, e vedremo poi alla fine quale sarà la composizione definitiva delle semifinali dei 100 ostacoli. Aspettiamo ancora, poi abbiamo detto Leo Fabbri, però ci vuole tempo, la finale più attesa almeno per noi, la finale con possibili medaglie, magari non soltanto una, vedremo, non anticipiamo i tempi. Nico, però se sei d'accordo con Leo Fabbri,
1: sì.
2: Ho parlato proprio prima delle qualificazioni, del tipo di gara che si aspetta, del suo momento, perché ha un andamento un po' intermittente. Campione in questo momento, lui ha la miglior misura nel 2026 al mondo, non in Europa. E stamattina la qualificazione se l'è presa immediatamente al primo lancio, 21 e 29 e via, senza pensarci più. Però si è presentato in alcune occasioni, per esempio a Parigi, alle Olimpiadi 2 anni fa, da favorito, e si è fatto ingannare, diciamo, dalla pressione, dalle attese, non si è qualificato nemmeno per la finale. È successo anche in manifestazioni indoor, però all'Europeo di Roma 2 anni fa Leo Fabbri è stato protagonista, ha vinto l'oro, vuole ripetersi, ha uno spirito diverso, possiamo ascoltarlo.
3: Sto bene, sono pronto, sento tante energie positive, penso che sia una gara veramente della svolta per quanto mi riguarda nella gestione delle gare importanti, perché finché non ero l'uomo da battere era tutto un po' più facile. Adesso, negli ultimi 2 anni che affrontavo Olimpiadi, Mondiali, gare indoor, da uomo da battere appunto sentivo delle pressioni diverse, delle tensioni diverse, sapevo che c'avevo tutto da perdere, niente da guadagnare, perché era come se fosse tutto insomma scontato. Però ecco, è una gara che mi voglio godere, c'è tutta la mia famiglia, c'è la mia ragazza, c'è tutto il mio staff, quindi veramente ho veramente voglio andare lì, buttarlo lontano e poi godermi tutto con loro, che è da diversi anni insomma che mi sostengono, mi aiutano a essere l'atleta e la persona che sono adesso.
2: La meditazione, il percorso che hai intrapreso anche nel buddismo, lo yoga, tutto questo quanto ti sta aiutando?
3: Mi sta aiutando tantissimo, soprattutto proprio al ridosso delle gare. Il fatto della meditazione ti insegna a vivere il presente senza aspettative future o pensare al passato. Finché sei nel presente non hai pensieri, la tua testa è libera, la tua testa è tranquilla, il tuo corpo è leggero, e penso che sia veramente importante, soprattutto prima delle gare, proprio riuscire a godersi tutto, come adesso stiamo parlando, sto pensando solo a parlare con te, non ho pensieri in testa, e è così insomma che si è felici, secondo me.
1: Bisogna vedere, Daniele Fortuna, se poi i pensieri affioreranno irrimediabilmente una volta che si va sulla pedana per il primo lancio, no? Perché poi Fabbri ci ha un po' abituati a sfiorarle, no? Le medaglie, perché poi sempre per un nulla andava, è finito fuori dal podio, quando è finito fuori dal podio.
2: Ma per esempio a Parigi è stata una gara molto molto sfortunata, perché arriva in finale,
1: lì,
2: poi,
1: lì, poi l'acquazzone,
2: poi
1: tutto
2: la
1: quanto,
2: serata dei nulli, sì. La pedana bagnata, e insomma un nullo che poteva valere quasi 23 metri, e quindi insomma è andato tutto male. Però anche nelle prove indoor si è perso per tanti motivi, ecco. Poi quando si va in pedana è difficile per una finale. Però quello che dicono tutti è che poi è la qualificazione il momento in cui si può essere traditi. Lo dimostra anche la rissaia Pechino, per esempio, lo scorso anno a Tokyo. Pensava di avere la misura per la finale, invece è restata fuori ai mondiali, poi si è fatta valere in questa stagione con l'argento di Torun al coperto, cerca una medaglia d'oro la rissaia Pechino. Andiamo un po' avanti perché poi la la gara del salto in lungo femminile chiuderà, sarà nell'ultima giornata del programma domenica, quindi aspettiamo anche la risalita a Pechino che da poco si è presa a Eugene in Oregon il record italiano che apparteneva alla mamma Fiona May, 7 metri e 12 centimetri per lei. A Eugene ha fatto benissimo anche Leo Fabbri, varie associazioni. Parlavamo del salto in lungo al maschile, però quello che è successo questa mattina con le qualificazioni, abbiamo detto al primo salto Mattia Furlani a terra, una smorfia di dolore, si fa male, la misura comunque non era buona per una qualificazione, mentre si prepara però anche la terza batteria dei 100 ostacoli. Seguiamola poi prima di raccontare che cosa è successo questa mattina nelle qualificazioni del salto in lungo maschile con Mattia Furlani con questo infortunio. Non abbiamo notizie al momento, si spera che non sia nulla di grave. La coscia è la stessa, la coscia destra, quella dell'infortunio in Cina. Elena Carraro qui. La terza batteria dei 100 ostacoli è in corsia 6, vediamo se chiude, forse quinta, non è riuscita in questo finale a recuperare posizioni, sì, è proprio quinta in questa batteria dei 100 ostacoli vinta dalla tedesca Schneider, incredula. Andremo poi adesso a vedere il riepilogo con le qualificate, possiamo dire intanto che Celeste Polsonetti, come si diceva, con questo 12 secondi e 80 è il miglior tempo e dunque va in semifinale. Aspettiamo per Giada Carmassi e aspettiamo anche il tempo di Elena Carraro. Si diceva però del salto in lungo maschile di questa mattina, Mattia Furlani fuori, viene portato anche fuori dallo stadio per controlli su una sedia a rotelle, non ha parlato con nessuno, naturalmente è comprensibile, non si è fermato a parlare con la stampa. Aspettiamo notizie, sperando comunque che la sua stagione possa ancora avere un seguito, anche se sarà difficile perché lui comunque dovrebbe competere a Budapest nella nuovissima manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale con tutti i migliori, però il tempo è veramente poco. E si diceva anche oggi in conferenza stampa, anche con lo stesso presidente della FIDAL Stefano Mei, che forse magari avrebbe voluto fare ragionamenti diversi, ma è un ragazzo di 21 anni, ci teneva a essere qui agli europei, a cercare di vincere, di confermare l'oro mondiale di Tokyo, magari non era nelle condizioni migliori, se ne è parlato. Poi Nico, ascolteremo magari le parole di Gianmarco Tamberi su Mattia Furlani. E però l'Italia ha scoperto, già si conosceva, è un altro ragazzo emergente, in fondo praticamente è un coetaneo di Mattia Furlani, Francesco Inzoli, classe 2005, 21 anni, pochi giorni di differenza con Furlani. Beh, la sua è la misura migliore della qualificazione del salto in lungo maschile, 8 metri e 34 centimetri, vento fuori dalla norma, più 3,1 metri al secondo. C'era per tutti questa mattina, c'era anche per Tentoglu, favoritissimo per la medaglia d'oro, c'era anche per Hammer, per Sara Bojukov, il ragazzo bulgaro. Bene, loro sono finiti dietro a Francesco Inzoli, la famiglia di saltatori in lungo, perché Daniele, il fratello più piccolo, ha appena vinto l'oro under 20 per se stesso e per l'Italia ai mondiali di Eugene. Ascoltiamo Francesco Inzoli però subito dopo la sua qualificazione alla finale del salto in lungo.
4: Beh sì, il livello è sicuramente molto alto, negli ultimi anni il livello è cresciuto tanto nel lungo e a questi campionati specialmente diciamo che sono i nomi importanti, e quindi anche essere appunto in testa a questo gruppo di qualificazione per me è un grandissimo onore, oltre al fatto che ovviamente sono entrato in finale.
2: Senti, della prima volta un risultato del genere per te in una manifestazione non giovanile, dunque senior all'aperto.
4: Sì sì, esatto, comunque ci tenevo a fare bene perché comunque era il mio esordio tra i grandi, quindi ovviamente c'era quello stimolo in più di cercare di dare il massimo. Comunque sapevo che la finale era qualcosa di fattibile, fattibile, perché la condizione del cielo e le misure che posso saltare sono buone, quindi sono molto contento di essere riuscito a fare quello che ho fatto.
2: Parlaci un po' di te, perché in questi giorni abbiamo conosciuto a distanza tuo fratello Daniele, saltatore anche lui che ha vinto l'oro ai mondiali Under 20. So che c'è una sfida in famiglia tra chi salta più lontano, tu però sei quello più grande, per ora sei abbastanza avanti col salto di oggi.
4: Esatto, sono fratello maggiore e quindi innanzitutto super complimenti per Daniele, comunque abbiamo visto quello che ha fatto a Eugene, mi ha dato tantissima carica. Poi appunto da fratello maggiore dovevo cercare un attimo di tenere alta la mia reputazione, ovviamente, dovevo cercare di mettere qualche centimetro tra i due e quindi sono contento di esserci riuscito.
2: Come nasce questa passione comune nel salto in lungo, ha origini familiari, insomma una cosa veramente particolare?
4: Sì, allora innanzitutto c'è mia madre che ci ha trasmesso la passione per l'atletica, lei ha fatto atletica fino a quando era giovane, poi ovviamente è venuta in Italia, quindi ha dovuto lasciare il suo percorso sportivo, diciamo. Però quando eravamo piccoli, diciamo che abbiamo iniziato, io e mia sorella, prima di Daniele, a fare atletica. La cosa del salto in lungo è nata un po' per caso, più che altro perché a me è sempre piaciuta come specialità da quando l'ho provata la prima volta e ho visto che avevo dei buoni risultati, è stato un qualcosa che mi ha subito gasato e quindi per me è stato quasi amore a prima vista con la specialità. E Daniele, diciamo che ovviamente ha cercato di seguire i miei passi, ha visto che anche lui comunque è un talento incredibile, specialmente nei salti appunto. E quindi diciamo che piano piano siamo cresciuti e siamo rimasti in questo ambito.
2: Atletica e che altro? Altri interessi tuoi?
4: Ma i miei interessi, io sono un grandissimo fan dei motori, specialmente della Formula 1, ovviamente del calcio, sono un grande interista, quindi queste sono le mie principali passioni, bene o male anche per Daniele.
2: Con questa leggerezza che cosa si fa in finale?
4: Ma in finale ovviamente bisogna dare il massimo, sappiamo che è una gara che avrà un livello ancora più alto di quella che è stata la qualifica di oggi e quindi bisogna rimanere concentrati, sangue freddo e fare i risultati che sappiamo di poter fare.
2: Qualche parola per Mattia, si presenta qui da campione del mondo in condizioni abbastanza complicate e esce in questo modo?
4: Sì, ovviamente diciamo che sappiamo tutti che Mattia è un grande campione. Questa stagione per lui è stata una stagione un po' diversa dalle altre, ha avuto qualche problema e sappiamo che comunque per tutti quanti è sempre molto complicato rientrare dai infortuni, perché comunque organizzare gli allenamenti, essere in grado di affrontare le gare nel modo giusto una volta che rientri è sempre qualcosa di molto complicato e purtroppo il fisico non ha retto. Sappiamo che comunque lui era qua al massimo, ha dato il massimo per arrivare qui e purtroppo sono cose che succedono nello sport, quindi sappiamo che si riprenderà.
1: E questa è l'ennesimo personaggio Inzoli, anzi i fratelli Inzoli della bellissima gioventù dell'atletica leggera
5: azzurra.
1: Sì, bravo. E la mamma, diceva Danielle, citata, è originaria del Camerun, è stata sprinter e lunghista in gioventù e poi si è trasferita in Italia per studiare medicina, si è laureata e specializzata in ginecologia e il papà lombardo. Allora andiamo, ascolta Si fa sera, poi c'è il GR1 e poi torniamo con Daniele Fortuna con gli europei di atletica leggera a Birmingham, tutto qui su Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
10: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Don Andrea Verde, cappellano dell'ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma.
13: Salve carissimi amici, ancora una volta voglio condividere con voi la mia esperienza di cappellano ospedaliero e voglio introdurvi a questa mia testimonianza e riflessione con la citazione dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 12, il quale afferma: «Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto». In ospedale questo invito di San Paolo prende vita ogni giorno ed io lo posso testimoniare, perché lo vedo con i miei occhi e lo tocco con le mie mani. Tuttavia, siamo abituati a pensare che la cosa più importante sia trovare le parole giuste davanti a chi soffre. Eppure, chi vive la malattia o un qualsiasi dolore ci insegna che spesso le parole non bastano. Quello che davvero raggiunge il cuore è sapere che qualcuno è lì, che qualcuno c'è. Quindi, piangete con quelli che sono nel pianto significa proprio questo: non fuggire davanti al dolore dell'altro, non avere paura della sua fragilità, ma scegliere di condividere un tratto di strada insieme. Perché la sofferenza, quando è condivisa, certamente non perde tutto il suo peso, ma smette di essere una solitudine. Quindi una visita, una mano che si posa con delicatezza, uno sguardo che dice non sei solo, possono restituire coraggio più di tanti discorsi. E San Paolo aggiunge anche: rallegratevi con quelli che sono nella gioia, perché la vicinanza autentica sa fare entrambe le cose, sa piangere con chi piange e sa gioire per ogni piccolo segno di speranza. E questo in ospedale io lo vedo: una buona notizia, un miglioramento in attesa, un sorriso ritrovato diventa una festa condivisa. Forse è questo il modo più concreto di amare, quello di esserci, con discrezione, con rispetto, con il cuore aperto, perché Dio molto spesso consola una persona attraverso la presenza di un'altra.
12: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Si aggrava il bilancio del devastante terremoto in Colombia, 111 morti, 87 i feriti. È corsa contro il tempo per salvare chi è ancora sotto le macerie. A Cali si scava tra i resti dell'ospedale universitario dove sarebbero rimasti intrappolati alcuni bambini. Il sisma di magnitudo 7.4 è durato 4 minuti, ha provocato crolli e gravi danni in diverse città. Dichiarato lo stato d'emergenza, chiusi numerosi aeroporti. Messaggi di vicinanza dai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. La Premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. E ora la cronaca con l'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato Walter Lavitola, ritenuto il mandante.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico. Non è emerso alcun elemento che il conduttore di Report fosse d'accordo con l'imprenditore campano, lo scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per Lavitola, ex giornalista ed editore, ordinata la custodia in carcere anche del suo factotum, il camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante in Africa. Lavitola, si legge nell'ordinanza, è indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Gomes di individuare gli esecutori materiali dell'attentato di Namitardo compiuto davanti alla villa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre del 2025. Si tratta di 3 uomini e una donna di origini campane, arrestati a luglio. Inoltre lo stesso Lavitola ha un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto un mese prima. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: La crisi nel Golfo Persico, Teheran chiede un risarcimento per i danni, Trump ribatte, dovrei farlo io, e annuncia che la richiesta entrerà nei futuri negoziati. E intanto la guida suprema Khamenei ridisegna i vertici militari e nomina Ahmad Vaidi capo dei Pasdaran. Sullo sfondo lo stallo sullo stretto di Hormuz, con il petrolio che aumenta del 4%, mentre la riserva strategica americana scende sotto i 300 milioni di barili, ai minimi da 43 anni. Ancora cronaca, tragedia sfiorata all'aeroporto di Linate, un'auto ha tagliato la strada a un jet privato in movimento e 2 mezzi si sono scontrati. Nessun ferito, ma lo scalo è rimasto fermo per circa mezz'ora. 2 voli in arrivo sono stati dirottati su Malpensa e Orio al Serio. Alla guida della vettura un'operatrice aeroportuale di 54 anni, da chiarire le cause. Muore a 17 anni dopo un tuffo nel Volturno, è accaduto ad Amorosi nel Beneventano. Il ragazzo egiziano era con alcuni amici quando entrato in acqua e non è più riemerso. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Svolta nel caso del ciclista trovato travolto e ucciso nel Salento, l'investitore si è presentato in caserma con il suo avvocato. È un 22enne di Ugento. La vittima, Danilo Congedi, di 28 anni, era stata trovata ieri sera sulla strada per Racale. L'automobilista è stato denunciato per omicidio stradale. E dalla sicurezza sulle strade alla polemica sulle biciclette, a Como, nelle vie più affollate del centro vanno condotte a mano e la città si divide.
4: Ci gira molto con la bici?
5: È l'unico mio modo di trasporto in realtà.
4: La misura coinvolge bici e monopattini che transiteranno per il centro di Como. Prevede per chi passa in sella alcune regole. L'area pedonale urbana cosiddetta rossa, quella che include le aree di Piazza Duomo e vie e piazze più centrali, velocipedi e monopattini devono essere condotti solo a mano. Nella ZTL, cosiddetta città murata, in alcuni tratti.
6: Lo trovo come una privazione estrema di libertà e un controsenso rispetto a quello che sta accadendo anche a livello globale.
4: Il nuovo regolamento che il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha voluto in difesa, spiega, di sicurezza ai pedoni, prevede anche una stretta sugli ingressi per i camion che fanno le consegne. Il regolamento non è ancora entrato in vigore, ma già si è attirato le proteste. Dal mondo del commercio è partita una raccolta firme. Un'associazione di cittadini ha annunciato una biciclettata di protesta il 12 settembre.
7: Andrò in giro in bicicletta per tutta Como, anche nelle zone proibite.
4: Silvia Zerilli, GR1.
2: E in chiusura allo sport, grande avvio per l'Italia del nuoto agli europei di Parigi. Alberto Razzetti conquista l'argento nei 400 misti, mentre Thomas Ceccon vola in finale nei 50 farfalla. Quinta invece nella staffetta 4x200 stile libero femminile, vinta dalla Gran Bretagna. E il prossimo GR1 è alle 22. Buon proseguimento d'ascolto con la musica di Radio 1.
8: Fuori tutto Unia
0: euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Prost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
8: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
9: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
10: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
11: Bella idea, dottor Scotti.
12: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
13: 21, 5 minuti, 40 secondi, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla e Sergio Ciani dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, e ben ritrovati anche da Daniele Fortuna che è il nostro cantastorie per questi europei di atletica leggera a Birmingham negli Stati Uniti, stavo per dire.
14: Un bardo.
13: Vero? Reduci dai mondiali negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, a Birmingham, un bardo, bravo Daniele, esatto, è la terra perfetta dei bardi, quella oltre Manica. Dicevamo, 27esima edizione degli europei di atletica leggera. Daniele, abbiamo ascoltato un po' la storia, la sintesi della storia degli Inzolis, da te ribattezzati i fratelli Inzoli. Certo è che l'atletica leggera italiana, Daniele, non ci risparmia belle sorprese e nuove scoperte continuamente, no? Poi dicevamo anche, tu hai citato i mondiali di Eugene, mondiali under 20, dove l'atletica azzurra ha fatto un figurone, il che significa che il ricambio adesso come adesso potrebbe diventare continuo, no? Degli atleti sia in pedana che in pista.
15: Beh, anche una certa profondità anche regionale, perché si ricordava che a questi europei, a parte c'è il record degli atleti che l'Italia porta all'edizione di un europeo, sono 130, erano 132, però poi si sono fermati, hanno dovuto rinunciare per infortunio Filippo Torto, ed è un'assenza che pesa in previsione della staffetta 4%, e poi anche la Zenoni ha dovuto rinunciare a questa maniera.
13: Aia, credo che abbiamo un minimo di problemi di collegamento con Birmingham. Riprova Daniele, adesso risento in sottofondo gli
15: eccoci
13: effetti.
15: Di nuovo eccoci di nuovo. Si diceva comunque sono 130, sono tanti, la nazionale che porta più atleti. Intanto arrivano i finalisti del peso, ho visto provare Leo Fabbri a distanza, tra poco però entriamo anche nel vivo dei 100 metri delle semifinali e ci sarà Zainab Dosso. Ma dovevo a te, agli ascoltatori, le qualificazioni, le qualificate, anzi dei 100 ostacoli. Ebbene, le tre ragazze italiane ce l'hanno fatta, con Celeste Polsonetti addirittura con il secondo miglior tempo va in semifinale, anche Giada Carmassi, e così Elena Carraro con l'ultimo tempo. Ma insomma, va bene così. Adesso si comincia con la velocità, questa è la prima giornata con la grandissima velocità al femminile. Zainab Dosso è nella seconda semifinale, poi nella terza ci sarà anche Gloria Hooper, qui il boato del pubblico di casa di Birmingham per Dina Asher Smith, una delle candidate, delle favorite per le medaglie, magari chissà anche per la vittoria. E beh, bisognerà andare veramente molto molto veloci. Non è stata fortunatissima per la semifinale Zainab Dosso, perché si ritrova con un'altra britannica, con la Neita, ma poi si ritrova anche con l'atleta più veloce dell'anno in questo 2026, la svizzera Geraldine di Tizio Frey, che scesa ben oltre gli 11 secondi, 10 e 96. E insomma, sarà difficile anche perché vanno in finale le due più veloci, più due migliori tempi, e bisognerà stare molto molto vicino agli 11 secondi a un stagionale Zeynep Dossou di 11 secondi e 07. Ricordiamoci però che lei è stata la donna più veloce al mondo al coperto a Torun in Polonia, e sui 60 è scesa sotto i 7 secondi. Può farlo nonostante un avvicinamento magari complicato per ragioni personali, ha perso tanto tempo con il trasloco, ha raccontato. Intanto è la prima semifinale che va a cominciare con lo start con Dina Asher-Smith, piuttosto tranquilla, e invece non così tranquilla, vediamo, perché l'altra britannica, Amy Hunt, anche lei molto attesa, va a vincere, ma Asher-Smith dovrebbe qualificarsi con come seconda, 10.99, quindi si scende sotto gli 11 secondi, 11.08 per l'olandese Van der Wecken, altra atleta, altra velocista da seguire, 11.10 per Asher-Smith, dunque da vedere. Tra poco ci sarà Zeynep Dossou, e allora andiamo a seguire altre qualificazioni in corso, perché abbiamo due ragazze in pedana, qualificazioni del salto triplo femminile, sono due gruppi diversi. Nel gruppo A c'è Erika Saraceni, che insomma anche lei emergente, ma già molto conosciuta, e già ha vinto gli assoluti a Firenze. Ci si qualifica con la misura diretta di 14 metri 15 centimetri, 13.79 in questo momento, è quinta Erika Saraceni, ma al primo con soltanto la prima rotazione, il primo dei tre salti. Andiamo a vedere anche l'altro gruppo, il gruppo B, con Daria Derkac, che invece con il primo salto dovrebbe aver già ottenuto la sua qualificazione, 14 metri e 42, si conferma Daria Derkac, che la migliore misura nell'anno in Europa, almeno nel salto triplo, dunque atleta ritrovata, atleta che va in finale. Aspettiamo anche Erika Saraceni, non è andata bene invece nel lancio del martello a Rachele Mori, non si è qualificata per la finale. Aspettiamo però il secondo gruppo delle martelliste con Sara Fantini, il record italiano, che è andata a superarsi proprio di recente, che ha vinto l'oro, e lo ripeto, agli europei di Roma, grandi ambizioni per lei. E appunto, tornando a quello che si diceva prima, la profondità di questo movimento magari manchiamo ancora un po' nel peso femminile, per esempio c'è la finale in corso ma non ci sono italiane, sono uscite nelle qualificazioni di questa mattina. Nel martello maschile la stessa cosa, non si è qualificato Giorgio Olivieri alla finale, però profondità la vediamo anche per quello che è successo a Eugene, le medaglie nella velocità, le medaglie di Kelly Dualla, poi ancora il salto in lungo, la staffetta, la marcia insomma un po' una garanzia anche a livello giovanile, evidentemente dal punto di vista regionale porta su questi 130 atleti, mancano soltanto 4 regioni per rappresentare tutta l'Italia, e insomma le cose vanno bene, ma bisogna confermare continuamente questi risultati. Prova a confermarli in attesa anche della seconda semifinale dei 100 metri. Insomma, prova a confermare tutto questo ad un altro ragazzo che si sta facendo conoscere, che è Francesco Pernici. Stamattina ha fatto una grande batteria degli 800 metri, dall'inizio alla fine è sempre stato in testa, lui che di recente ha tolto il primato più antico dell'atletica italiana, almeno fino a questo momento, quello di Marcello Fiasconaro. È andato bene anche questa mattina, un momento molto particolare per lui, il grande amore, la proposta di matrimonio, la sua fidanzata, anche lei atleta a Firenze agli assoluti dopo aver vinto il titolo. Ascoltiamo che cosa ha detto Pernici dopo aver vinto la sua batteria, dopo essersi qualificato alla semifinale degli 800 metri.
14: Con Francesco Pernici, che ha vinto la sua batteria con un ottimo tempo, una gara di di testa dall'inizio alla fine? Hai controllato, hai gestito anche il finale?
16: Diciamo che questa tattica l'ho decisa ancora prima di partire, quella di mettermi davanti, qualora fosse stato possibile imporre il mio ritmo. Così è stato, sono molto contento, le sensazioni sono molto buone, questo è solo il primo step. Ora bisogna ricaricare l'energia nervosa e la testa per la prossima gara e ovviamente l'obiettivo sarà quello di centrare la finale e anche di più, chissà.
14: Tra due giorni c'è la semifinale, si può ripetere una gara di questo genere, cambierai strategia, cosa ti aspetti?
16: Ma molto probabilmente adotterò questa strategia di gara e poi vediamo, insomma, cercherò di usare molto la testa e di arrivare all'arrivo, insomma, davanti.
14: Senti, ho visto che alla fine quando sei arrivato hai tirato fuori la foto della tua ragazza e hai dato un bacio. Cos'è, una fototessera?
16: Sì, è una foto di quando la mia ragazza era piccolina, è un po' il mio portafortuna e me lo tengo sempre nel pettorale quando gareggio.
13: Daniele Fortuna, certo che per Nici, dopo aver battuto un record finalmente, io direi, oserei dire che sembrava imbattibile, quello di Marcello Fiasconaro, che degli 800, sugli 800 piani, che risaliva a un'altra epoca, tra l'altro era un record che era stato anche stabilito col cronometraggio manuale. Beh, insomma, su di lui c'è tantissima pressione. Quanta pressione invece c'è su Zainab Dossou, secondo te, in questo momento?
15: In realtà la gara è difficilissima, però comunque lei viene dalla medaglia di bronzo degli europei di 2 anni fa a Roma. Non è semplice, lo ricordava anche Marcel Jacobs, qui sulla velocità anche in Europa, quando insomma si gareggia in manifestazioni internazionali come un mondiale, come un'Olimpiade, ogni anno ci sono 10, 12, 20 velocisti nuovi e tutti in grado, per quel che riguarda gli uomini, di scendere sotto i 10 secondi, magari non è lo stesso invece per la velocità alla femminile. Daryl Neita, intanto britannica, ricambia l'ovazione del pubblico. Pressione, lo so, si è definita outsider, underdog ha detto in realtà Zainab Dossou, è la verità per la finale, ecco, però alla finale deve tentare di arrivare, deve confermare almeno quella finale, la medaglia sarebbe ancora meglio, la medaglia di Roma, però era una situazione del tutto particolare, deve partire bene e poi deve fare la sua gara, ma deve andare vicino agli 11 secondi e non... Non è facile per lei, insomma, sono rivali di altissimo livello come Geraldine Di Chizio Frey, la svizzera che è stata appena presentata, il tifo anche per l'irlandese Neville. Tra poco si comincia, ecco, tornando a quello che mi dicevi a proposito di Francesco Pernici, prima di seguire Zainab Dossou in corsia 5 per questa seconda semifinale dei 100 metri donne, Pernici è molto leggero, è sfrontato, appunto ha già detto che praticamente cercherà di mettersi in testa da subito nei due giri degli 800 anche per la semifinale, grandi ambizioni, secondo me lui può fare veramente bene, però vediamo che cosa fa Zainab Dossou qui stretta tra la tedesca Ase, la britannica Lanzikwot, poi la Di Chizio Frey. Parte bene Zainab Dossou davanti a tutte, parte bene, ma vediamo se riesce a tenere il secondo posto. Sì, è seconda, si qualifica per la finale Zainab Dossou. Andiamo a vedere il tempo alla fine. Di Chizio Frey va a vincere davanti a Zainab Dossou, quindi questa è già una buona notizia, va in finale, vediamo il tempo, 11.02 per Di Chizio Frey, Zainab Dossou un po' sopra alla fine, vediamo il tempo, non è importante, è qualificata comunque come seconda, 11.11. Lei che in questo 2026 è arrivata al massimo a correre i 100 metri in 11.07, dovrà scendere, questa è la sua idea, quella di scendere anche sotto gli 11 secondi, sarebbe il record italiano, staremo a vedere, intanto però la ritroviamo in finale e tra poco ci sarà Gloria Hooper, magari con meno possibilità perché proprio stamattina nelle batterie ha fatto il suo personale 11. 11:24, certo potrebbe abbassarlo ancora, forse non così tanto, per qualificarsi alla finale. Lei comunque già soddisfatta così, continuano a riscaldarsi i lanciatori del peso con Leo Fabbri, Zain Weir e poi anche Nick Ponzio per questa finale. Il riscaldamento, insomma, andiamo a vedere. Abbiamo detto di Daria Derkac, che è già in finale nel triplo femminile con 14:42, qualificazione fissata a 14:15. Erika Saraceni è ancora al primo salto, 13:79 in questo momento, è settima nel suo gruppo. Qui bisogna vedere poi, bisogna vedere complessivamente tra i due gruppi quali sono le atlete migliori. In questo momento non credo che sarebbe qualificata Erika Saraceni, e in effetti è al 14° posto. Davanti a tutti c'è Daria Derkac, confermo, 14:42, lei è già qualificata. E allora aspettiamo Leo Fabbri tra poco nella finale del getto del peso, veramente tra una decina di minuti. Studio per ora.
13: Sì, Daniele, prima di io direi di tenere con te la linea fino alla terza semifinale, ultima semifinale dei 100 piani, poi ci prendiamo una pausa musicale. Pare che Sergio Ciani abbia intenzione di stupirci questa sera, però stavo dando un'occhiata ai tempi parziali intanto delle terze classificate tra le prime due semifinali. Zainab Dosso qualificata con 11:11, e vedevo che la Asher Smith, che si era poi classificata terza nella prima batteria, ha un 11:10, quindi attualmente sarebbe dentro alla finale, perché ne rimane una sola di batteria, a meno che la terza e la quarta dell'altra semifinale non vadano sotto gli 11:10. Boh, mi sembra un po' improbabile. Tu che dici, anche guardando la starting list della terza semifinale dei 100 metri piani donne?
15: Ma no, certo, c'è Eva Svoboda, che è il terzo miglior tempo stagionale, comunque è velocista di grande esperienza e di grande livello, la polacca, 29 anni 10,98 in stagione. Poi per il resto c'è anche, attenzione, Cristania Williams, austriaca, naturalizzata però perché ha corso anche con la Giamaica, anche lei in grado di scendere sotto agli 11 secondi, però devono confermarsi. Di Asher Smith, insomma, comunque velocista anche lei di una certa esperienza, quasi 31 anni in stagione, però non si era avvicinata comunque agli 11 secondi. Lei che ha una personale di 10:83, 11:13 era stato il suo miglior tempo. Qui c'è Gloria Hooper, e abbiamo detto di lei dell'11:24 di questa mattina, vale il personale per Gloria Hooper, che parte dalla corsia 9, dunque insomma una partenza magari anche un po' complicata per quel che riguarda la corsia di partenza, la 9. Sto andando a vedere appunto la lista dei tempi finora delle qualificate, con Amy Hunt l'unica ad essere scesa sotto gli 11 secondi, 10:99, con Letizia Frey 11:02, Van der Wecken 11:08 e Zainab Dosso 11:11, ha fatto meglio di Asher Smith, però non si è qualificata, non si è piazzata tra le prime due della sua batteria, però è un buon tempo, insomma si potrebbe, come dici tu, rientrare per la finale. Tutto dipende da questa batteria.
13: Tra l'altro 11:10 della Asher Smith, che viene segnalato come il season best, quindi insomma già ha dato il meglio.
15: Sì, 11:13.
13: Sì. Sì.
15: Però può scendere ancora, abbiamo detto, insomma 10:83, tante vittorie per
13: quello l'atleta. Dei bei tempi, dici tu, perché magari a 31 anni, non lo so io in che condizioni possa essere lei. Comunque seguiamo questa terza semifinale, magari sì, diamo un'occhiata anche alla pedana del triplo. faccio.
15: Allora, vediamo. Sì, durante la presentazione andiamo a vedere Erika Saraceni, Daria Derkac, abbiamo detto, qualificata 14:42, è già in finale, sta per saltare Erika Saraceni. Diciamo che la pedana del triplo sull'altro rettilineo, naturalmente non qui davanti alla tribuna dove si stanno per correre i 100 metri. Eva Svoboda intanto si presenta con i suoi tatuaggi. Erika Saraceni al secondo tentativo, al secondo salto in questo momento, non sarebbe qualificata, invece sì, 14:50, gran salto, addirittura migliore di Daria Derkac, va in testa, va davanti a tutti e si qualifica, sono due qualificate allora nella finale del salto triplo per l'Italia con Erika, Giorgia, Anoeta Saraceni. Per chi non lo sapesse, Anoeta è il nome dello stadio di San Sebastian nella quale si sono conosciuti i genitori di questa ragazza, genitori atleti, ex atleti, anche loro, da qui il nome al quale lei tiene molto. 14:50, mentre ci si prepara per la terza semifinale dei 100 femminili. Comunque, Erika Saraceni, Daria Derkac in finale nel triplo. Altre due ottime notizie da Birmingham in questa serata. Aspettiamo questa terza semifinale con Gloria Hooper che parte indietro, Eva Svoboda davanti a tutti, Svoboda, corsia centrale, Svoboda va a vincere, chiude forse all'ultimo posto Gloria Hooper. Andiamo a vedere i tempi, polacca qualificata e poi un photo finish, baci, ma ha corso bene in grande tranquillità, 11:10 il suo tempo in finale, come nelle previsioni, dunque non particolari sorprese, con la belga Kanza, forse è lei a essersi qualificata, 11:10. Andiamo a vedere dunque quello che succede, che Dina Asha Smith che dovrebbe,
13: beh, è dentro,
15: avercela fatta.
13: 11:10, no, la prima di 11:10 è dentro, sì.
15: 11:10, sì, perché poi l'ungherese Takac 11:20, Williams Austria 11:30 e dunque anche Dina Asha Smith, gran finale dunque alle 22:50 italiane, quando qui saranno invece le 21:50, la gara che chiuderà la serata con Zainab Dosso. Gloria Hooper non è riuscita a qualificarsi, ma insomma nelle attese, ha fatto già segnare il suo personale questa mattina, 11:24. Abbiamo detto della ottima qualificazione nella finale della triplo femminile di Daria Derkac, di Erika Saraceni, già con la cosiddetta Q grande, dunque con la misura necessaria e con le migliori due misure, i migliori due salti finora nei due gruppi di qualificazione del triplo femminile, sempre in attesa, sta per finire, della finale del peso maschile. Nico, a te.
13: Bene, andiamo in musica all'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, il traffico è rallentato. E sempre rimaniamo sulla 1, tra Bivio 1 di Ramazzone Roma Sud e Valmontone verso Napoli c'è un incidente al chilometro 581, tratto urbano della 24, tra Portonaccio e Bivio 24 tangenziale est di Roma, coda in direzione della tangenziale est. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara, prudenza per un veicolo fermo al chilometro 352,7. A 19 Palermo-Catania il traffico è rallentato tra Resuttano e prima di Svincolo Ponte Cinque Archi in entrambe le direzioni. Diamo un'occhiata anche alla viabilità ordinaria. Sulla statale della Contessa il traffico è bloccato per un incidente tra Galleria e Ponte Riccioli. Siamo in direzione dell'incrocio Ponte Riccioli statale 3 Flaminia. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: L'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
3: 21 minuti 40 secondi per la precisione. C'è Daniele Fortuna a Birmingham per raccontarci questi europei di atletica leggera, e lo diceva Daniele prima di andare all'Onda Verde, si prospetta una chiusura di serata interessante, mettiamola così, per i colori azzurri. Daniele,
4: c'è la presentazione dei 12 finalisti del getto del peso, lo fa aprire davanti a tutti, l'abbiamo ricordato più volte con tentativi. Sospira Leo Fabbri, occhi al cielo in questo tramonto inglese, ma sorride anche adesso al momento della sua presentazione anche Nick Ponzio e Zane Weir. Non dimentichiamoceli, perché Nick Ponzio comunque alla terza miglior misura in qualificazione, 20 metri e 48 per lui, più indietro Zane Weir 19 e 80. C'è Leo Fabbri subito in pedana, scarpe fosforescenti, di un giallo fosforescente, si vedono veramente metri di distanza anche dalla nostra postazione. Vediamo il primo tentativo, mi sembra che vada molto molto lontano, e qui forse non ci vuole una misura vicina al record italiano per vincere, ma poi vedremo, perché queste sono gare che possono essere ingannevoli. Intanto il lancio è valido, è ben oltre i 21 metri, 21,36, dunque già un miglioramento e già una promessa di medaglia, una promessa di podio. Forse anche parlare con il suo allenatore, con Paolo Dal Soglio. Adesso Leo Fabbri, si preparano gli altri, tra poco toccherà anche a Nick Ponzio. Tornando alla triplo, le due qualificate, Daria Derkac ed Erika Saraceni, il 14,50, i 14 metri e 50 di Erika Saraceni valgono un altro balzo, un personale. Lei che si era già migliorata ed era arrivata a 14 metri e 41, si diceva prima, agli assoluti a Firenze. Insomma, parliamo comunque di una ragazza del 2006, di 20 anni appena compiuti, insomma 2005 Furlani, Inzoli, 2006 Erika Saraceni. Qui c'è la possibilità.

0: dalla palla e così anche nel peso. Tutte gare che stiamo seguendo. Per quel che riguarda invece il peso femminile, altra gara interessante con la favorita che è andata a vincere la medaglia d'oro, l'olandese Schilder, davanti alla connazionale Van Klinken. L'oro di Parigi, Yemisi Mabry, tedesca, terza medaglia di bronzo. Dunque queste sono le prime medaglie in assoluto degli europei di Birmingham. Adesso ne arriveranno altre, arriveranno dal peso maschile, e speriamo che siano medaglie, almeno una, medaglie italiane. Poi tra poco ci sarà anche una altra grande gara tutta da seguire, i 5000 metri uomini. Domani sera toccherà a Nadia Batocletti, che vuole difendere i due titoli conquistati a Roma, la doppietta di 2 anni fa che l'ha fatta conoscere definitivamente all'Europa e al mondo, prima di Parigi, prima delle Olimpiadi di Parigi, prima delle conferme di Tokyo e mondiali dello scorso anno nel 2025. Nadia Batocletti, che ha avuto un inizio di stagione un po' travagliato per un indebolimento, per qualche problema, è arrivata alla Golden Gala e non ha fatto la gara che avrebbe voluto, però è in decisa ripresa, e ce l'ha raccontato lei stessa prima di questa gara dei 5000 metri, poi doppierà anche con i 10000. Ascoltiamola.
1: Sicuramente l'obiettivo è difendere i due titoli vinti a Roma, e l'avvicinamento è stato buono, gli ultimi allenamenti mi hanno dato tante sicurezze, quindi in valigia ci sono 2 paia di chiudate e le sicurezze necessarie.
0: Com'è cominciare dai 5000? A volte si comincia dai 10000, a volte dai 5000, tu cosa preferisci?
1: In realtà per me è indifferente, sicuramente il 5000 è la gara che forse me la sento un po' più mia, perché ovviamente la pratico più spesso, quindi fare prima il 5000 magari ti toglie un po' di pressione, ma preferirei fare sempre prima il 5000 e il 10000. Alla fine la cosa importante è quanti giorni di recupero ci sono tra le due alla fine.
0: Com'è stato l'avvicinamento, qualche problema fisico?
1: No, nessun problema fisico, e ho avuto semplicemente la ferritina un po' bassa e ho preso questa sindrome influenzale, quindi mi ha un po' debilitato tra maggio e giugno, e poi in realtà ho lavorato bene e sto bene.
0: In un'intervista dicevi che gli atleti africani, le atlete africane hanno coraggio, però il coraggio non manca nemmeno a te, che a volte corrono tanto, non riescono a finire la gara. Tu quel coraggio ce l'hai, l'hai dimostrato?
1: Sì, sicuramente il coraggio ce l'ho, forse io sono un pochino più stratega, quindi analizzo, calcolo, guardo, osservo, ascolto, forse un po' di più.
0: Anche in Europa ormai si corre forte, non ci sono le avversarie dei mondiali a Tokyo, delle Olimpiadi, però insomma anche qui sarà molto molto impegnativo.
1: Sì, le gare sono sempre più di alto livello, giustamente anche la competizione si alza sempre di più, ed è giusto che sia così. E in Europa si corre forte, nel mondo si corre forte, però alla fine è questo lo sport e questa l'atletica, quindi è giusto che ci siano un aumento di livello per tutti.
2: Si corre forte, dice Nadia, si corre forte un po' dappertutto e si lancia anche lungo, visto che ci stai raccontando il getto del peso. Daniele, com'è la situazione?
0: Allora, prima rotazione, dunque il primo lancio ce lo Fabbri primo, c'è Nick Ponzio secondo, 20,76, ci sono 60 centimetri di differenza, cioè Leo Fabbri in questo momento, se è in forma, se è concentrato, fa quasi una gara a sé, almeno questo è successo a livello europeo, forse ancora di più. Abbiamo detto è una misura che potrebbe bastare anche per la medaglia d'oro. Qui bisogna insomma non indulgere negli infingimenti, questa è la verità. È un'ottima misura quella di Nick Ponzio, 20 metri e 76 centimetri. Tra poco toccherà Zane Weir, uno dei possibili rivali di Leo Fabbri per esperienza, e Bukowiecki, il polacco, che però è reduce anche da problemi al gomito. Vediamo qui ben sotto i 21 metri, però sopra i 20. Vediamo intanto se il lancio è buono. Zeyn Wir si prepara e si preparano anche però gli atleti dei

0: 5.000 uomini, ci sono anche tre italiani, certamente non sono tra i favoriti. Grandissima gara, ottimo livello, Sebastiano Parolini, Francesco Guerra, poi con Gione Maggi per l'Italia, Jakob Ingebrigtsen si rivede, stato a proposito di preparazioni travagliate. Questo è successo nel 2025. Comunque, da fenomeno, da fuoriclasse qual è, ha tenuto a presentarsi a Tokyo, rimasto lontano dal podio. Vediamo invece oltre i 21 metri Zane Weir, per lo stupore di Paolo Dal Soglio, riceve i complimenti di Nick Ponzio, allora potrebbe andare a rivaleggiare con Leo Fabbri Zane Weir, e qui vediamo, si stanno materializzando i sogni, le attese di tre italiani sul podio in questo momento, ma siamo soltanto all'inizio. 21:12 Zane Weir, dunque Fabbri 21:36, Weir 21:12, Nick Ponzio 20:76, primo e secondo e terzo.
1: Verrebbe da dire arbitro fischia alla fine.
0: E invece no, ma non lo vorrebbero nemmeno loro, vogliono arrivare fino al sesto e ultimo lancio. Ma no, insomma, anche se per esempio Fabbri ha perso la medaglia d'argento a Tokyo, superato proprio all'ultimo.
1: Bravo, sì. All'ultimo lancio, sì, hai ragione Daniele. Intanto vai e vieni in questo momento con il segnale. Allora, prima che parta i 5.000, prima che partano i 5.000, io direi di prenderci una bella pausa musicale.

0: Gira, gira, lancia, lancia, corri, corri, torniamo a Birmingham da Daniele Fortuna, prima giornata degli europei di atletica leggera. Daniele.
1: Con i 5.000 metri uomini, si stava dicendo di Ingebrigtsen che quest'anno non ha nemmeno un tempo utile sui 5.000, però lui ha detto, poi si è operato alla tendine d'Achille e dunque un recupero piuttosto lungo. Lui è un fuori classe, è la medaglia d'oro sulla distanza a Parigi 2024, è una gara interessantissima. C'è anche il francese Gressier che invece è stato medaglia di bronzo a Tokyo agli ultimi mondiali, c'è lo svizzero Lobalu che al miglior tempo dell'anno, e poi abbiamo detto che ci sono gli italiani. Siamo ancora alle battute iniziali di questi 5.000, ancora 9 giri da completare, dunque non siamo nemmeno a metà, 1 km e 200 metri. Adesso viene completato il giro. Abbiamo detto degli italiani di Maggi, di 22 anni, è nato in Etiopia, è stato adottato a 4 anni da una famiglia di, della provincia di Civate, di Lecco, con una sorella e un fratello, una storia che ricorda anche quella di Yeman Crippa. Poi ha giocato a pallacanestro, uno degli atleti allenati da Stefano Baldini a Rubiera, a Reggio Emilia, che è anche la città di Zainab Dossò, è uno dei laureati della nazionale italiana, laureato in economia, banca e finanza alla Bicocca. Poi Guerra invece altra provenienza geografica, perché lui è laziale, cresciuto a Frascati, 25 anni, dunque sono talenti, sono atleti giovani. Lui è stato argento agli europei dell'under under 23 nei 10.000, anche lui laureato in ingegneria aerospaziale con lode, appassionato di astronomia, Nicolo, abbiamo detto altre volte, anche a proposito di Andrea Dalla Valle, ma anche Matteo Scioli, il salto in alto giovanissimo, però con le idee chiare per un piano alternativo nel caso in cui le cose non dovessero andare proprio bene con l'atletica, perché per esempio Matteo Scioli studia scienze della ristorazione, si sta per laureare Nadia Batocletti, non semplice con tutti gli impegni professionistici di alto livello, le gare, la preparazione. Non ci dimentichiamo degli ultimi dei tre italiani in gara in questo momento, sedicesimo Sebastiano Parolini, più grande che lui, laureato in medicina, però è lui lavora come medico dello sport, nel calcio, con le giovanili dell'Atalanta, negli sport invernali, con la nazionale di freestyle, con quella di sci alpino. Intanto davanti a tutti c'è il finlandese Eikila, davanti un po' la sorpresa al lituano Bertasius, però ripeto, siamo praticamente a metà gara adesso con 7 giri ancora da completare, i ritmi sono bassi, andiamo a vedere che cosa succede sulla pedana della finale del peso. Leo Fabbri si è addirittura migliorato, 21,78, quindi lancio che si avvicina ai 22 metri, che lo tiene lì davanti a tutti. Zane Weir soltanto al primo lancio 21,12, e poi Nick Ponzio che adesso è scivolato in quarta posizione perché è stato scavalcato dal britannico Lincoln, avversario da tenere in considerazione, aveva detto Leo Fabbri, 20,81, differenza di 5 centimetri, ancora all'inizio, però ancora al secondo lancio, ancora la seconda rotazione. Zane Weir deve ancora lanciare il peso 21,12, si è presentato molto molto bene Zane Weir. Dietro Leo Fabbri dovrebbe essere cominciata anche la qualificazione del gruppo Sara Fantini, lancio del martello femminile, lei ha vinto l'oro a Roma 2 anni fa, ambisce se non altro a salire sul podio, tentare di ripetersi, ad andare in finale, ha sfiorato il suo record italiano poco tempo fa, 75,77, e in stagione appunto 75,62, è andata a 15 centimetri dal da superarsi, dunque per Sara Fantini questa è un'altra occasione, è una conferma per lei, si comincia a fare sul serio sui 5000 metri, adesso il ritmo è decisamente più sostenuto e c'è l'Ubalu della Svizzera davanti a tutti, 2800 metri, poi dietro l'irlandese Fay e Kila Finlandia, James West, Ingebrigtsen molto lontano, così come lontano a Gressier, però insomma c'è ancora tutto il tempo per fare selezione. Gli atleti azzurri, Guerra 18esimo, Parolini è 19esimo, Maggi addirittura 21esimo, dunque in fondo con i due fratelli Ingebrigtsen, Jakob e il maggiore Philip Ingebrigtsen. Questa per ora è la situazione sui 5000 metri uomini a 5 giri dall'arrivo. Aspettiamo Zayn Weir adesso nel peso e poi seguiremo appunto il finale dei 5000 metri uomini, sempre in attesa del lancio del primo lancio di Sara Fantini. Tocca proprio a lei, tocca a Sara Fantini nel martello femminile, dovrebbe essere ora il suo turno. Ancora andatura più sostenuta e ci spostiamo sui 5000 uomini, ma con Lopalu che è ancora lì davanti a tutti. Si fa vedere però Gressier adesso in questo finale, Lopalu, Gressier e poi il portoghese Pinto, 4 giri. Sara Fantini tutto pronto per il suo lancio, ci sono tre cose da seguire insieme perché c'è anche Zayn Weir in pedana, 20 e 16 per lui, resta comunque al secondo posto, 21 e 12 la sua migliore misura nella finale del peso, dietro a Leo Fabbri, primo Fabbri, secondo Weir, terzo il britannico Scott. Vediamo Fantini, è valido comunque il lancio della lanciatrice di Fidenza che ha il record italiano, aspettiamo anche la misura però che ancora non arriva, 70 e 51, qui la qualificazione diretta è a 71 e 50, in questo momento è seconda, è un buon primo lancio per lei, Nico.
0: Bene, allora io direi a questo punto, Daniele, quanti giri mancano per i 5000?
1: Così. Al terzo giro Ingebrigtsen si è messo nel gruppo di testa, Jakob Ingebrigtsen, poi c'è Gressier, vediamo, il campione non deve essere mai sottovalutato e in effetti non sottovaluta nessuno Ingebrigtsen per quello che ha fatto. Adesso sono i migliori lì davanti, Lopalu, Gressier e Ingebrigtsen, altra selezione,
0: sì, quindi almeno tre giri, quindi teniamola lì, però un'occhiata se ci ricapitoli la situazione sulla pedana del getto del peso intanto, Daniele.
1: Siamo alla conclusione della seconda rotazione, dunque due lanci nella finale, 2 su 6, con Leo Fabbri che è primo, 21,78 la misura migliore, Zayn Weir, Italia dietro, 21,12, Lincoln, Gran Bretagna 20,81, il secondo lancio di Ponzio è nullo e scivola al quinto posto, scavalcato anche da Tuader, Romania, due giri ancora per completare i 5000 con Gressier che mi sembra abbia preso la testa, è proprio lì sul controlettino, Lopalu, adesso si fa anche selezione, Gressier, Lopalu e Ingebrigtsen. Quando si arriverà al traguardo per l'ultima volta, mancano ancora due curve prima del rettilineo che porta al traguardo, ci sarà la campanella dell'ultimo giro, Gressier, Lopalu, si inserisce anche il tedesco Brehm e poi Ingebrigtsen dietro combattere con i suoi infortuni, però lui giustamente ha detto che non è mai il momento giusto per recuperare completamente un infortunio, allora perché non provarci, però adesso il ritmo si fa veramente forsennato con Gressier, con la campanella dell'ultimo giro, Gressier, e poi Brem, il tedesco Jakob Ingebrigtsen al terzo posto, poi Lubalo, Svizzera, e quarta adesso la selezione di Gressier. Urlano i miei vicini di postazione che sono francesi, appunto. Jimmy Gressier è davanti a Brem, ma Ingebrigtsen prova a tenere il ritmo, non è semplice, anche perché c'è un altro francese, Daginos, che prova a salire sul podio. Ingebrigtsen tiene il terzo posto, Gressier e poi Brem e poi Jakob Ingebrigtsen, Norvegia per questo finale. Un rettilineo, prova Brem, non tiene Gressier, passa il tedesco, ma attenzione a Ingebrigtsen sul rettilineo finale. Ingebrigtsen e va a vincere Jakob Ingebrigtsen, incredibile! Dopo tutto quello che è successo, solo sui 5.000, lui che doppiava sempre 1.500 e 5.000, si è voluto concentrare soltanto su questa gara, sulla sua gara, e l'ha vinta 13, 15 e 29 davanti al tedesco Brem, il francese Daginos. Gressier a sorpresa fuori dal podio, a testa bassa Gressier che si presentava con il bronzo di Tokyo, il sorriso, va a scavalcare i tabelloni pubblicitari Ingebrigtsen per donare la pettorina ai tifosi norvegesi, forse ad amici, al gruppo che lo sostiene. No, una pettorina certamente non l'ha donata, ma ha donato sicuramente qualche cosa. C'è stato un passaggio di qualche cosa tra Ingebrigtsen e i suoi tifosi. Miglior tempo stagionale per lui, per anche la prima volta che ha gareggiato sui 5.000 metri. Si è andato a prendere il titolo europeo, il quarto titolo di fila per Jakob Ingebrigtsen. Questo è il meno scontato, però come lui nell'Empirio ci sono Duplantis e Tentoglu nel salto in lungo, per esempio la Maucic nel salto in alto femminile e la Hockinson negli 800 donne, vanno per il terzo titolo di fila, il quarto. Jakob Ingebrigtsen, lo ripeto, non sembra vero, fuori classe, campione una volta di più. Per tutto quello che è successo, il lancio del peso per aggiornare la situazione della finale con Leo Fabbriche è in testa, 22.31, si è migliorato ancora di più, si avvicina alla sua stagionale di 22.74, una progressione impressionante, Nico, quella di Leo Fabbri, sempre più vicino a loro. Però qui siamo a metà gara, a metà finale, poi ci sarà il taglio. Zane Weir ancora dietro, 21 e 12, soltanto loro sono andati sopra i 21 metri, Leo Fabbri addirittura sopra i 22, lui che in stagione a Eugene era stato capace di spingersi fino ai 22 metri 74 centimetri, e questa è la miglior misura stagionale al mondo, non soltanto in Europa, va ripetuto. Fabbri, insomma, si sta facendo sentire. Nick Ponzio, altro italiano, è quinto, un'altra azzurra che è al secondo posto nel suo gruppo di qualificazione del lancio del martello donne. Sara Fantini 70 e 51, potrebbe bastare forse già per il passaggio alla in questo momento, sì, in questo momento è quarta complessivamente, perché il gruppo A ha già terminato, ha già completato la sua qualificazione. Un'ottima misura comunque d'ingresso per Sara Fantini. Nico,
0: allora Daniele, visto che abbiamo un minuto e poi andiamo al GR1 e poi ci si prospetta davanti l'ultima ora di questa prima giornata degli europei di atletica leggera a Birmingham in Gran Bretagna, un'ultima ora scoppiettante, partendo dal getto del peso che, come ci stai dicendo tu Daniele Fortuna, vede attualmente in testa Leo Fabbri con 22.31 davanti a Zane Weir, e se fu storico l'oro a Roma due anni fa, agli europei di due anni fa, un bis sarebbe doppiamente storico, e poi acquisirebbe ulteriore capacità storica, un risultato laddove ci fossero due azzurri sul podio. Dicevo, nell'attesa andiamo al GR1 e poi dopo vi ricordo che c'è anche la finale dei 100 con la Dosso alle 22.50, ancora prima la 4x400 con l'Italia alle 22.40. insomma, ci regala molte emozioni l'atletica leggera, GR1.
2: Ore 22.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il violento terremoto in Colombia, si aggrava il bilancio dei morti ed è corsa contro il tempo per salvare chi è ancora sotto le macerie. Il punto è studio con Marco Barbonaglia.
5: Continua a crescere il numero dei morti in Colombia. Gli ultimi dati forniti dal presidente Abelardo de la Espreia, insediatosi due giorni fa, parlano di 111 vittime, 87 feriti, oltre 1.550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati. Il governo ha dispiegato tutte le sue capacità, la priorità ora è salvare le persone sotto le macerie, ha detto il presidente, che ha dichiarato lo stato di emergenza nel paese. La Colombia è uno stato dove i sismi di piccola intensità si verificano quasi ogni mese, ma quello di oggi, alle 7:30 di questa mattina, ora locale, alle 14:30 in Italia, è stato uno dei terremoti più forti degli ultimi 100 anni, 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore. L'epicentro del sisma è stato vicino a San José del Palmar, paese di circa 4.800 abitanti, 400 km a ovest della capitale Bogotà, in una regione vicino alla costa colombiana sull'Oceano Pacifico. I danni più gravi e il maggior numero di vittime per ora si sono registrati a Pereira, vicino all'epicentro, e a Cali, circa 200 km a sud. Nei due centri sono crollati diversi palazzi e a Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Qui, accanto alle squadre di emergenza, gruppi di volontari stanno scavando sotto le macerie alla ricerca dei superstiti. Il terremoto è stato avvertito anche nella parte occidentale del paese e a Bogotà, non solo, ma addirittura in Ecuador, Venezuela e Panama. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha subito espresso solidarietà alla Colombia.
4: Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Abbiamo la capacità di decapitarlo, lo scoprirete, dice nello studio Ovale. E sul rapporto con Netanyahu assicura è molto buono nonostante le divergenze su Gaza. Il presidente americano promuove poi il suo ex avvocato Todd Blanche a ministro della giustizia. E firma l'ordine esecutivo che cambia le raccomandazioni sui vaccini pediatrici. Morbillo, parotite e rosolia verranno somministrati con 3 iniezioni separate e non più con una sola. Una scelta contestata dagli esperti, che per la Casa Bianca contribuirebbe a far diminuire i casi di autismo. Prima notte nel carcere romano di Rebibbia per Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre a Pomezia. Per i giudici l'obiettivo era accrescere la popolarità del giornalista e favorirne l'ascesa politica. Contestato anche il metodo mafioso. Ricercato il camerunense Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che avrebbe compiuto l'azione. L'uomo, che si troverebbe in Africa, dice al TG1: vorrei tornare in Italia, ma ora non posso viaggiare. Due gravi episodi di violenza a San Gineto, nel Cosentino, è morto un addetto alla sicurezza di 34 anni, aggredito fuori dalla discoteca dove lavorava. Si cercano i responsabili. A Fossa Cesia, nel Chietino, è invece in coma un padre, colpito mentre interveniva in una lite per difendere la figlia.
6: Qualche elemento in più potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, non molte in verità e neppure troppo centrate rispetto allo slargo dove l'altra notte a Fossa Cesia Marina Diomede Barchesi è stato colpito da un pugno ed è caduto a terra battendo la testa. Ma sono immagini preziose per ricostruire l'accaduto. Le metteranno a confronto con le numerose testimonianze raccolte, a partire da quelle dei ragazzi presenti al momento del diverbio che ha indotto uno di loro a chiamare il padre per prendere le difese della figlia, probabilmente oggetto di attenzione detenzioni non dovute. Diomede Barchesi, che dormiva in un camper non lontano, si è subito precipitato e mentre provava a raffreddare gli animi è stato colpito al volto da un pugno sferrato da un 18enne di Fossacesia che pratica arti marziali. Ora in coma all'ospedale di Pescara. Per il ragazzo che ha tirato il pugno è scattata d'ufficio la denuncia. Lesioni aggravate e l'ipotesi di reato pronta a cambiare se dovesse accadere l'irreparabile nel reparto di rianimazione pescarese. Da Fossacesia per il GR1, Pier Giorgio Greco.
4: In chiusura il meteo, caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, temperature roventi con picchi fino a 40 gradi, oggi 18 città da bollino rosso, domani saranno 19. La situazione rimarrà invariata almeno fino a Ferragosto. A confermare la gravità della situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Le 22 e 5 minuti, ci fermiamo qui, la linea torna allo sport, prossimo giornale alle 23.
2: Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
0: 22, 5 minuti, 20 secondi, Nico Forletta al microfono, dall'altra parte del vetro una sostituzione in corsa, c'è Emanuele Di Cavio al posto di Sergio Ciani, invece fisso in postazione a Birmingham per seguire gli europei di atletica leggera 2026, c'è Daniele Fortuna che ha non uno ma due, forse anche tre occhi puntati sulla pedana del getto del peso, il perché ce lo dice lui, Daniele.
1: Perché siamo a metà della finale, finale a 12, Leo Fabbri guida davanti a tutti con un miglioramento di lancio in lancio, 21.36, 21.78, 22.31, Zain Weir, altro italiano, origini sudafricane, insomma friulano e sudafricano, si allena nel nord-est anche con Leo Fabbri in provincia di Vicenza, l'allenatore è lo stesso, è Paolo Dall'Assoglio, 21.12 per Zain Weir. In questo momento dunque sarebbe medaglia d'argento, poi Scott Lincoln Gran Bretagna 20.81, Toader Romania 20.80, Nick Ponzio è quinto 20.76, abbiamo avuto, lo ricordiamo Nico, proprio all'inizio un momento alla fine della prima rotazione quando tutti avevano completato il loro primo lancio, primo dei sei lanci della finale, abbiamo avuto Leo Fabbri, Zain Weir e Nick Ponzio primo, secondo e terzo, poi Nick Ponzio ha sbagliato al secondo lancio, lancio nullo 20.36, non si è ripetuto, qui ci vogliono 21 metri per salire sul podio con la medaglia di bronzo con ogni probabilità in questo momento Scott Lincoln Gran Bretagna 20.81, Nick Ponzio come stagionale a 21 metri 23 centimetri, 21.83 come personale, dunque la possibilità c'è ancora. A proposito di lanci, Sara Fantini nullo il suo secondo lancio di tre di qualificazione nel lancio del martello femminile, già il primo però è un lancio molto valido, 70.51 in questo momento, complessivamente quarta e dunque sarebbe in finale, vanno in finale le prime 12 nell'attesa del prossimo lancio di Fabbri. Abbiamo cominciato la quarta rotazione, abbiamo altri contributi Nico da far ascoltare
0: e allora facciamolo, vai,
1: perché oggi pomeriggio ho parlato con il presidente della Federazione dell'Atletica Italiana Stefano Mei a proposito di quello che è successo di questo inizio degli europei, inizio molto molto triste con la notizia della morte di Livio Berruti ieri, poi questa mattina l'infortunio di Mattia Furlani, tutto questo nelle parole di Stefano Mei e anche alcune considerazioni sulla candidatura dell'Italia a ospitare i mondiali del 2029 a Roma, all'Olimpico. Ascoltiamo Stefano Mei.
3: Ieri chiaramente la perdita di un personaggio come Livio Berruti, che ha segnato un'epoca nel senso più pieno del termine, perché lui è stato l'icona della rinascita italiana. Nel 60 a Roma ha vinto la medaglia d'oro del 200 e in qualche modo è diventato il simbolo, no, della resurrezione post bellica del nostro paese. Poi si guardano le cose di oggi, un ragazzo di 21 anni che ha vinto i mondiali lo scorso anno a Tokyo, anche se fallisce una gara, sperando che non sia, ci si può passare sopra, perché l'avevo detto anche a lui stesso, ho detto non devi dimostrare nulla, fai quello che ti senti fare. Lui si è sentito di venire, alle volte va bene, alle volte può andare meno bene. Oggi è stata una giornata negativa per Mattia, però io credo che si riparte e quest'inverno sicuramente sarà ancora in pedana a farsi divertire.
7: L'Italia che concorre per ospitare uno dei prossimi mondiali, il mondiale del 2029 in realtà a Roma, all'Olimpico, c'è una rivalità forte, perché sono tre candidature molto molto credibili, quella di Londra, di Nairobi e quella di Monaco, però ci sono le garanzie questa volta da parte del governo. A che fase siamo del processo?
3: La candidatura l'abbiamo già presentata, dobbiamo fare la presentazione vera e propria con i video e tutto questo il 13. Paradossalmente quello che è accaduto due anni fa, in cui forse eravamo poco preparati, era una cosa emergenziale, perché Sebastian Coe ci aveva chiesto di candidarci a fine agosto del 2023, quindi a febbraio non siamo riusciti a far tutto, però è servita sicuramente a far sì che il governo mettesse in atto appunto la legge sul nucleo di valutazione, per cui se oggi una federazione ha il beneplacito del governo significa che ha fatto un progetto credibile. Quindi già partiamo da una cosa straordinaria, cioè l'atletica presenta un progetto che il governo ha ritenuto credibile, sostenibile e praticabile, e già quella è una bella cosa, perché una federazione sicura che quello che gli viene, diciamo, riconosciuto è reale, perché ci sono dei parametri reali. Poi è chiaro che non basta quello, noi dalla nostra parte mettiamo la bellezza della città di Roma e soprattutto sei stagioni, questa consideriamo anche questa straordinaria per la nostra atletica, dove abbiamo dimostrato di essere tra i più forti del mondo, chiaro noi i più forti del mondo, ma sicuramente nel podio, per continuità di risultato, per continuità di rendimento sia dei top che dell'ossatura della squadra. E questo è il motivo per cui abbiamo portato 130 ragazzi, che anche per loro e anche grazie a loro siamo a concorrere per i mondiali 2029.
7: Quindi bisogna fare benissimo anche per questo in questi europei.
3: Sicuramente Eugene in quel senso ha fatto bene, perché hai fatto il record di medaglie, sei arrivato terzo dopo Stati Uniti e Kenya. E Kenya lo sappiamo che preponderantemente per risultati sul mezzo fondo, noi abbiamo fatto velocità, salti, quindi marcia, quindi abbiamo, diciamo, sicuramente un range più ampio di attività. È chiaro che anche i risultati servono, perché dai, hai un biglietto da visita straordinario per chi ti deve giudicare. Poi parametri sono quelli che sono, dobbiamo attendere. Sicuramente Londra, Nairobi e Monaco, ognuno per le sue caratteristiche, sono candidature fortissime.
0: Insomma, Daniele, lo ricordava il presidente federale May, e ribattendo ancora una volta sui risultati di Eugene, dove lo ricordiamo e lo ribadiamo, si sono appena disputati i mondiali under 20, dove l'Italia ha fatto un figurone. Quindi nella sintesi il discorso di May non fa una piega, cioè aiutati che poi ti aiuta pure non la sorte, non il destino, ma ti aiuta anche quello che è il governo internazionale dell'atletica leggera. Cioè, se tu dimostri che il movimento è in crescita, come è fortissima crescita il movimento dell'atletica leggera, magari riesci pure a spuntarla sulle concorrenti per organizzare i mondiali 2029.
7: Sì, i risultati contano, però poi ci sono altri fattori, le capacità organizzative sicuramente danno forza al movimento, alla candidatura, però il Kenya ha un certo peso, lo sappiamo, nel mezzo fondo, sarebbe la prima volta di un mondiale in Africa, nel continente africano, con il Kenya. Se vincesse il Kenya, Londra ha già avuto diverse occasioni di ospitare manifestazioni continentali, ma anche un mondiale, Monaco di Baviera, le Olimpiadi, gli ultimi europei, quelli del 2022. Certo, sarebbe molto molto bello portare a Roma nel 2029, non nel 2031, perché poi ci sono gli europei di calcio e l'Olimpico può presentare quel problema lì, appunto, l'organizzazione in un periodo comunque lontano dal campionato di calcio.
0: Quando fu il precedente di Roma, se non ricordo male, 87?
7: Esattamente, 1987. Si riporterebbe dopo più di 40 anni il mondiale di atletica a Roma, sarebbe ora. Sono andati bene gli europei come partecipazione. Del pubblico, come entusiasmo. Ecco, l'Olimpico è uno stadio molto molto grande, difficile da riempire. Con l'europeo in alcune serate sì, in altre meno, per le qualificazioni ancora di meno. Questi sono tutti dati abbastanza oggettivi, bisogna fare.
0: A proposito, ti chiedo una cosa: com'è lì a Birmingham l'affluenza di pubblico questa sera per la serata inaugurale? Sugli spalti quanta gente c'è, così a occhio, rispetto alla capienza?
7: Le mie attese, allora, la capienza dovrebbe essere intorno ai 20.000 posti in tutto. Non è un grandissimo stadio, è uno stadio molto molto moderno, è ben organizzato, si vede bene, due tribune, una curva più alta con due anelli, più bassa. Mi aspettavo di vedere più gente, ecco, però domani ci sono i 100 uomini, per esempio, ecco, io lì mi aspetto, non dico un tutto esaurito, ma quasi. Poi vediamo, magari potrei anche essere smentito, non costano poco i biglietti, c'è una buona organizzazione qui intorno allo stadio e fuori l'Alexander Stadium. Tra le altre cose, è la prima volta che la Gran Bretagna ospita un europeo all'aperto, quindi insomma io mi aspettavo di vedere più persone, anche perché poi lo scorso anno ero a Tokyo a seguire i mondiali. Beh, stiamo parlando di due grandezze incommensurabili, probabilmente, però pure lo stadio olimpico da 65-70 mila spettatori, e io l'ho visto pieno già dalla mattina, dalle batterie, dalle qualificazioni, la sera sempre pieno per tutte le gare. Ripeto, un'organizzazione diversa quella di Tokyo, che permette anche di smaltire un pubblico di 65.000 persone senza grandi difficoltà con il servizio di metropolitana di Tokyo, della capitale giapponese. Leo Fabbri intanto al quarto tentativo, è andato bene, sarebbe andato bene, ma è nullo. 22-31 comunque, resta davanti a tutti Zain Weir, non si è migliorato, 20-68, 21-12 però la sua migliore misura. Quindi primo Fabbri, secondo Weir, terzo c'è stato un cambiamento, lo svedese Pettersson, 20-86 sotto i 21, Nick Ponzio fermo sempre, 20 metri e 76 centimetri, 20-36 gli ultimi due lanci, stessa misura, 20-36. Ci sono altre due possibilità per lui e anche per gli altri. Leo Fabbri sembra irraggiungibile, questi 22 metri e 31 di Leo Fabbri, si avvicina alla sua miglior misura stagionale. Seguiamo anche Sara Fantini, il secondo lancio nullo per lei, 70-51, però potrebbe già valere la qualificazione, l'ho detto e lo ripeto, in questo momento è così, resta in ogni caso al quarto posto. Nico, allora, altri contributi sempre dalla conferenza stampa di questa mattina, sempre in previsione di quello che succederà domani, perché la qualificazione di apertura di domani è quella del salto in alto maschile, e anche qui tante possibilità, perché Tamberi e i suoi fratelli più piccoli, Matteo Scioli per esempio, ma poi anche Stronati, Gianmarco Tamberi non sta saltando come vorrebbe, si presenta qui con quella che per lui è una misura imbarazzante in questa stagione, 2,23 agli assoluti di Firenze ha vinto Matteo Scioli, altro emergente, 2,30 per lui. E però Tamberi si sente bene, ha soltanto qualche problema tecnico, ma si sente pronto a difendere loro conquistato a Roma in una serata indimenticabile 2 anni fa, 2,37 metri in quel caso per lui, grande festa, grande spettacolo, però lo spettacolo è secondario rispetto alla sua passione per l'atletica e per il salto in alto. Sentiamo che cosa ha detto questo pomeriggio.
8: Cosa manca a Gianmarco Tamberi in questo momento? Forse un po' di fiducia?
9: Saltare. Mi manca di gareggiare. Penso che ho tutte le carte per potermi divertire a questo campionato europeo. Non sembrerebbe, visti i risultati fatti fino ad ora, però so di poterlo fare. Non manca la fiducia, manca la sfrontatezza. Quello sì, manca un po' di sfrontatezza che ho sempre avuto in gara, quello che mi ha sempre contraddistinto. La sfrontatezza sicuramente arriva nel momento in cui conosci bene quello che devi fare e riesci a lasciarti andare. Io l'anno scorso ho avuto un anno molto complicato dal punto di vista fisico, che poi ha condizionato chiaramente la tecnica, che mi ha limitato nel modo in cui dovevo saltare. Ho dovuto mettere dei paletti nella mia tecnica e mi sto portando indietro quei paletti quest'anno tecnici, seppur il fisico non è più nella condizione di anno scorso. Io ora sono in condizione di saltare come saltavo prima, fino al 2024, ho tutte le capacità fisiche di fare dei grandi risultati. Dal punto di vista tecnico sono molto indietro, indubbiamente non sono paragonabile a quello che ero, ma soprattutto il modo in cui affronto la gara, la sfrontatezza che avevo prima è quello che adesso mi serve, buttarmi dentro e giocarmi le mie carte.
8: Marcel Jacobs diceva che non vede eredi dietro di lui.
9: Io ce ne ho troppi. Io sono pieno di eredi. Penso di essere il saltatore in alto più felice al mondo in questo momento per ciò che c'è dietro, non per me stesso, per ciò che c'è dietro, perché abbiamo dimostrato, hanno, perché io mi levo da questa piccola cerchia, dimostrate campionati italiani di essere degli atleti che sono in grado di alzare il livello di un campionato nazionale più in alto di qualsiasi altra nazione al mondo, perché il livello dei campionati italiani di Firenze nel salto in alto è stata l'asticella più alta saltata al mondo, il secondo posto più alto saltato al mondo. Quindi tanto di cappello a loro e sono uno stimolo enorme per me, un grande stimolo a continuare ad alzare la mia di asticella, ma mi piace vivere questo viaggio non contro di loro ma con loro, quindi cercando di condividere tutto quello che io ho imparato in questi anni, cercando di aiutarli nei momenti di difficoltà, di star vicino, di essere un amico, uno di loro che magari ha semplicemente un po' di esperienza in più.
8: E arriva la tua famiglia, la tua moglie, la tua bambina, per la prima volta viene a vedere una tua gara allo stadio, verrà?
9: Spero che sarà la prima volta che vedrà il papà fare salto in alto, questa è la vera risposta, perché mi ha già visto saltare a Firenze e a Monaco, ma lì non ho fatto salto in alto, quindi speriamo che per la prima volta Camilla vedrà il papà saltare.
8: E poi dicevi il giorno del suo compleanno, quando c'è la finale, ci sarebbe questa venerdì. Coincidenza qui?
9: Sì, venerdì 14 agosto sarà il giorno del suo primo compleanno.
8: L'ultima cosa te la chiedo a proposito di Mattia Furlani, da fratello maggiore, cosa ti senti dire in questo momento?
9: Finché mi chiamate fratello maggiore vuol dire che non sono così grande, quando iniziate a dire zio, nonno...
8: L'ha no. Detto lui una volta, no, è vero, Gianmarco è mio fratello maggiore.
9: È vero, Mattia ha un talento, onestamente parlando, penso uno dei talenti più grandi che io abbia mai visto nell'atletica mondiale. Mattia ha 21 anni in questo momento, sta affrontando il suo primo problema fisico, purtroppo lo dico perché lo so, non glielo auguro, ma ce ne saranno tanti altri, perché lo sport come l'atletica leggera è uno sport in cui il fisico serve, la testa serve, la tecnica serve, ma serve anche tanto sapere affrontare i momenti difficili, gli infortuni, perché è come la Formula 1, la macchina, noi siamo la macchina ogni tanto si rompe una gomma, la macchina ogni tanto va a sbattere, ogni tanto una sospensione parte e noi siamo uguali, quella macchina bisogna saper appena si rompe riuscire a ripararla, metterla a posto e dare la fiducia al pilota che la sta guidando di tornare a pieno regime. Quindi è un primo problema che sicuramente lo farà crescere tantissimo, sono convinto, e ci metto la mano sul fuoco, che tornerà senza alcun problema, perché non è un grave infortunio, è un infortunio in un momento sbagliato. E immagino quanto possa essere rattristato nel non poter fare una gara di altissimo livello, perché salti lungo è una delle gare probabilmente di più alto livello di questo campionato europeo, però è tutta fame, tutta voglia, tutta energia che se si mette dentro e si porta dentro nel modo giusto, sono convinto che si divertirà e ci farà divertire come ha fatto fino ad ora.
0: Daniele Fortuna, a parte il fatto che le chiacchierate con Tamberi sono sempre non godibili di più, persona di rara intelligenza, Gianmarco Tamberi, però lui ricordava la gara dei nazionali, dei campionati nazionali a Firenze, sì, degli assoluti 25 e 26 luglio. Beh, un podio veramente di tutto rispetto, come ricordava lui. Scioli 2:30 ha vinto, poi Stronati 2:27 e Manuel Lando 2:24. Insomma, signori, tutti misure, qui. No?
7: E tutti sì, lì? sono tutti qui. Sì, certo, poi c'è questa amicizia veramente particolare tra Stronati e Scioli. Stronati è più grande di Scioli, però si allenano insieme milanesi. Zain Weir intanto per il getto del peso al penultimo lancio, non si migliora, sotto i 21 metri, resta però al secondo posto. Allora, rapidissimo aggiornamento, 19.95 questo lancio per Zain Weir. C'è Leo Fabbri al penultimo lancio, Leo Fabbri 22.31 guida la classifica della finale del getto del peso agli europei di Birmingham. Non si è migliorato, anzi si è peggiorato. Nick Ponzi in questo momento è sesto, Fabbri e Weir primo e secondo. Ha chiuso la sua qualificazione nella martello femminile Sara Fantini con due nulli, 70 e 51 però dovrebbe bastare per la finale del martello. Leo Fabbri adesso che diciamo accarezza con la suola del piede destro il peso, si intravedono anche le medaglie lì vicino alla pedana, e chiede un appoggio da parte del pubblico. Leo Fabbri lì proprio davanti alla curva con il suo allenatore, con Paolo Dal Soglio. Fabbri pronto per questo penultimo tentativo, per ora nessuno si è avvicinato perché Weir è a 21.12. Fabbri vuole migliorare se stesso ancora con calma, va sui 21 metri, non è riuscito a migliorarsi, va bene così, è stato continuo, prima una progressione e nullo perché ha toccato il fermapiede, dunque non vale questo lancio di Leo Fabbri. Resta al primo posto da completare questa quinta rotazione, poi l'ultima, ma semplicemente, ma soltanto per gli otto rimasti in gara per questa finale del getto del peso, con Zain Weir che è secondo in questo momento, medaglia di bronzo provvisoria per Patterson. In corso anche la seconda batteria dei 3000 siepi donne, c'è un'italiana, c'è Gaia Colli da Pieve di Cadore, lei che è specializzata in corse in montagna, in questo momento però non è tra le prime, si qualificano le migliori otto, ci sono le favorite lì in testa, la britannica Turner, poi la francese Finot che detiene anche il record europeo sui 3000 siepi, 8 minuti 58 secondi 67 centesimi, un record conseguito a casa a Parigi nel 2024 per le Olimpiadi. Si va a chiudere questa batteria con l'ultima riviera, il fossato, poi ci sarà il rettilineo, poi si andrà a conclusione, così come si sta per concludere la finale del peso. In questo momento però si sono fermati gli atleti proprio per aspettare la chiusura di questa batteria dei 3000 siepi, che si chiude qui in questo momento con la vittoria della britannica Turner, ma appunto vanno avanti le migliori otto, dunque non si è corso alla fine a un ritmo sfrenato, un ritmo esasperato. Ponzio e Leo Fabbri adesso per questo ultima rotazione, ultimo tentativo per Ponzio, la possibilità magari di cercare di salire sul podio. L'ho visto soltanto all'inizio, 20 metri e 76, una misura che non basta. Si è messo la felpa Zain Weir, che comunque è andato vicino alla sua misura stagionale, alla sua miglior misura stagionale, 21.42, 21.12 invece questa sera, potrebbero bastare a mio avviso per il podio, per la medaglia d'argento, però ripeto, con l'ultimo lancio può succedere di tutto. Lincoln è un pesista temibile, Patterson è un po' un una sorpresa fino a un certo punto, aveva lanciato fino a 21 metri e 38 centimetri in questa stagione, ancora davanti a tutti Leo Fabbri, uno sguardo anche al martello femminile. Sara Fantini in questo momento è ancora quarta, dunque insomma l'impressione era quella giusta, da chiudere però il suo gruppo di qualificazione e poi avremo anche la qualificazione di Sara Fantini in una serata, Nico, comunque positive, e aspettiamo ancora il lancio del peso e aspettiamo i 100 metri e tutte le difficoltà per Zainab Dosso, che comunque è lì in finale con le migliori, magari a cercare di correre per una medaglia, la 4x400
0: mista. Come sono lì le aspettative, Daniele, sulla 4x400 mista? Potrebbe esserci un vago sentore di medaglia oppure no?
7: Allora, l'Italia ha vinto la medaglia d'argento in un'altra composizione 2 anni fa a Roma, all'Olimpico, situazione però del tutto particolare, lo abbiamo detto, c'era stata una preparazione probabilmente anche mirata per questo europeo in casa, ma tutto sommato è normale, lì erano Sito in prima frazione, Luca Sito, poi Anna Polinari, Scotti e Mangione. Sito era in una forma grandiosa sui 400 e adesso un po' meno, e quindi in prima frazione c'è Sudassi, poi Polinari, lo stesso Sito ma in terza, e Alice Mangione, quindi insomma 3 conferme su 4. Aveva vinto l'oro l'Irlanda, qui bisogna fare attenzione bene Bretagna, che ha anche una stagionale migliore rispetto all'Italia, e poi la Spagna, formazione emergente anche nella 4x400 mista, la Norvegia, Francia, sì, la possibilità c'è, bisogna andare bene, non bisogna sbagliare i cambi. Diciamo che le condizioni di partenza di 2 anni fa erano migliori, almeno questa è la mia valutazione. Ponzio intanto per l'ultimo lancio vicino ai 21 metri, secondo me però questo lancio non basta per salire sul podio, anche perché è nullo, dunque 20 e 76, chiude al sesto posto Nick Ponzio. Allora aspettiamo, Nico, gli ultimi lanci per cercare di, insomma, poi siamo anche un po' scaramantici
0: Leo Fabbri, non diciamo nulla, però aspettiamo.
7: Leo Fabbri ha fatto gara di testa dall'inizio alla fine, 21.36, 21.78, 22.31, poi 2 nulli, ma insomma avanti rispetto a Zain Weir di più di un metro, non è una cosa da poco in una finale del peso, e si pensava comunque che bastasse una misura minore, inferiore, 22 e 31 per lui. Adesso è il turno del Romeno Toader, che però come personale ha 21 e 29, adesso migliorarsi di un metro tutti insieme insomma sembra difficile, così non sarà, si avvicina ai 21 metri e dunque ancora di più, tra poco potremo sancire se non altro la medaglia per Leo Fabbri, poi speriamo anche per Zain Weir. Ci sono le staffette in pista, adesso vanno a prepararsi perché poi tra 8 minuti, se l'orario sarà confermato, si comincerà con questa finale direttamente a gara per le medaglie, con l'Italia in gara per Toader 20 e 18, dunque chiuderà al quinto posto. Adesso tocca al britannico Scott Lincoln, 20 e 81 per lui, si avvicina, resta lontano ai 21 metri, non si è nemmeno migliorato. Applauso, un po' di delusione da parte di Scott Lincoln.
0: Quindi la medaglia è sicura, 2 medaglie sono sicure a questo punto, no?
7: Esattamente, ecco. È proprio così, dai. Sicuramente
0: bisogna stabilire il metallo, e lo stabiliremo intanto con il prossimo.
7: Con Peterson, sì, lo svedese 20-86, un stagionale di 21-38, una personale di 21-49 per questo atleta svedese, Peterson. Poi insomma potremmo
0: tanto è storica perché due italiani sul podio,
7: il colore del metallo. Peterson 28 anni, vediamo, si avvicina ai 21 metri, questo vuol dire che però sarà medaglia non so quale medaglia, però sicuramente
0: un oro e un argento, senti,
7: almeno una medaglia storica d'argento per Zane Weir. E poi vedremo, adesso è un duello quello che sperava Leo Fabbri, di fatto si è verificato con l'eccezione di Nick Ponzio che è rimasto fuori dal podio, sesto posto, va bene così comunque. Zane Weir, Peterson comunque molto felice di questa medaglia di bronzo conquistata. E adesso per l'oro, Weir o Leo Fabbri, dovrebbe fare il personale però Zane Weir per arrivare, insomma dovrebbe avvicinarsi al suo personale. 22 e 44, per ora guida Leo Fabbri 22 e 31, dovrebbe migliorare notevolmente

0: di Fabbri lì in curva. Fabbri comunque lancia, vuole migliorarsi, vuole magari arrivare ai 23 metri, quello che chiedono tutti. Lui che è un personale di 22,98, anche record italiano, quello storico tolto Alessandro Andrei, altro a Toscana, la grande tradizione della Toscana, tradizione anche fiorentina possiamo dire, dell'aggetto del peso. Sarà medaglia d'oro ancora per la seconda volta di fila Leo Fabbri, 22,31, lancia lo stesso, sereno, tranquillo per migliorarsi ancora e poi potrà festeggiare. Uno stato di meditazione, va a respirare, poi prova i movimenti con i piedi, la rotazione è giusta. Ecco che parte per il sesto e ultimo lancio, non si migliora, 21 metri, è felice, può sorridere, può adesso esultare. Lì in campo ha vinto la medaglia d'oro Leo Fabbri nel getto del peso, medaglia d'argento per Zenowira. Ancora Italia, arrivano le prime due medaglie nella prima giornata di gare qui a Birmingham e chissà, magari non è ancora finita. La 4x400 azzurra va a schierarsi, poi ci sarà Zainab Dosso in una finale tutta da seguire dei 100 metri donne con la corona in testa. Leo Fabbri saltella sulla pista, adesso va verso la curva dove c'è il suo gruppo, dove c'è anche la sua famiglia, la sua fidanzata, a distribuire abbracci. Arriva anche la bandiera dell'Italia, gli viene consegnata da Paolo Dal Soglio, dal suo allenatore. Eccolo qui, il re del peso a Birmingham, la corona è ancora una volta sua, la corona europea, e poi il resto arriverà. Leo Fabbri, manca qualcosa di importante in un'Olimpiade, c'è tempo, come dice lui, meglio godersi il momento. Zenowira anche con la bandiera dell'Italia, posano tutte e due per i fotografi, arriva questa doppietta dal getto del peso, siamo molto felici, Nico.
1: E beh, è storica, due terzi del podio del getto del peso, due terzi tra l'altro dei metalli segnati, dai metalli più pregiati, due tricolori sul podio più in alto, insomma, questa è storica, davvero storica, e conferma come l'atletica leggera italiana effettivamente stia vivendo un momento d'oro, ecco, d'oro e d'argento almeno questa sera, e vediamo se si riuscirà anche a incrementare questo bottino che già di per sé, no, Daniele, fortuna come debutto a Birmingham per questi 27esimi campionati europei di atletica leggera, non mi sembra affatto male.
0: No, non è facile poi sempre confermarsi, ma con questa autorevolezza e abbiamo detto di tutte le traversie passate da Leo Fabbri, non problemi fisici ma evidentemente gestione delle emozioni in gara, quello che ha ammesso lui stesso, è successo tante volte, quindi andare a vincere con questa tranquillità, come se si trattasse, ecco, di una gara minore, e invece questo è un europeo.
1: Mi viene in mente l'intervista che tu gli hai fatto prima delle batterie, delle qualificazioni, e la sua risposta quando tu gli hai chiesto della meditazione, questo suo nuovo percorso, e effettivamente si è realizzato quel che trapelava dall'intervista, cioè, come dici tu, ha affrontato il tutto con una certa leggerezza, ecco, vincente.
0: Sì, sì, ma si è visto dall'inizio, comunque è una misura di peso quella che l'ha portata a vincere, e ripeto, insomma, bastava anche meno. Una cosa bisogna dirla, certo non è la concorrenza internazionale di un mondiale dei Krauser, dei Kovac, dei grandi americani, che però sono in declino questo momento, perché passano gli anni, e Leo Fabbri alla miglior misura al mondo, 22,74, qui è andato in crescendo con molta tranquillità a vincere l'oro, indisturbato, ecco, non si è fatto scuotere, non ha fatto ha fatto sì che la sua concentrazione fosse incrinata da nulla. Se l'è goduta, io credo che poi se avremo la possibilità di intervistarlo dopo la premiazione

0: alla fine della serata di gare, probabilmente questo dirà, potrà confermare le nostre impressioni. E adesso
1: tanto
0: andiamo.
1: C'è da dire, scusami Daniele, che ha raggiunto Marcel Jacobs, che poi ascolteremo tra la staffetta e la finale dei 100 metri donne, staffetta 4x4 mista che tra un po' ci racconterai. Ha raggiunto Leo Fabbri, Marcel Jacobs, in tema di titoli continentali consecutivi, perché a due è per ora Jacobs e a due è arrivato Fabbri.
0: Però noi Jacobs lo vogliamo
1: terzo
0: già domani sera,
1: ma magari, ma magari iniziamo a rincorsa tra i due a chi arriva più in alto.
0: È la sua grande ambizione, è venuto qui apposta. Poi appunto con Jacobs, poi magari chiuderemo con l'intervista, anche lui molto, molto tranquillo. Ecco, diciamo che una gara completamente diversa, una finale dei 100 metri che comunque Jacobs deve conquistare, perché parte dalla semifinale. E la finale adesso l'andiamo a raccontare, è quella della 4x400 mista, l'Italia con la medaglia d'argento di Roma 2024, da difendere magari un podio. Italia in ottava corsia con Sudasi che parte, poi Anna Polinari, poi Luca Sito, poi Alice Mangione, da seguire abbiamo detto Gran Bretagna, Norvegia, Spagna. Vediamo la partenza di Sudasi quando stiamo per arrivare al rettilineo. Mi sembra che sia lì comunque al secondo posto, se... Sì, proprio al secondo posto sul rettilineo Sudasi. Andiamo a vedere com'è questo cambio con Anna Polinari. Vediamo come cambia l'Italia, la peculiarità dell'Italia, questi cambi, questo fare squadra, questi raduni continui. Un po' lungo forse, dunque adesso deve rincorrere Anna Polinari la Norvegia, poi l'Olanda, poi la Polonia, poi la Spagna, Gran Bretagna, l'Italia è indietro. Andiamo a vedere al secondo cambio con l'Olanda comunque che sembra ancora lì davanti, è proprio così. Olanda, direi allora Norvegia, poi c'è la Gran Bretagna, poi cerca di risalire Anna Polinari. Adesso ci sarà il cambio con Luca Sito, però l'Olanda sembra veramente in vantaggio, d'altronde nazionale favorita per questa 4x400 mista, campione nazionale che ha vinto il titolo olimpico Parigi 2024. C'è il cambio, andrà Luca Sito per cercare di accorciare, per cercare di avvicinarsi al podio lontano. Per Luca Sito sta andando bene in questo momento, è quarto sul controrettilineo. Olanda, Norvegia, Gran Bretagna, Spagna e Italia al quarto posto, ma la Norvegia è staccata. Luca Sito però è andato bene nella sua terza frazione. Adesso l'ultimo cambio, la conclusione con Alice Mangione, con l'Olanda davanti a tutti, con grande differenza. Risale però la Gran Bretagna, come sottolinea l'urlo del pubblico. Cambio buono per l'Olanda. Olanda e Gran Bretagna a cercare di giocarsi loro il cambio dell'Italia, con Alice Mangione in questo momento è quarta, un podio veramente impossibile, posso dire, molto molto lontana. Andranno a giocarsi il podio in tre: Olanda, Gran Bretagna e Norvegia. Prova ad avvicinarsi Alice Mangione sul controrettilineo, la penultima curva, e poi si andrà sul rettilineo finale per la conquista delle medaglie, per la conclusione della 4x400 mista. Ancora Alice Mangione a difendere almeno la quarta posizione, perché c'è la Spagna lì dietro, ma qui ci si gioca la medaglia d'oro con l'Olanda e la Norvegia, che risale alla fine con Henriette Jæger, ed è lei che va a tagliare il traguardo. Oro Norvegia, poi Gran Bretagna, poi Olanda. Sono perso Alice Mangione, e sesta chiude l'Italia, alla fine scavalcata dalla Spagna e anche dalla Polonia. La Norvegia era ambiziosa, era nazionale emergente nella staffetta, nella 4x400. Ecco la Norvegia, Nico Ingebrigtsen, che è un fenomeno assoluto dell'atletica. E però anche qui la Norvegia si fa valere non soltanto con il suo miglior interprete nel mezzo fondo, nei 5.000, Ingebrigtsen, che ha fatto qualcosa di incredibile, che non aveva mai gareggiato nei 5.000 in questa stagione, per questa appendice, per i postumi di questo intervento alla tendine d'Achille. Poi arriva anche la staffetta, certo una staffetta con nomi che possono vincere anche nell'individuale, come Warholm, come la stessa Jäger, medaglia d'oro, argento Gran Bretagna, bronzo per l'Olanda, due ori in questa prima serata di medaglie per la Norvegia. Dovrebbe essere anche prima nel medagliere l'Italia, chiude al sesto posto. Aspettiamo ora la finale dei 100 dei donne.
1: A proposito di 100, no? E dicevamo prima di Marcel Jacobs, che
0: lo ascoltiamo,
1: lo andiamo ad ascoltare subito, così
0: ascoltiamo anche le sue parole su Livio Berruti. Si comincia da lì. Livio Berruti aveva detto a Marcel Jacobs di considerarlo suo erede, sono complimenti, insomma, di un certo peso.
2: No, assolutamente, sono rimasto sempre molto colpito, affascinato da quando mi ha detto quella frase. Io l'ho sempre seguito con grande attenzione, è stato colui che ha portato per primo lo sprint nel mondo, lo sprint italiano in giro per il mondo, ha vinto quella grandiosa Olimpiade in casa nei 200 metri, io sono riuscito a farlo poi nei 100, quindi una storia che un po' ci collega. E dispiace veramente molto per quello che è successo, e ne approfitto per mandare un abbraccio alla famiglia, e sicuramente domani correremo con una motivazione in più.
0: Vi unisce anche quell'Olimpiade, un'Olimpiade di rinascita, quella del 1960, un'Olimpiade di rinascita in un certo modo, anche quella del Covid, del 2021, con lo stadio vuoto a Tokyo.
2: Ah, assolutamente sì, sono sempre stati momenti di rinascite per la nazione, per tutto quello che c'è stato. Penso che quasi tutti ricorderanno quel 2021 in cui tutti erano quasi chiusi in casa per il Covid. È stato un qualcosa che ha regalato tanta gioia e tanta felicità. Io non ho potuto vivere il momento in cui Livio aveva vinto l'Olimpiade a Roma, però immagino che sia stato lo stesso.
0: Qui c'è gente che tifa per gli atleti inglesi. E forse anche più bello, nell'atletica non si tifa mai contro, però insomma dà una bella carica per l'avversario.
2: Vabbè, ma la tifoseria è importante, è normale che ci sia chi preferisce un atleta rispetto a un altro, penso che faccia parte di quello che è il gioco. Io corro, scendo in pista e corro per la mia nazione, e sono sicuro che la nazione tifi per me. Abbiamo vinto due campionati europei, puntiamo al terzo, e quindi credo che sia importante questo.
0: Sarebbe bello vincere in trasferta, a casa loro.
2: Beh sì, sarebbe fantastico, sarebbe bellissimo, ed è quello che puntiamo a fare.
1: Daniele, fortuna, Marcel Jacobs, a proposito di tranquillità, quella che ha portato la leggerezza Leo Fabbri a vincere questa sera il suo secondo oro europeo di fila, mi è sembrato leggero e tranquillo anche a Jacobs, o sbaglio, dal tono della voce?
0: Ha ritrovato se stesso, voleva smettere a Tokyo, insomma poco meno di un anno fa, dopo i mondiali, un 10-16 addirittura, non si era qualificato, non era arrivato in fondo, insomma ne aveva passate, tanti problemi fisici, invece quest'anno comunque una buona preparazione, anche lui in crescita, al miglior tempo europeo, 9.96, però c'è un inglese, Glave, 9.97, per ora si sono sfidati, hanno duellato, e poi intanto ci sono le semifinali, perché comunque sono gare che presentano incognite a non finire, anche se comunque è il miglior tempo europeo dell'anno, anche se sei in grandissime condizioni, però ci può essere una falsa partenza, una squalifica, quello che è successo a Jacobs a Firenze, lui lo ha ammesso, era una falsa partenza, forse poteva anche essere squalificato, lui lo ha ammesso, e invece ha potuto gareggiare, magari qui non succederebbe la stessa cosa, quindi bisogna fare molta attenzione.
1: L'orario Daniele delle semifinali dei 100 domani?
0: Andiamo a vedere comunque sempre in serata. Jacobs parte dalla semifinale, tardo pomeriggio comunque, tardo pomeriggio serata in Italia. Sì,
1: comunque sia, ecco, per dire che seguiremo tutto quanto qui su Radio 1, come seguiremo tra poco la finale dei 100 femminili.
0: Ecco, si chiude la serata con due britanniche di Nasher Smith e poi Amy Hunt. Secondo me comunque Zainab Dossou c'è una grande cosa a qualificarsi per la finale. A proposito di qualificazione, Sara Fantini confermo qualificata alla finale del lancio del martello femminile. Adesso la presentazione di queste finaliste con Patrizia van der Vecken a Lussemburgo, poi toccherà Eva Svoboda. Zainab Dossou parte dalla terza corsia ed è già lì a prepararsi, a riscaldarsi. La Svoboda, poi la svizzera di Tizio Freikenter, che ha impressionato in semifinale, ha impressionato anche nella stagione perché lei ha il miglior tempo in Europa, 10 secondi e 96. Qui bisogna, per vincere una medaglia, bisogna, come ha ammesso anche la stessa Zainab, bisogna scendere sotto agli 11. Nel suo caso significherebbe fare il record italiano perché ha un personale di 11 secondi e 01. Era andata vicinissima alla medaglia d'argento agli europei di 2 anni fa a Roma, poi bronzo al photo finish, felicissima ugualmente. Cose poi non sono andate bene a Parigi, così come a Tokyo, così come diciamo che questa stagione all'aperto non è stata all'altezza di quello sparo, di quel fulmine a Torino ai mondiali indoor, quando Zainab Dossou ha vinto la medaglia d'oro a velocità al coperto sui 60 metri. E però comunque qui a giocarsi la finale con le migliori di Nasher Smith, Gran Bretagna, corsia 2, poi Zainab Dossou, corsia 3, Amy Hunt, Gran Bretagna, Van der Vecken, Lussemburgo, Eva Svoboda, Polonia, corsia 6, Geraldine Litizio Frey, doppio cognome perché il marito appunto origini chiaramente italiane, poi Delphine Nkansa, Belgio, Salome Cora, Svizzera in corsia 9. È il momento della preparazione ai blocchi, deve partire bene Zainab Dossou, sua peculiarità, e poi nella transizione e sul lanciato deve avere quella progressione che abbiamo visto tante volte nei suoi momenti migliori. Ecco la partenza, una partenza valida, Zainab Dossou è lì, è davanti, attenzione, Svoboda, e poi la vittoria non di Amy Hunt, sì, Amy Hunt davanti a Eva Svoboda, e poi di Tizio Frey si è fatta riprendere alla fine Zainab Dossou, perché fino agli 80 metri era lì tra le prime, quella progressione di cui si parlava. Chiude al settimo posto Zainab, 11 secondi esatti, prima rilevazione, anzi tempo ufficiale per Amy Hunt. Ha vinto l'oro. Oro la Gran Bretagna, Eva Svoboda medaglia d'argento, e poi Nkansa Belgio medaglia di bronzo, quindi non di Tizio Frey, che finisce al quarto posto nonostante la miglior, il miglior tempo della stagione all'aperto nei 100 metri. La vittoria di Amy Hunt, la commozione di Eva Svoboda per un'altra medaglia d'argento, per un'altra medaglia nel suo ricco palmarès. Zainab Dossou chiude al settimo posto, 11 e 12. Certo, sì, non è stata la finale migliore per
1: un centesimo più lenta della semifinale, aveva fatto 11 e 11, ricordo.
0: Secondo me non è partita, è partita bene e poi non è riuscita a restare con le altre proprio nel finale. Un certo dispiacere posso leggere viso di Zainab Dosso, che è lì seduta sulla pista mentre le altre festeggiano. Ha chiuso al settimo posto, l'Italia chiude comunque un'ottima prima giornata, direi, con tanti atleti qualificati e soprattutto con questa doppietta che fa un po' la storia nel getto nel peso, e non solo, con Leo Fabbri e Zain Weir che stanno facendo il giro di campo per salutare i tifosi insieme alla medaglia di bronzo del peso allo svedese Pettersson. Dunque due medaglie per l'Italia per cominciare: l'oro di Fabbri, l'argento di Zain Weir. Nico,
1: allora Daniele, a questo punto non resta che salutarci tra noi e poi darci appuntamento per domani. Domani, se oggi la giornata è stata chiusa dai 100 femminili, domani verrà chiusa dai 100 maschili. Sono andato a controllare le semifinali dei
0: 21:32.
1: Ecco, abbiamo controllato, esatto, all'unisono, 21:32, quindi nel pieno della nostra diretta, perché anche domani inizieremo qualche minuto prima delle 20:30 con il racconto della seconda giornata con Daniele Fortuna, il racconto della seconda giornata per quanto riguarda gli europei di atletica leggera a Birmingham in Gran Bretagna.
0: Nico, prima di chiudere, diamo qualche appuntamento di domani, le gare da seguire.
1: Esatto,
0: intanto la mattina abbiamo detto Tamberi, il salto in alto, ma qui parliamo di qualificazioni come sempre, sì. La mattina poi le gare da medaglia che ci coinvolgono, che ci riguardano, con Nadia Batocletti dalle 20:25 italiane per i 5000 metri donne, poi il salto in lungo maschile, Francesco Inzoli, ne abbiamo parlato a lungo oggi, sorpresa fino a un certo punto, 8:34.
1: Ricordiamo ancora una volta, scusami, il fatto che non ci sarà Mattia Furlani, che magari c'è qualcuno che si è messo adesso all'ascolto e non lo sa. Vai.
0: Infortunio, sì, per il campione del mondo Francesco Inzoli, però in finale con i migliori, livello finale olimpica, poi 100 metri per chiudere. Noi speriamo con Jacobs, speriamo di vedere un'altra grande finale così come è stata questa, non dal punto di vista cronometrico, devo dire la verità, perché non si è scesi sotto agli 11 secondi. Finale tirata, Zainab Dosso soltanto settima, la chiusura della serata qui da Birmingham. Nico.
1: Bene, allora grazie Daniele Fortuna, con te ci sentiamo domani, e domani, oltre come oggi, oltre agli europei di atletica leggera, ci sarà anche la seconda giornata per quanto riguarda le medaglie degli europei a Parigi di nuoto in vasca. Ricordiamo oggi la prima medaglia in vasca per gli azzurri, conquistata da Alberto Razzetti nei 400 misti. Domani, a proposito di finali, si inizia a Parigi alle 18:30 con i 200 dorso, poi i 50 farfalla, poi i 100 stile libero con una Sara Curtis in grande spolvero, così ha fatto vedere oggi Sara, poi i 100 rana alle 18:48, 19:34 gli 800 stile con la quadarella, e poi ci sarà anche la finale dei 4x100 misti con eventualmente l'Italia, se si qualifica, domani alle 20:10 la chiusura a Parigi per quanto riguarda gli europei di nuoto, gare in vasca, lo ricordiamo, perché gli europei di nuoto sono iniziati già da un pezzo con tutte quante le altre gare. Stessa storia invece, ribadiamo ancora una volta, domani in assoluto seconda giornata a Birmingham per quanto riguarda gli di atletica leggera. Abbiamo appena chiuso il collegamento per quanto riguarda la prima giornata con Daniele Fortuna, ribadisco, storica doppietta nel getto del peso sul gradino più alto del podio, Leo Fabbri, su quello appena più in basso Zain Weir, Italia oro e argento, il bronzo è andato alla Svezia. Vediamo domani se arriveranno altre medaglie, sia dagli europei di atletica leggera che da quelli del nuoto. Per questa sera è tutto, vi auguro la buonanotte, e vi arriva anche da Emanuele Di Cavio.
3: Radio 1. un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Un attentato per trasformare Sigfrido Ranucci in un protagonista della politica. È il movente che i giudici attribuiscono a Walter Lavitola dal pomeriggio in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo era accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, è ricercato anche il camerunense Gomes Clésio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno. Si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. La Colombia alle prese con uno dei più violenti terremoti della sua storia, il più forte degli ultimi 10 anni. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Gli ultimi dati li ha forniti il presidente Abelardo de la Espreia, insediatosi 2 giorni fa. 111 vittime, 87 feriti, oltre 1550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati. Ma i numeri non bastano a descrivere il disastro, i palazzi sventrati, la gente comune che scava tra le macerie al fianco delle squadre di emergenza alla disperata ricerca di superstiti. Perché se è vero che la Colombia è un paese dove sismi di piccola intensità si verificano quasi ogni mese, quello di questa mattina è stato uno dei terremoti più forti degli ultimi 100 anni, 7.4 la magnitudo, seguito da scosse di intensità minore. L'epicentro del sisma è stato vicino a San José del Palmar, paese di circa 4.800 persone nella regione del Chocó, 400 km a ovest di Bogotà, vicino alla costa colombiana sul Pacifico. I danni più gravi e il maggior numero di vittime si sono registrati a Pereira, vicino all'epicentro, e a Cali, circa 200 km a sud. Nelle due città sono crollate dozzine di palazzi e proprio a Cali ci sarebbero dei bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiani, che ha espresso solidarietà alla Colombia, mentre Ursula von der Leyen ha detto: abbiamo già mobilitato Copernicus, il nostro servizio satellitare, per aiutare nelle operazioni di soccorso.
2: Restiamo all'estero, nuovo affondo di Donald Trump contro l'Iran. Abbiamo la capacità di decapitarlo, lo scoprirete, avverte dallo studio Vale. Nonostante le divergenze su Gaza, definisce invece molto buono il rapporto con il premier israeliano Netanyahu. Sul fronte interno firma la stretta sui vaccini pediatrici, contestata dagli esperti, e torna a evocare il legame con l'aumento dei casi di autismo. E l'incertezza sulla riapertura dello stretto di Hormuz fanno volare il petrolio. A New York il greggio chiude con un rialzo di oltre il 5%, il WTI supera gli $82, il Brent sfiora gli 88. Tensione anche sul gas europeo, in rialzo di oltre il 10%. Di nuovo cronaca con 2 gravi episodi di violenza. A Fossa Cesia, nel Chietino, è in coma un padre colpito mentre interveniva in una lite per difendere la figlia, e a San Gineto in Calabria è morto un addetto alla sicurezza di un locale notturno.
4: Dietro la morte di Antonio Perrotta, 34 anni di Fuscaldo, ci sarebbe una banale lite nella discoteca di San Gineto dove lavorava. Le indagini sono seguite direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi. Perrotta, dipendente della Italba Color, con 4 figli, di cui una bimba di pochi mesi, faceva anche l'addetto alla sicurezza nel locale per arrotondare. Il gruppo lo avrebbe seguito fuori e lì lo avrebbe pestato. Gli inquirenti stanno lavorando per dare nomi e volti agli aggressori. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, mentre la comunità di San Gineto è sotto shock.
5: È un posto abbastanza tranquillo, molto frequentato da famiglie, ci ha lasciato tutti quanti un attimo così per questa cosa che è successo, ecco.
4: Tornato a casa dopo l'aggressione, Antonio si sente male, la corsa all'ospedale di Cetraro, poi il trasferimento alla rianimazione di Cosenza. Per lui però non c'è niente da fare, muore dopo poche ore da quello che il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, definisce un gesto incomprensibile e inaccettabile. San Gineto, Ilaria Raffaele, GR1.
2: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia nella settimana di Ferragosto. Domani bollino rosso in 19 città, mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze. L'afa non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. E se l'afa dunque non concede tregua, una via di fuga arriva dall'acqua sull'Appennino romagnolo. Escursioni in canoa tra boschi e natura.
6: La diga di Ridracoli
0: Napoli rifornisce di acqua potabile tutta la Romagna, ma non è il suo unico pregio. È anche un luogo perfetto da visitare quando in pianura fa molto caldo, possibilmente in canoa.
1: Si vede il lago da un'altra prospettiva. Noi siamo al centro del lago quando lo attraversiamo e poi arriviamo in fondo sotto gli alberi e riusciamo a vedere i luoghi più nascosti.
0: Ogni weekend le guide di Outdoor Romagna portano i curiosi a esplorare i vari rami dell'invaso. Le canoe sono semplici da usare alla portata di tutti e qualcuno si porta anche il cane. Le gite durano circa 2 ore, pensate, per accontentare sportivi e meno sportivi.
6: Rai Radio 1 Sport.

paura a Bogotà. Per la viola in carcere, arrestato per l'attentato Sigfrido Ranucci per Jeep, voleva accrescere la polarità politica giornalista, contestato che il medo mafioso. No, l'immigrazione incontrollata, asse tra Giorgia Meloni e la Fregani, messaggio all'Europa, centri di ripatrio in paesi terzi, resta l'alleta su Ceuta. Mosca, la Corte Suprema esclude Yabloko dalle elezioni di settembre, fuori l'unico partito apertamente contro la guerra in Ucraina. Temperature roventi fino a Ferragosto, giugno e luglio, più caldi di sempre secondo i dati Copernicus. E nel Regno Unito, dalla terra spaccata, emergono resti di edifici storici e giardini monumentali. Europei di atletica, super Italia, il lancio di peso, oro, Fabri, secondo posto, Arvia. E campionati continentali di nuoto in vasca, Razzetti conquista l'argento nei 400 misti. Buonasera da Francesca Giannini.

0: Fossa Cesia in Abruzzo, un 50enne in coma dopo essere intervenuto per aiutare il figlio coinvolto in uno scontro tra ragazzi. Un 18enne lo avrebbe colpito con un pugno, nella caduta l'uomo avrebbe sbattuto la testa riportando gravissime lesioni cerebrali. Ancora temperature roventi nella settimana di Ferragosto, oggi bollino rosso in 19 città, mercoledì saliranno a 20. Le situazioni più difficili a Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze. E con il termometro oltre i 40 gradi a soffrire non siamo soltanto noi, anche le automobili rischiano danni pesanti.
1: Motore, pneumatici, più le parti elettroniche ed elettriche e gli interni. Anche l'automobile è a rischio danni da caldo. L'allarme di Federcarrozzieri, che Conti alla mano, ha ipotizzato spese potenziali fino a 16.440 euro a vettura. Il presidente Davide Galli.
2: È importante fare più controlli, soprattutto su gomme e liquidi. E quando possibile, evitare di lasciare l'auto a lungo sotto il sole.
1: I primi elementi delle auto ad essere interessati dalle elevate temperature sono gli pneumatici. Il caldo estremo incide sull'usura e si incrementa il rischio di scoppio. In media il costo per ogni sostituzione varia tra i 50 e i 150 euro. Per la batteria invece, più elevate sono le temperature esterne, più veloce è il processo di autoscarica. Altro preventivo, per sostituirla ci vogliono fino a 250 euro, compreso il montaggio. Rifare un motore auto poi costa generalmente tra i 2.500 e gli 8.000 euro, mentre una verniciatura completa spazia tra i 1.300 e i 4.000 euro. Paola Bonanni, GR1.
0: E con il caldo record in Gran Bretagna riaffiorano dal terreno antichi tesori rimasti sepolti per secoli. L'inviata Rai.
3: Il caldo torrido nel Regno Unito non porta solo desolazione e siccità, ma anche meraviglie. La terra spaccata, sbriciolandosi col vento, ha portato alla luce le tracce di edifici antichi, dimenticati da secoli. A Blenheim Palace, un sito nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, situato nell'Oxfordshire, sono riemersi i contorni di un giardino monumentale del XVIII secolo. Andy Mills è il capo giardiniere.
4: La sua sagoma è apparsa sul prato ed è assolutamente fantastica. È una struttura enorme, gigantesca. Questa è solo una di quelle felici coincidenze dovute a questo caldo torrido.
3: Dall'alto sembrano segni di inchiostro sulla pergamena ingiallita. Nell'Hampshire è emerso il profilo di un magazzino risalente all'epoca Tudor, secondo gli storici databile tra il 1489 e il 1540, e poi tracce medievali in più punti del Regno Unito. Gli esempi sono numerosi, spesso in aree mai considerate dagli archeologi e che probabilmente sono uno scrigno di tesori dal passato. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
0: Ogni anno arrivano sul mercato 100 miliardi di nuovi capi d'abbigliamento, ma quando si rovinano, ripararli può essere difficile. Ora una mappa può aiutarci a dare a loro una seconda possibilità.
5: Conosci un buon calzolaio? Quello dove andava chiuso? Chi non lo ha domandato o non se lo è sentito chiedere? Molti degli artigiani della riparazione hanno chiuso bottega, rimpiazzati dalla moda fast fashion a basso costo. Fare un orlo o allargare un abito diventato stretto è ancora più economico che comprarne uno nuovo, ma i sarti, le mercerie come i calzolai diventano sempre più introvabili. Il vestito verde, portale di moda etica a basso impatto, viene in soccorso di chi pensa che riparare sia meglio che ricomprare. Francesca Boni, fondatrice e docente di moda sostenibile alla Bocconi. Come funziona?
6: Si tratta di una mappa integrabile a Google Maps nella quale ho raccolto tutti i calzolai d'Italia e tutti i sarti d'Italia in modo da potersi geolocalizzare e trovare riparatori vicino a sé. Una volta scaricata sul telefono può essere consultata direttamente da Google Maps.
5: E per chi volesse riparare a casa?
6: Ho mappato anche tantissime mercerie.
5: Scarpe e vestiti che invece sono diventati troppo piccoli.
6: Troverete anche tutti i luoghi dove donare o riciclare i propri vestiti.
5: Francesca Fornario, GR1.
0: Siamo allo sport, agli europei di atletica, dominio assoluto degli azzurri nel peso in una giornata segnata purtroppo dall'infortunio di Furlani nel salto in lungo.
7: Fratelli del peso, Leo Fabbri, Zeno Wira, lo stesso allenatore Paolo Dal Soglio, dispiaceri e sali scendi, oro e argento, e dopo il primo lancio Nick Ponzio era terzo. Fabbri, alla secondo europeo di fila, è andato in crescendo, si è goduto ogni momento, racconta, 21:36 all'inizio, poi 22:31, insuperabile. Wir lancia lontano, 21:12, e poi non lo prende più nessuno, due medaglie per cominciare. Zeynep Dossou si è fermata al settimo posto nella finale dei 100 donne vinta da Annie Hunt, la velocista di casa, ma la Norvegia è forte anche qui nell'atletica, guida nel medagliere provvisorio, due ori, con l'incredibile Ingebrigtsen al suo primo 5.000 dell'anno dopo tanti guai fisici e poi con la 4x400 mista, Italia lontana dal podio. Ambiziosa però per le gare che verranno, la finale del lungo stasera, senza Furlani fermato da un altro infortunio ma con Francesco Inzoli e poi i 100 uomini. Jacobs vuole vincere il terzo europeo di fila, Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
0: E l'Italia sale sul podio anche agli europei di nuoto a Parigi con la prima medaglia conquistata in vasca.
8: Un argento per cominciare. Nella specialità in cui a Roma 2022 fu campione d'Europa, Alberto Razzetti si conferma ancora sul podio nei 400 misti. Il 27enne ligure battuto solo dal russo Borodin in una gara di altissimo livello, nonostante fosse orfana del campione olimpico e mondiale, l'idolo di casa Marchand. Sul podio anche il britannico Litchfield, compagno di allenamenti dell'azzurro fino a 2 anni fa. Una medaglia attesa alla portata, dice Razzetti, la nostra, assicura, è una nazionale fortissima. E la prima giornata di semifinali e finali lo testimonia, i big non deludono. Nicolò Martinenghi, campione olimpico de centorana proprio a Parigi 2 anni fa, è in finale col miglior tempo. L'aria parigina mi piace, scherza, ricordando il trionfo a 5 cerchi. Con lui ci sarà anche Simone Cerasuolo. Thomas Jeckon, l'altro olimpionico di Parigi, dà il via alle sue fatiche con i 50 farfalla e c'entra l'ultimo atto con il 5° tempo. È pronta Sara Curtis, seconda nei 100 stile, così come Simona Quadarella, favorita negli 800. Manuela Collazzo, GR1.
0: E ora la musica, ancora 6 date per il tour estivo di Caparezza che riparte mercoledì da Cinquale in provincia di Massa Carrara. Il cantautore spiega il significato del suo ultimo progetto discografico.
9: La libertà di immaginare non ce la può togliere nessuno, ecco, anche in una situazione di prigionia nessuno può vietarti di immaginare quello che vuoi.
10: Un inno all'immaginazione, alla libertà espressiva della musica e del fumetto, le due grandi passioni di Caparezza. Orbit Orbit, disco fisico più venduto del 2025, Targa Tenco come miglior album dell'anno e anche il tour più originale e coinvolgente dell'estate, Caparezza.
9: Ecco, richiamo l'attenzione sul potere della creatività che si contrappone al potere della distruzione, che è quello che ci sta soggiogando, no? E non è solo distruzione in termini di conflitti, di guerre, anche distruzione dell'individuo, distruzione del linguaggio.
10: Un esercito di fumettisti si impadronisce del palco per riportare il colore, la musica e l'arte, gli antidoti ai mali del mondo.
9: Volevo chiudere con questa nota positiva, cioè non siamo noi esseri umani capaci soltanto di brutture, siamo anche in grado di creare cose meravigliose come la musica, la danza, il cinema, il teatro, tutte cose senza le quali la mia vita sarebbe stata profondamente triste.
10: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Il 19 settembre la prima edizione di Taormina Music Awards.
11: La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano.
0: Dito nella piaga, che ascoltiamo in sottofondo, è tra gli ospiti che saliranno sul palco del Teatro Antico a ritirare il riconoscimento. Tra gli artisti della scena pop e d'autore che si sono distinti nel corso dell'anno anche Ermal Meta, Mille e Serena Brancale. Vasco Rossi riceverà il premio alla carriera Taormina Legend Award.
11: Tutta la stanza finché non passa. Che fastidio.
0: E termina qui questa edizione. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia Fabio Cardinali e Francesco Ciafardini. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
13: Mezzanotte 25, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 10 Genova Ventimiglia. Tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova si è formata una coda a causa di un veicolo fermo. Tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia la coda invece per tratto chiuso. A1 Milano-Napoli tra Bivio, A1 Variante di Valico e Calenzano verso Firenze il traffico è rallentato per la presenza di materiali dispersi. E per lo stesso motivo è rallentato in direzione di Bologna linea tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello. Sempre sulla 1 Milano-Napoli segnalato un veicolo in fiamme tra Nodo A1, Villa Literno Pomigliano e Caserta Sud in direzione di Roma. Diamo anche due chiusure, torniamo al nord. A7 Milano-Genova, tratto chiuso per lavori tra Binasco e Allacciamento Bereguardo, direzione Genova fino alle 6. Infine A1 Firenze-Roma, tratto chiuso per lavori tra Chiusi Chianciano e Fabro, direzione Roma fino alle 6. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
14: In collaborazione con il CIS. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
15: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
17: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
19: Perché?
20: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il terremoto in Colombia, magnitudo 7.4, durato un minuto e mezzo ma percepito 4, è il più forte degli ultimi 10 anni. Almeno 124 le vittime del sisma che ha colpito la parte occidentale del paese. Crolli e gravi danni in diverse città, Cali la più colpita, bambini sotto le macerie di un ospedale, chiusi diversi aeroporti, dichiarato lo stato di emergenza. La Premier Meloni sui social scrive: l'Italia si stringe al popolo colombiano e alle famiglie colpite. Passiamo alla guerra russo-ucraina, perché nella notte c'è stato un raid russo su Kiev, utilizzati missili balistici, incendi al centro della città, una persona ferita, attaccate anche Zaporizhzhia e Pavlohrad. L'esercito ucraino ha rivendicato l'attacco al complesso petrolchimico nella regione russa di Tyumen, distante 2000 km dal confine. In Italia, per la cronaca, un attentato per trasformare Sigfrido Ranucci in un protagonista della politica. È il movente

0: che i giudici attribuiscono a Walter Lavitola da ieri pomeriggio in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda dello scorso ottobre a Pomezia. L'obiettivo: accrescere la popolarità del conduttore di Report e ritagliarsi poi un ruolo di primo piano al suo fianco. Contestato il metodo mafioso, ricercato anche il camerunense Gomez Clesio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che piazzò l'ordigno. Si troverebbe in Africa e al TG1 dice: avevo previsto di tornare, ma adesso non posso. E non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Nella settimana di Ferragosto picchi di temperatura a 40 gradi, oggi bollino rosso in 19 città, domani saliranno a 20, tra le più calde Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bari e Firenze. L'AFA non dà tregua neppure di notte, con temperature che superano i 24 gradi, mentre resta alta l'attenzione per siccità e incendi. A confermare la situazione anche i dati di Copernicus, secondo cui giugno e luglio sono stati per l'Europa occidentale il periodo più caldo mai registrato. Sport: agli Europei di Atletica di Birmingham, Leonardo Fabbri conquista.
1: RAI, Radio 1 Sport.

casa i tuoi passi sfiorano mine e le gambe non tornano indietro. Se la storia ha un bel lieto fine, ma la osservi da dietro a un vetro. Se non hai più cose, non hai

RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il sisma che ha colpito la Colombia ha avvertito in molti stati dell'America Latina. Si cercano i dispersi tra le macerie dei palazzi crollati, almeno 124 le vittime, quasi 500 i feriti. In moto la macchina internazionale della solidarietà. Washington stanzia aiuti per 15,5 milioni di euro.
2: 96 secondi che sembrano ore quando la terra trema nella parte occidentale della Colombia. Più di 1550 abitazioni danneggiate, quasi 70 edifici crollati.
3: Ahí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones personalmente. Voy a liderar.
2: Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia, insediatosi due giorni fa, ha dichiarato che guiderà personalmente le operazioni di soccorso, mentre in molti video amatoriali si vedono decine, forse centinaia di persone comuni, volontari che scavano tra i detriti in una drammatica corsa contro il tempo per cercare superstiti sepolti. In un video si sente persino una voce che urla da sotto le macerie di un edificio. È stato il terremoto più violento degli ultimi 10 anni in Colombia, l'epicentro vicino a San José de Palmar, 400 chilometri a ovest di Bogotà, nella regione del Chocó, sulla costa colombiana che dà sul Pacifico, nella città di Cali, dove sono crollate dozzine di palazzi, ci sono bambini sepolti sotto le macerie di un ospedale. Al momento non risultano italiani coinvolti nel sisma, ha fatto sapere il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà alla Colombia. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E nella notte raid russo su Kiev, utilizzati missili balistici, incendi al centro della capitale, attaccate anche